un brano molto bello, significativo, che si trova nell'Antico Testamento. Voi sapete che tutto l'Antico Testamento è attraversato da grandi storie, anche da piccole storie. Avrei voluto scegliere una piccola storia, così anche da andare a spulciare qualche capitolo un po' più meno frequentato dell'Antico Testamento, ma mi tornava spesso nel cuore, mentre preparavo questi appunti, un'espressione che si trova nel libro dell'Esodo. Siamo in un momento particolare di questo grande libro dell'Antico Testamento che, come dice la parola stessa, ci racconta l'esodo del popolo di Israele che dall'Egitto si mette in viaggio verso la terra promessa. Il protagonista principale di questa storia, cioè il fulcro che Dio usa per operare questo cambiamento, è Mosè. La storia di Mosè è una storia molto difficile, complicata, e a un certo punto Mosè si ricostruisce una vita lontano dall'Egitto, avendola fatta franca da un omicidio che aveva compiuto. Trova accoglienza presso un uomo che si chiama Jetro, sposa una delle figlie di Jetro, ha ricominciato la sua vita. Ma una mattina accade qualcosa di strano per lui. Proprio mentre sta andando a pascolare il gregge di Jetro, rimane impressionato non da un fenomeno che era raro nel deserto, ma certamente la cosa che lo colpiva era come mai un cespuglio che aveva preso fuoco nel caldo del deserto bruciasse ma non consumasse. Voi sapete che in realtà è l'incontro con Dio. Mi serviva tornare a questo episodio per un altro motivo, perché proprio in quel dialogo in cui Mosè incuriosito si avvicina davanti alla presenza del Signore, il Signore pronuncia una parola che secondo me è decisiva. Sentite, il Signore disse, siamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Questa prima parola che Dio rivolge a Mosè è una parola che nasce dall'ascolto. Ho udito il grido del mio popolo. Vorrei che per un istante nel nostro immaginario tornassimo a una scena familiare che forse anche nelle nostre case abbiamo vissuto più e più volte. Quando nasce un bambino, l'unica maniera che ha un bambino di dichiarare la sua esistenza è piangere e gridare. Il suo non è un discorso, non è una sorta di arringa in cui deve convincere la madre ad avvicinarsi al letto. Non usa la logica, la filosofia, la teologia, usa semplicemente la sua voce. Soprattutto nel rapporto materno succede che una madre, anche dal pianto, capisce che cosa sta accadendo al figlio. Se c'ha qualche problema, l'amore di una madre riesce a interpretare ciò che il figlio stesso non riesce ad esprimere. In questo accorgersi di lui, in una fase in cui il bambino stesso non riesce a consapevolizzare il suo bisogno, è lì che avviene una sorta di salvezza. Avviene una relazione che gli salva e gli cambia la vita. Il grido corrisponde a una presenza. Ora, immaginate che ognuno di noi si porta nel cuore un grido, il grido della propria esistenza, e con tutte le proprie forze noi cerchiamo di consapevolizzare quello che ci portiamo dentro. Magari siamo tristi, o siamo nella gioia, siamo panico, oppure siamo angosciati, abbiamo grandi speranze, oppure siamo corto di speranze, e interroghiamo noi stessi perché viviamo in questa situazione, perché proviamo questo. Perché ci troviamo in questo momento particolare della nostra vita? Passando il tempo, non riuscendo a capire fino in fondo che cos'è che stiamo vivendo, ci sentiamo incompresi. E in questa incomprensione cresce in noi il sentimento dell'assenza. Quando una persona non si sente capita, si sente molto sola. Chi è Dio? È colui che ascolta il mio grido e non ha bisogno che io gli spiego ciò che io stesso non riesco a spiegare, perché lui sa di che cosa io ho bisogno. L'esperienza di fede è l'esperienza di poter tornare a pregare, non perché dobbiamo rivolgere a Dio cose chiare, ma perché dobbiamo rivolgere a Dio quello che siamo in questo momento della nostra storia. Il povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, dice un salmo. Ora, voi comprendete quindi che l'esperienza di fede, cioè primo modo attraverso cui noi sperimentiamo la redenzione, è che qualcuno raccoglie il grido della nostra voce, il grido della nostra esperienza. Dio non è astratto, Dio non è qualcosa che è nascosto semplicemente
semplicemente nel nostro subconscio, nella nostra fantasia o dall'altra parte delle nuvole. La concretezza di Dio, cioè il modo che ha Dio di intercettare il grido dell'uomo, della sofferenza dell'uomo, ha la consistenza della Chiesa. La Chiesa è il modo attraverso cui il Signore continua a operare nello spazio e nel tempo, cioè attraverso di noi. Una Chiesa che vuole essere autenticamente il prolungamento della presenza di Dio deve essere una Chiesa capace di ascoltare il grido delle persone, di saper accogliere quello che le persone stanno vivendo in quel momento della loro vita. Prima ancora di riuscire a catalogare, a giudicare, a mettere ordine, a indirizzare, la prima cosa è poter offrire la gratuità dell'ascolto. Ho trovato qualcuno che mi ascolta. Da preti molto spesso noi facciamo questo tipo di esperienza. C'è qualcosa, un sotteso a tutte le esperienze anche pastorali, relazionali che caratterizzano un prete. Molto spesso ciò che un prete è chiamato a fare è qualcosa di che agli occhi del mondo è assolutamente inutile, perché è assolutamente gratuito. Cioè noi non siamo chiamati innanzitutto a risolvere una questione, ma a esserci nella vita delle persone, per poter intercettare nelle persone il grido che si portano dentro, che si portano nel proprio cuore. Ma questo non è vero soltanto per un sacerdote, è vero per ogni battezzato. Un cristiano che vive il suo battesimo, il proprio sacerdozio battesimale, si accorge, per poter essere davvero cristiano, deve poter imparare questa dinamica che ci ha insegnato Dio e di cui tutta la Sacra Scrittura è piena. Ho voluto scegliere questo brano dell'Antico Testamento per dire che se c'è un momento di rivoluzione nel popolo di Israele, non viene dal fatto che Dio fa qualcosa per il popolo di Israele, lo prende dall'Egitto, lo tira fuori da quella terra, lo fa passare attraverso il Mar Rosso, lo conduce nella terra promessa. C'è un gesto preventivo. Dio ha ascoltato il grido di oppressione di questa gente. Cioè c'è qualcuno che si è accorto che io sto male. Se noi dovessimo andare al Nuovo Testamento, dovremmo dire che questa scena di un Dio che raccoglie la tragedia di una persona, la tragedia di un popolo, la ritroviamo tale e quale nelle nozze di Cana. Maria è l'unica, Maria che è immagine della Chiesa tra l'altro, è l'unica che intercetta la tragedia che c'è in quella festa. Non hanno più vino. Intercetta quello che gli altri ancora non consapevolizzano. Cioè Maria ha la capacità di vedere oltre il ragionamento, di vedere oltre l'analisi, di vedere oltre la superficie. Questa capacità di leggere dentro, questa capacità di accorgersi di ciò che non è immediato, dovrebbe essere una sensibilità che la Chiesa deve continuare a coltivare e far emergere sempre con più forza. A questo proposito vorrei riportarvi un altro brano del Vangelo che ci fa capire subito qual è l'atteggiamento che Gesù stesso ha rispetto alla dinamica dell'ascolto. L'ascolto che guarisce il cuore, l'ascolto che permette alle persone di cominciare a sperimentare la redenzione. E il brano che vorrei portarvi si trova al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, ed è uno dei brani più famosi, perché è il brano della guarigione del paralitico. Noi possiamo costruire una grande teologia su questo brano. Giovanni, quando racconta le storie, le racconta sempre simbologia, con una profondità che non è mai semplicemente ti racconto una storia, non è mai semplicemente ti riporto un evento che è accaduto. Giovanni ci riporta sempre qualcosa di più grande, qualcosa di più profondo. Io vorrei che per un istante ognuno di noi si fermasse davanti a un atteggiamento che viene raccontato in questo brano del Vangelo. Sentite. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? Vi siete mai domandati perché Gesù non lo guarisce e basta? Perché rivolge la parola a questa persona? Perché Gesù comincia un dialogo con questa persona? E come mai questa persona, noi ci accorgiamo, ha bisogno di parlare? Perché la prima cosa che quest'uomo condivide con Gesù non è tanto il desiderio di guarigione, ma è l'amarezza del momento che sta vivendo, della solitudine che ha accumulato in 38 anni. Finalmente quest'uomo si trova davanti a un grande miracolo, che non è semplicemente un uomo che lo sta per rimettere in piedi, ma qualcuno che gli sta dicendo: mi interessa quello che provi, mi interessa quello che stai vivendo dentro la tua vita. Vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti
infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Il brano si conclude in questo modo, che Gesù gli comanda: alzati, prendi la tua barella e cammina, e all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Tutti rimaniamo sempre impressionati da questa fine del discorso. Proviamo a rallentare questo dialogo, capite in che cosa consiste l'ascolto. Vuoi guarire? E quest'uomo dice: Signore, io non ho nessuno. Voi non immaginate quanta gente è convinta di questo, di non avere nessuno. Quanta gente vive questa solitudine di non avere nessuno con cui condividere, nessuno che la capisce, che la comprende, nessuno che gli vuole bene. Il sentire di non avere nessuno e il poterlo dire è l'inizio di una guarigione. L'esperienza di fede è l'esperienza di tirar fuori questa radicale solitudine che ci portiamo dentro. Quando tu, guardate che sto per usare un termine volutamente, perdi tempo con una persona, perché il mondo ci fa apparire l'ascolto come perdere tempo con qualcuno. Non è investire, è perdere. Quando tu perdi tempo con una persona, permetti a questa persona di poter tirar fuori questa radicale solitudine che l'abita. E quando una persona finalmente può tirar fuori questa solitudine che l'abita, lì comincia l'esperienza dell'amore di Dio. A volte noi siamo una chiesa che dà le istruzioni per l'uso, una chiesa che dice: davanti a questa circostanza devi comportarti così, se stai vivendo questa cosa allora devi fare quest'altro. Guardate, le cose giuste una persona le sa anche col buon senso, non c'è bisogno che gliele insegniamo noi. Molto spesso la gente non ha bisogno della risposta giusta, ha bisogno che qualcuno l'ascolti nei propri drammi, nelle proprie domande, nel proprio struggimento, nella propria solitudine. Noi ci affrettiamo subito a dare la risposta, ma il miracolo più grande è il silenzio di poter ascoltare le domande delle persone. Per questo la stragrande maggioranza dell'opera pastorale di una persona avviene con una predicazione che è fatta dal silenzio, ma il silenzio dell'ascolto. Molti missionari, molte persone che vivono questa esperienza delle missioni popolari sanno quanto è importante durante quel momento non soltanto la questione delle catechesi, dell'adorazione organizzata, dell'evento, di una via crucis, eccetera, ma quello che suscita nelle persone che a un certo punto sentono un impellente bisogno di raccontare. Cioè l'incontro con Cristo li spinge a tirar fuori qualcosa. E guai se quel missionario che ha suscitato quel bisogno non fosse disponibile ad accogliere quel racconto. A che cosa serve suscitare in una persona il desiderio di tirar fuori quando non c'è nessuno che possa raccogliere questo desiderio, che possa raccogliere questo ascolto? È una critica generale che attraversa tutta la Chiesa, attraversa il ministero, attraversa la missione, attraversa le nostre scelte, semplicemente perché siamo abituati a vivere un'esperienza umana, ecclesiale, pastorale, tutta incentrata sul fare. Ma c'è una cosa che manca, dice Gesù a Marta, e che Maria invece ha accolto, ed è la parte migliore. Maria ascolta mentre Marta fa. Allora, l'ascolto di Maria non è tanto soltanto l'ascolto contemplativo e tutto quello che poi nei secoli ci abbiamo costruito su questo, ma è la capacità di capire che c'è una cosa che supera le nostre azioni, ed è la capacità di stare davanti alle persone in questo momento. Mi colpisce molto nella storia di tanti santi o di grandi personaggi ancora vivi, e che qualcuno che ha potuto raccontare l'incontro con queste persone ha sentito dire da queste persone: in realtà mi ascoltava come se non avesse nient'altro da fare se non ascoltare me, come se non ci fosse nient'altro al mondo se non me. Piacerebbe tanto poter dire che io faccio parte della fila di queste persone. Io vivo con un orologio, un'agenda, e a volte cerco di incastrare tante cose, ma mi accorgo però che ciò che rimane più impresso in una persona, ciò che fa più la redenzione nel cuore di una persona, è potersi trovare davanti a qualcuno che gratuitamente è come se fosse per te, senza un tempo, uno schema, una costrizione, dandoti modo di venir fuori un po' alla volta, di poter raccontare. In questo racconto del paralitico, il miracolo, tutti noi siamo abituati a dire il miracolo è Gesù che rimette in piedi quest'uomo. No, il vero miracolo è Gesù che dà l'opportunità a un uomo che è paralizzato da 38 anni di poter dire a qualcuno la sofferenza che prova, di poterlo dire a qualcuno: non ho nessuno. Già il poter dire a qualcuno non ho nessuno
è già un esorcismo alla tua solitudine. Perché, è paradossale, finché non hai qualcuno a cui poter dire non ho nessuno, sei veramente solo. Ma quando hai una persona a cui puoi dire non ho nessuno, non sei già più solo, perché puoi dirlo a qualcuno. La preghiera è questo, è scoprire che noi non siamo più soli perché la nostra solitudine la possiamo raccontare a qualcuno. Non è forse di partenza vero di un cambiamento che stravolge le persone nell'intimo? Secondo aspetto. Ecco, se il primo aspetto è permettere all'altro di esistere attraverso l'esperienza dell'ascolto, la gratuità dell'ascolto, il secondo aspetto è che il nostro ascolto, per poter essere tramite sacramento di salvezza, per poter essere mediazione dell'opera redentiva di Dio, cioè possa far arrivare nel cuore delle persone una guarigione, noi dobbiamo ricordarci che il primo atteggiamento dell'ascolto deve essere non giudicante. Una persona si sente redenta quando si trova davanti a qualcuno che non giudica quello che gli stai raccontando. Guardate che può sembrare una cosa scontata, non è una tecnica, ma è il modo con cui Gesù ci ha insegnato a stare davanti alle persone. Adesso approfondirò un po' questo aspetto e cercherò di spiegare perché è importante per noi capire che l'esperienza dell'ascolto che ci guarisce è trovarci davanti a qualcuno che non ci giudica. Rimaniamo nel Vangelo di Giovanni e questa volta ci rivolgiamo a una storia anch'essa famosissima, che è l'incontro di Gesù con la samaritana. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e in questo dialogo, e se ve lo andate a rileggere tutto, è una pagina molto lunga, molto bella, del Vangelo di Giovanni, la cosa che colpisce è che Gesù con questa donna parlano, ma tutto il loro dialogo è attraversato da una serie di fraintendimenti, cioè questa donna va lì, Gesù domanda qualcosa, ma in realtà ne pensava un'altra, questa donna ne capisce un'altra ancora. Insomma, è come se sono una serie di ambiguità e di fraintendimenti in questo dialogo. Penso che Giovanni non soltanto ci sta mostrando tutta quella natura teologica che c'è in quel dialogo, ma forse voglia suggerire a ciascuno di noi che non ci si capisce subito, ma un po' alla volta. E anche nell'esperienza di fede, nella preghiera, nel rapporto con Cristo, prima di capire fino in fondo che cosa il Signore ci sta dicendo, abbiamo bisogno di tempo. Certe volte non lo capiamo, fraintendiamo quello che il Signore sta dicendo a ciascuno di noi. Ma il punto su cui vorrei che ciascuno di noi si focalizzasse è il punto in cui Gesù, d'emblée, dopo che ha fatto un discorso molto bello sull'acqua viva, il pozzo, chi viene qui non ha più sete, io l'acqua gli posso dare, diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, a un certo punto Gesù dice a questa donna: vammi a chiamare tuo marito. E questa donna dice: io non ho marito. E Gesù dice: dici bene che non hai marito, perché ne hai avuti 5. La potremmo dire, ne ha avuti 10, 15, 20, il problema non è il numero. E quello che hai, dice, non è neanche tuo marito. Sapete perché a me colpisce questa cosa? Perché Gesù è l'unico, nel Vangelo, che riesce a dire la verità alle persone senza umiliarle. Cioè riesce a condurre le persone a fare verità su se stesse, sulla propria storia, senza sentirsi giudicati. Guardate che è una cosa molto importante, perché uno degli alfabeti su cui il male opera di più nelle persone è proprio il pudore e la vergogna di dire la verità. E quando una persona non si sente a proprio agio di dire la verità di ciò che sta vivendo, allora lì il male sguazza. E molto spesso uno dei punti di appoggio attraverso cui il male costantemente continua a tenere il tappo, il muro, nel non farci dire la verità delle cose, sta nel fatto che nello sguardo di chi hai davanti, nell'atteggiamento, persino nella postura del corpo che uno ha davanti, già quando stai cominciando a dire qualcosa, già comincia a irrigidirti e dice: no, non glielo posso dire, non gli posso dire quello che mi porto dentro, no? Chissà se il nostro ascolto è così, se il nostro ascolto è giudicante oppure il nostro ascolto è un ascolto non giudicante. Se una persona che incontriamo, attenzione, non soltanto può consegnarci la propria sofferenza, ecco il secondo punto, ma può consegnarci la verità di se stesso. La verità.
Una persona si sente sola quando non può condividere il dolore con qualcuno. Una persona si sente sola quando non può condividere la verità con qualcuno. Ecco, sappiate questo, che nella vita non esistono migliaia di persone a cui si può dire la verità di noi stessi, ma almeno uno, due, tre, sì. E in miliardi di abitanti del mondo nessuno dica: ah, io non posso dirlo a nessuno. No. La svolta della redenzione, cioè la guarigione del cuore, parte dal fatto che a un certo punto tu senta un formidabile, forte desiderio di fare verità su te stesso. E questa cosa tu puoi viverla quando ti trovi davanti a qualcuno che ti ascolta senza giudizio e quindi ti permette di emergere nella verità di te stesso. Una delle cose su cui criticano moltissimo Papa Francesco è esattamente questo. E lo stile di chiesa e anche alcune indicazioni pastorali che egli ci dà si muovono su quest'onda, ma non è un'invenzione o una originalità sua. Questa è una cosa che noi ritroviamo tale e quale nel Vangelo. È uno degli atteggiamenti di Gesù. Cioè, prima ancora di poter aiutare una persona a vivere una conversione, non io a convertirlo, perché nessuno di noi può convertire nessuno. Non io a cambiarlo, non io a salvarlo, non io a rispondere alla domanda. Prima che accada qualcosa che abbia a che fare con la grazia di Dio che agisce nel cuore delle persone, la maniera propedeutica che ha la grazia di Dio di preparare questo cambiamento e questo incontro è trovare qualcuno che serenamente accoglie la verità della mia vita. E ricordatevi questo, che quando tu puoi dire tutto a qualcuno, non esiste intimità più profonda di poter dire la verità di noi stessi a qualcuno. Il mondo ci dice che la verità di noi stessi è quando noi condividiamo l'intimità sessuale, fisica. Ma guardate, una persona può anche arrivare a un'intimità fisica, sessuale e avere di fronte un estraneo. La vera intimità nasce dalla verità. Quando tu vuoi costruire un rapporto profondo su una persona, la vera condivisione è della verità di te stesso. Perché quando una persona condivide la verità di se stesso, si espone in maniera vulnerabile e ha paura che l'altro possa giudicarlo, fargli del male. Molto spesso questa paura nasce da storie che abbiamo già vissuto, esperienze che hanno segnato un po' la nostra vita, e il vero problema è il fatto che noi attribuiamo agli altri un giudizio che in realtà ci abbiamo noi con noi stessi. Cioè significa che i primi a giudicarci siamo noi, per questo vediamo tutti che ci giudicano. Allora, un ascolto vero, un ascolto che guarisce il cuore, è disarmare questa convinzione, disarmare questo pregiudizio. Ci vuole una delicatezza estrema. È davvero l'arte dell'ascolto, eh? È la capacità di accostarsi alle persone esattamente come Mosè si accosta al roveto ardente. Dio gli dice: togliti i calzari perché ti trovi in un territorio sacro, ti trovi alla presenza del Signore. Vedete, fratelli, quando ci troviamo davanti alla storia delle persone, noi ci troviamo in un territorio sacro in cui bisogna togliersi le scarpe e capire che è come se stessimo camminando su un presbiterio. È sacro quel posto. Dice: ma è pieno di storie e di ferite e di peccati e di cose. Non siamo nessuno per arrivare a catalogare la vita delle persone. Innanzitutto dobbiamo riconoscere la grandezza della vita di una persona, ammettendo che l'altro è innanzitutto abitato dal Signore. E io devo poter ascoltare l'altro senza nessun giudizio. Se il primo punto è permettere alla sofferenza di una persona di poter essere raccontata, il secondo punto è a permettere alla verità di una persona di essere condivisa. Su questo aspetto vorrei soffermarmi su un'altra caratteristica molto importante, proprio sulla verità. Sapete qual è questa caratteristica?
inevitabilmente nessuno di noi è una tabula rasa, cioè quando io parlo con qualcuno porto che cosa? Le mie convinzioni, la mia educazione, quello che ho studiato, quello che ho pregato, quello che ho vissuto, eccetera. Quindi ognuno di noi si porta sempre un bagaglio di pregiudizi. Ma a volte i pregiudizi sono un problema, perché i pregiudizi non ci aiutano a incontrare l'altro. A volte i pregiudizi limitano l'incontro con l'altro perché noi abbiamo già stabilito chi è l'altro. Se io incontro una persona, lo vedo vestito in un certo modo e dico è un drogato, capite che quel pregiudizio di dire è un drogato ha già inficiato il mio ascolto di questa persona. Se io dico quello è così, quello è di quell'altro partito, quello è del gruppo di Tizio, di Caio, di Sempronio, questo è un progressista, questo è un tradizionalista, quello è del gruppo mio, quello è dell'altro, quello è un ateo, quello è un vicino, un lontano, è a favore di questo, è contro quest'altro. I nostri pregiudizi molto spesso eliminano la possibilità dell'ascolto perché si sostituiscono all'altro. Noi prendiamo le nostre convinzioni e le facciamo indossare agli altri. I pregiudizi sono terribili. Allora capite che un cristiano e una chiesa che ascolta è un cristiano e una chiesa che combattono costantemente la tentazione del pregiudizio. E qui c'è una storia meravigliosa raccontata negli Atti degli Apostoli che ci fa comprendere che cosa significa convertirsi dai pregiudizi. Questa storia la troviamo al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli e ve la faccio breve perché non posso leggervi tutto il brano, ma la cosa che colpisce è che un pio israelita è stato educato fin da bambino a riconoscere ciò che fa parte del popolo di Israele e ciò che è fuori dal popolo di Israele. Ad esempio, c'è un'educazione fin da bambini a un'antipatia di fondo nei confronti dei samaritani. I samaritani sono antipatici a prescindere, ok? No, i samaritani no, ok? È come se uno è cresciuto con la fede nella Roma, dice laziale no, o il contrario, no? Ok. No, non sto prendendo posizione, non sto prendendo. Questo tipo di pregiudizio, attenzione, questo tipo di pregiudizio non ci permette a volte di incontrare l'altro. Dove si manifesta la santità? Attenzione, è stupido pensare che una persona è santa perché dice no, io non ho nessun pregiudizio. Tutti abbiamo dei pregiudizi. La santità si manifesta nella capacità di saperci convertire dai nostri pregiudizi. Allora, Pietro, che è cresciuto in una certa mentalità, è stato educato, ad esempio, a pensare ai pagani come le persone impure, che non bisogna frequentare, non bisogna entrare in casa dei pagani, perché i pagani sono gli altri, quelli che possono contaminare la mia fede, quelli che sono portatori di che cosa? Dell'idolatria, quelli che possono allontanarmi dal rapporto con Dio. Questa educazione alla distanza fa sì che tu ti chiuda, che non veda nessun altro. Ma Pietro a un certo punto, per una serie di motivi che se volete potete leggervi nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, viene portato a incontrare una famiglia di pagani. E non soltanto a incontrare una famiglia di pagani, ma viene quasi spinto a entrare in casa di questi pagani. Immaginate l'imbarazzo e la rottura del pregiudizio che Pietro deve fare. Ma quando si mette ad ascoltare la storia di queste persone, quando il centurione Cornelio gli racconta la sua vita spirituale, la visione che aveva avuto, quell'intuizione, eccetera, eccetera, a un certo punto Pietro dice una cosa veramente molto interessante. La vado a riprendere qui. Entrato in casa, Cornelio gli racconta la sua storia e Pietro, ecco la conversione da un pregiudizio, afferma questo. In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga.
uno che è cresciuto con la convinzione che noi soltanto siamo quelli giusti e gli altri sono tutti brutti, cattivi e impuri, affermare una cosa simile significa che questo uomo ha spappolato il suo pregiudizio. Cioè, l'incontro reale con le persone, amici, deve distruggere i nostri pregiudizi. Un ascolto che fa passare la redenzione non è semplicemente un incontro che guarisce il cuore di chi ascoltiamo, ma è un incontro che distrugge i nostri pregiudizi. Allora, come posso io dire quello no? Come posso io escludere qualcuno? Come posso dire io, sicuramente in questa parte c'è del bene e lì c'è il male? Se uno leggesse con lealtà il Vangelo si accorgerebbe, è una cosa che ripeto spesso, che le più belle professioni di fede nel Vangelo le fa il demonio. Ora, come possiamo negare che quando il demonio dice io so chi tu sei il santo di Dio, ha fatto una professione di fede, è vero quello che ha detto il demonio, poi è incapace di trasformare la fede in carità e siamo d'accordo, ma ha detto una cosa vera. Noi siamo capaci di venir meno ai nostri pregiudizi? No, e sapete perché? Perché i nostri pregiudizi ci rassicurano. Le nostre rassicurazioni ci fanno cercare e chiudere in gruppi in cui il pregiudizio si conferma. E più la pensiamo allo stesso modo con quel pregiudizio, più ci sentiamo forti. Ma voglio dirvi che in realtà più siamo così uniti, più siamo ghetto, più siamo chiusi, più non stiamo propagando il Vangelo, ma stiamo diventando la controtestimonianza del Vangelo. Quando noi sentiamo il Papa che ci invita ad essere una chiesa in uscita, non è uno slogan, è ad esempio l'atteggiamento di distruggere un pregiudizio e di poter dire, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Come posso dire io sono meglio di una prostituta che si trova su una strada secondaria delle nostre città? Non la conosco la storia di questa persona. Io non so che cosa è successo nella sua vita. Come posso io catalogare una persona, chiuderla in un'etichetta, non mettermi in un atteggiamento di accoglienza, semplicemente perché? Perché ho stabilito che siccome fa quello, allora è questo. È importante non soltanto condividere il proprio dolore, la verità di noi stessi, ma ecco la terza caratteristica, l'ascolto che guarisce è un ascolto che ci converte dai nostri pregiudizi sulla realtà. È impossibile non avere pregiudizi, ma noi dobbiamo coltivare una docilità a essere messi in discussione nei nostri pregiudizi. Arriviamo finalmente a un momento importante dell'ascolto. Noi, allora, siamo partiti da ti ascolto e ti dichiaro vivo, comincio a rompere la solitudine del tuo cuore, la guarigione comincia quando tu non ti senti più solo perché il tuo dolore è ascoltato, perché tu puoi far verità su te stesso e dirlo a qualcuno, perché io vengo convertito dai miei pregiudizi. Ma attenzione, arriva un momento nell'ascolto in cui bisogna abbandonare la neutralità. Cioè, se inizialmente per poter far sentire l'altro accolto noi abbiamo un ascolto non giudicante e quindi neutrale, a un certo punto bisogna abbandonare la neutralità. Per che cosa? Attenzione, solitamente per convincere l'altro che io ho ragione, no? E che quindi tutti vengono poi dalla mia parte. No. Un cristiano che attua l'ascolto come guarigione del cuore comprende che si abbandona la neutralità per il discernimento della volontà di Dio. Quindi io abbandono la neutralità, ma semplicemente perché voglio sapere che cosa il Signore mi sta dicendo. Meglio ancora, che cosa il Signore ci sta dicendo. Qualche mese fa Papa Francesco ha tenuto una lezione bellissima sulla teologia fondamentale del sacerdozio in un simposio mondiale che vedeva tante componenti insieme e ha detto che la vita di un sacerdote deve poggiare su quattro vicinanze, su quattro colonne, le intese lui, no? La vicinanza a Dio, la vicinanza al vescovo, ai superiori, la vicinanza ai fratelli, la vicinanza al popolo. Ma
una cosa che ha colpito molto, soprattutto quando parlava del rapporto con i superiori, con il Vangelo, ha detto: noi abbiamo un'idea sbagliata di obbedienza. Noi pensiamo che l'obbedienza sia uno comanda e l'altro esegue. Questa noi pensiamo sia l'obbedienza. Dice il Papa: no, l'obbedienza cristiana è un'altra cosa. L'obbedienza cristiana è obbedienza alla volontà di Dio. Attenzione, non dite subito bravo perché non sapete che cosa sto per dirvi. Questa volontà di Dio, uno potrebbe dire, è semplice, la so io. E quindi tu, dice il Papa, la volontà di Dio si manifesta non come proprietà del singolo, dice, ma in un legame. Cioè, se io e te siamo in comunione, nella relazione tra me e te, io e te capiamo la volontà di Dio, non uno la capisce e l'altro la esegue. Non so se vi ho mai raccontato, ma questa è una storia vera, di un mio confratello, che va dal vescovo e dice: Eccellenza, ho riflettuto lungamente, mi sono confrontato con la mia guida spirituale, ho fatto adorazione eucaristica, il Signore mi ha detto che devo cambiare parrocchia. E il vescovo, senza scomporsi, fa: ma lo sai che anch'io ho pregato, mi sono confrontato, così è, il Signore a me ha detto no. Come facciamo a sapere adesso qual è la volontà di Dio? Allora, o il Signore è bipolare, o c'è qualcosa che... noi molto spesso questa storia me la vedo io e Dio, no? Ognuno si tira l'acqua al mulino proprio, quindi un superiore, io sono il detentore della volontà di Dio, l'altro dice, io ho la mia coscienza, ho pregato io, ho fatto io. No, dice il Papa, è in un legame che si manifesta la volontà di Dio, cioè è sempre l'incontro di due persone che fa sì che possa emergere la volontà di Dio. Capite allora qual è il ruolo della guida spirituale? Il ruolo della guida spirituale non è il ruolo di un ascolto significativo, lo voglio chiamare in questo modo, perché certe volte noi non abbiamo una vera e propria guida spirituale, ma abbiamo qualcuno che solitamente ci ascolta in maniera profonda, ok? In cui noi riusciamo ad aprire il cuore, a condividere delle cose, eccetera. Non è io vengo da te perché tu sai la risposta, io vengo da te e neanche tu sai la risposta, è insieme che a un certo punto ci domandiamo che cosa il Signore ci sta dicendo. E quindi è un percorso, è un cammino, è un modo attraverso cui noi scopriamo la volontà di Dio, un po' alla volta, in un legame. Ecco, se tu non hai una relazione significativa così nella vita, non hai opportunità di fare discernimento. Il discernimento non si poggia sull'intelligenza delle persone, il discernimento non si poggia sull'eroismo del singolo, il discernimento non si poggia sulla solitudine e l'ascolto solipsistico di una persona, il discernimento si poggia sempre su una relazione significativa. E quanto più una relazione significativa è data dalla Chiesa, cioè stabilita oggettivamente da quello che la Chiesa ha fatto, più è garanzia di essere volontà di Dio. Ma non perché uno lo sa e l'altro no, ma perché queste entrambe ignoranze si incontrano, ma si mettono in un percorso di discernimento, di ascolto della volontà di Dio. Quindi l'andare in maniera oracolare da qualcuno a dire dimmi che cosa devo fare non è l'ascolto vero che ci salva la vita. Non è trovarti in un dialogo che ti può guarire il cuore. Chi ti vuole davvero bene quasi mai risponde alle domande, perché ti mette sempre in un atteggiamento di discernimento. Ancora una volta, amici, bisogna saper perdere tempo con le persone. Questo guarisce il cuore. Se fare la volontà di Dio significa eseguire il comando di un altro, noi non stiamo crescendo come figli di Dio, ma come pedine, capite? Come soldatini, ma non come figli di Dio. I figli sono quelli che esercitano il sacramento dell'amicizia vero. Gesù nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dice: voi non siete più servi, io vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi. Invece quando uno vuole comandare, sapete cosa fa? Non dice, ti dice le cose semplicemente quando serve e per farti fare quello che vuole. Ma quando uno condivide tutto, quando uno fa luce su tutto, ti sta trattando con amicizia. Non vi chiamo più servi, ma amici.
perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, credo che questa sia una cosa molto importante e qualcuno di voi potrebbe domandarvi, mi anticipo da solo la domanda, dove una persona impara a lasciare la neutralità per entrare nel discernimento? Perché tutti gli atteggiamenti di prima noi li impariamo da Gesù, tenendo lo sguardo fisso su Gesù noi impariamo che Gesù ragiona in questo modo, che Gesù fa le cose in questo modo, ma questo tipo di abbandono della neutralità per entrare nel discernimento, dove lo impariamo noi? Lo impariamo attraverso la lezione divina. Perché se tu questa cosa la sai fare con una pagina del Vangelo, la sai fare con la vita delle persone. Se tu non sai rapportarti in maniera sana con la parola di Dio, se non hai una fiducia e una sorta di dimestichezza, di consuetudine, di familiarità con la parola di Dio, tu non riesci a farlo nemmeno con la vita delle persone. Perché se tu leggi un brano e dici, ah, questo brano lo leggo così, ma in realtà significa in maniera profonda questo, e questa cosa il Signore ha una ricaduta dentro la mia vita in questo e in quest'altro modo, se tu lo sai fare con un racconto del Vangelo, lo sai fare con un racconto della vita di una persona. La mancanza di educazione alla parola inibisce in ognuno di noi la mancanza di educazione all'ascolto autentico delle persone. Quindi quando qualcuno dice perché dovremmo fare lezione divina, uno può dire ma noi non siamo monaci, non è che dovremmo fare queste cose. È essenziale a vivere il rapporto con la parola di Dio, perché più tu ti rapporti con la parola, più le tue relazioni diventano profonde, concrete, perché la parola informa ed educa. È una bella domanda, eh? Nel carisma del preziosissimo sangue, che ruolo ha la parola di Dio? Ha semplicemente un ruolo strumentale, cioè ci prendiamo quelle 4-5 frasi che toccano il cuore delle persone o che facciamo pescare in un cestino e le diamo così da suscitare qualche reazione nella gente, oppure è educazione alla quotidianità della parola, alla normalità, a rompere il tabù della Bibbia. La gente ha il tabù della Bibbia, pensa di non capirla, pensa che è troppo alta, e invece bisogna sdoganare la parola, bisogna renderla possibile nella vita delle persone, anche quando le persone la fraintendono, perché pure la samaritana fraintendeva Gesù, ma alla fine lo capisce. È un cammino, è un percorso. L'unica cosa che ci fa abbandonare la neutralità per entrare nel discernimento è la lezione divina. Ecco, diceva Don Giacomo che stiamo facendo un percorso in questi anni, no? Abbiamo parlato di tante cose, dell'Eucaristia, di... Io penso che noi dobbiamo arrivare adesso a un punto importante. Che rapporto abbiamo con la parola e in che modo possiamo educare alla parola? Nella quotidianità, nella ferialità, nella vita semplice, quotidiana delle persone. Questo favorirà tremendamente l'ascolto. Ecco, mi avvio a concludere. Quando il Signore dona ascolto, abbiamo detto che ci mette concretamente nella situazione di poter aprire il cuore in tutte le sue componenti e di poter sperimentare una liberazione, una guarigione che parte proprio dall'aver costruito una relazione significativa. C'è un brano che si trova ancora negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, e voglio leggervelo perché non è molto lungo, ma capirete perché ho letto questo brano e perché vorrei concludere questa mia riflessione con questo brano. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Allora, attenzione, quando noi leggiamo nella Bibbia un angelo del Signore, e diciamo, ma comunque in vita mia angeli non ne ho incontrati, quindi sto al sicuro. Ma guardate che l'angelo del Signore può essere uno che ti dice: guarda, devi andare lì, vai a fare il tuo ministero in quel posto, oppure aiutami in questa missione, oppure organizziamo qualcosa. Cioè è un'occasione che il Signore ti manda. L'angelo è un messaggio che passa attraverso una cosa concreta che sta succedendo dentro la tua vita. Ecco, Filippo viene coinvolto nella dinamica in cui il Signore
lo spinge a fare qualcosa. Alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Ed egli rispose: e come potrei capire

0: potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Allora, guardate, questo è un brano bellissimo per un motivo molto semplice. Abbiamo un uomo con una storia, con una caratteristica, è un eunuco che lavora per un popolo pagano, amministra molti beni, eccetera, si trova in una postura riflessiva, da solo sta leggendo le scritture, no? Ma non ci capisce niente. Che è un po' come dire che da soli non capiamo niente della vita. Che cosa fa il Signore? Il Signore, per salvarci la vita, ci manda sempre qualcuno. Quando noi leggiamo che non si va al Padre se non per mezzo del Figlio, significa che quel per mezzo del Figlio è sempre qualcuno. È la Chiesa, amici. La Chiesa è ciò che il Signore si è inventato per salvare la vita alle persone. E in quella relazione, questo eunuco capisce non soltanto la Scrittura, ma anche la sua vita, fino al punto da chiedere il battesimo. E si fa battezzare. Ma guardate quanto è importante questo ascolto, questo incontro che gli cambia la vita. Dopo che Filippo ha fatto questo, cioè lo ha fatto incontrare in maniera reale con Gesù, lo spirito lo toglie. Non c'è nessuna dipendenza da Filippo, perché lo spirito crea sempre libertà. L'unica cosa che ha Filippo di quell'incontro, sapete cos'è? La gioia. Se ne andò pieno di gioia. È bello pensare questo. Abbiamo parlato di ascolto, di presenza concreta nella vita delle persone, di guarigione del cuore, ma l'unica cosa che noi dobbiamo lasciare alle persone non è la dipendenza dalla nostra persona, ma è un retrogusto di gioia e di gratitudine nella loro vita. Quando un cristiano suscita questo, quando una missione lascia questo, quando un'evangelizzazione lascia questo, quando una predicazione lascia questo, allora ha compiuto il suo scopo. La gratitudine e la gioia sono la prova che abbiamo vissuto effettivamente bene la nostra esperienza di Dio. Una persona può dire di aver sperimentato la guarigione del cuore quando comincia a provare una intima gratitudine e gioia, al di là di quello che sta vivendo dentro la propria vita. Ecco, l'augurio è che me, ognuno di voi, possa fare l'esperienza di questo ascolto. Possa non soltanto lasciarsi guarire il cuore, ma diventare a sua volta quel Filippo che viene mandato a far questo per tutte le strade del mondo. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro a un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
1: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
2: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
1: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
2: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
1: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto, riposerei in un luogo di riparo, dalla furia del vento e dell'uragano.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
5: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
1: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
5: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
2: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed egli ascolta la mia voce.
1: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre.
2: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
1: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
2: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
1: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
0: Ascolta, Figlio, la voce della sapienza.
4: Porgi l'orecchio ai miei insegnamenti.
6: Dal libro del profeta Isaia. Guai a voi, figli ribelli, oracolo del Signore, che fate progetti da me non suggeriti. Vi legate con alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del Faraone, per ripararvi all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone sarà la vostra vergogna, il riparo all'ombra dell'Egitto, la vostra confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri avranno raggiunto Canes, tutti saranno delusi di un popolo che non gioverà loro, che non porterà né aiuto né vantaggio, ma solo confusione e ignominia. Oracolo sulle bestie del Negeb. In una terra di angoscia e di miseria, adatta a leonesse e leoni ruggenti, a vipere e draghi volanti, essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i tesori sulla gobba di cammelli, a un popolo che non giova a nulla. Vano e inutile è l'aiuto dell'Egitto, per questo lo chiamo, Raab l'ozioso. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: non abbiate visioni, e ai profeti: non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Pertanto, dice il Santo di Israele, poiché voi rigettate questo avvertimento e confidate nella perversità e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvviso, e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna. Poiché, dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto: no, noi fuggiremo su cavalli. Ebbene, fuggite. Cavalcheremo su destrieri veloci. Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori. Mille si spaventeranno per la minaccia di uno, per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa, come un palo sulla cima di un monte e come un'asta sopra una collina. Eppure il Signore aspetta per farvi grazia. Per questo sorge, per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore. Beati coloro che sperano in Lui.

0: Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza.
1: Nell'abbandono confidente sta la vostra forza.
0: Il Signore aspetta per farvi grazia. Beati coloro che sperano in Lui.
1: Nell'abbandono confidente sta la vostra forza.
0: Dalla Costituzione Apostolica Divino Afflatu di San Pio X, Papa. I Salmi furono composti per divina ispirazione e si trovano raccolti nelle Sacre Scritture. Risulta che fin dagli inizi della Chiesa sono serviti meravigliosamente a nutrire la pietà dei fedeli. I cristiani, mediante i Salmi, offrivano continuamente a Dio il sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra che rendevano omaggio al suo nome. Una parte ragguardevole della stessa sacra liturgia e del divino ufficio, secondo l'uso già accolto nella legge antica, è costituito da salmi. Da essi nacque quella voce della Chiesa di cui parla Basilio, e la salmodia, figlia di quella innodia, come la chiama il nostro predecessore Urbano VIII, che risuona incessantemente davanti al trono di Dio e dell'Agnello. Sono i salmi soprattutto che, secondo Sant'Atanasio, insegnano agli uomini consacrati al culto divino in che misura si debba lodare Dio e con quali parole rendergli decorosamente omaggio. Egregiamente dice a tal proposito Agostino: per essere opportunamente lodato dall'uomo, Dio stesso si è lodato, e poiché si è degnato di lodare se stesso, per questo l'uomo ha trovato come lo possa lodare. Nei salmi si trova una sorprendente efficacia per suscitare negli animi di tutti il desiderio delle virtù. Benché infatti tutta la nostra scrittura, e antica e nuova, sia divinamente ispirata e utile all'istruzione, però il libro dei Salmi, secondo Sant'Atanasio, è per così dire il giardino paradisiaco nel quale si possano cogliere i frutti di tutti gli altri testi ispirati. Così il Salterio non solo innalza i canti degli altri libri biblici, ma vi unisce anche i suoi, che modula al suono della cetra. Sant'Atanasio aggiunge: in verità, a me che innalzo canti, i salmi sembrano essere come degli specchi in cui uno contempla se stesso e il suo stato interiore, e da ciò si sente animato a recitarli. Sant'Agostino nelle Confessioni esclama: quanto ho pianto al sentire gli inni e i canti in tuo onore, vivamente commosso dalle voci della tua Chiesa che cantava dolcemente. Quelle voci vibravano nelle mie orecchie e la verità calava nel mio cuore, e tutto si trasformava in sentimento di amore e mi procurava tanta gioia da farmi sciogliere in lacrime. Chi non si sentirebbe altamente edificato nel ripetere qualcuno di quei numerosi passi che cantano così liricamente e profondamente l'infinita grandezza di Dio, la sua potenza, la sua eccelsa santità, la sua bontà e misericordia con tutte le altre infinite prerogative divine? Quell'intenso sentimento religioso che li permea è straordinariamente efficace a muovere il cuore alla gratitudine verso i benefici divini o ad ispirare l'umile supplica in ordine a nuove grazie o a suscitare salutari propositi di conversione dal peccato. I salmi accendono l'amore a Cristo perché sono come un quadro che presenta ben delineata l'immagine del Redentore. Giustamente dunque Agostino ne sentiva in tutti i salmi la voce che esultava e che gemeva, che si allietava nella speranza o che sospirava la meta.

0: predichiamo.
1: Non cerchiamo di piacere agli uomini, ma a Dio.
0: Il nostro appello non proviene da volontà d'inganno, né da torbidi motivi.
1: Non cerchiamo di piacere agli uomini, ma a Dio.
2: Preghiamo, o Dio, che per difendere la fede cattolica e unificare ogni cosa nel Cristo, hai animato del tuo spirito di sapienza e di fortezza il Papa San Pio X, fa che alla luce dei suoi insegnamenti e del suo esempio giungiamo al premio della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio. Quale risposta alla chiamata profondamente evangelica, insomma, non sono i santi figure distanti da noi, beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono appunto del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, e nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore, la Chiesa mi dice, mi ricorda, guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone e ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo. Posso raccontare la mia esperienza in ospedale, ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo con il paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come, non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: la manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma, le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltare.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 21 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, ancora attacchi russi sulla regione di Kharkiv, allarme in Romania per Bucarest, il drone navale distrutto ieri da un caccia romeno, responsabilità di Mosca. Trump minaccia sanzioni anche a chi aiuta l'Iran. Al via oggi a Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, domani la visita del Papa con la messa al porto della città romagnola. Bentrovati da Marco Guerra. Mentre Kiev fa ancora i conti con il massiccio attacco missilistico di ieri, di cui si contano 16 morti, la notte appena trascorsa i droni russi si sono abbattuti su Kharkiv, provocando 2 morti e 2 feriti. La Romania intanto accusa Mosca del drone intercettato sul Mar Nero. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
2: Ancora una notte di fuoco in Ucraina sotto tiro delle forze militari russe. Alcuni villaggi nella regione di Kharkiv si registrano danni a edifici residenziali privati e morti e feriti. Nello stesso tempo continua la conta dei danni a Kiev dopo la pioggia di missili ipersonici e balistici lanciati ieri da Mosca. Nell'attacco sono andati distrutti una scuola, un asilo e una struttura ospedaliera. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso un adeguato controattacco e continua a chiedere intercettori Patriot agli alleati. Unica arma di difesa per la popolazione civile. Nessuno spiraglio di negoziazione dunque, come anche dichiarato ieri dal Cremlino, sarebbe all'orizzonte. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche continuano ad essere i principali obiettivi. Il drone intercettato ieri dalla Romania sul Mar Nero era infatti pronto ad esplodere sul Neptune Deep, un importante impianto per l'estrazione di gas naturale ancora in costruzione. Secondo il presidente rumeno Nicu Surdan, la responsabilità è da attribuirsi a Mosca.
1: Cambiamo fronte, abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano, ma intanto sale il prezzo del petrolio e i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
3: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
4: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
3: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
1: La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per il progetto di insediamento in Cisgiordania è inaccettabile, lo riferiscono i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in una dichiarazione congiunta. La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti ed ha espresso le proprie serie preoccupazioni sia in privato che in pubblico, si legge ancora nella nota diffusa dai 4 paesi. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati sulle coste italiane. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a riprendere i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Intanto 39 migranti di varie nazionalità medio orientali, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati questa notte dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica in Calabria. Passiamo all'attività del Santo Padre. Le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Nel messaggio pubblicato ieri in vista della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1 settembre, il Papa esorta ad attraversare i propri deserti interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la ricerca del profitto. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace.
1: Da oggi fino al 26 agosto a Rimini si svolgerà la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Domani Papa Leone sarà nella città romagnola per fare visita all'evento organizzato da Comunione Liberazione. La sera presiederà la celebrazione eucaristica al porto. Sentiamo il vescovo di Rimini, Monsignor Anselmi, intervistato da Luca Collodi.
6: Diciamo che qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la Chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
7: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
6: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
7: Papa visiterà i più fragili.
6: Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
1: Stasera con la cerimonia di inaugurazione entrano nel vivo a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo. 30 mesi sono corsi per mettere in piedi un evento a cui guarda tutto il mondo. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella, ne ha parlato con Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi.
8: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
9: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
8: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
1: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garritta, quest'anno sul tema il male e il bene. A ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera sarà presente con un videomessaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore del premio, Antonello Musmeci.
10: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
11: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
10: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino alla sua genesi, le sopraffazioni dell'uomo. L'uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
1: Per questa edizione è tutto da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 9.

0: Francesco, è stato
1: puoi
0: anche
1: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ma mi dà il coraggio di parlare e di dirti tranquillamente e di dirtelo finalmente.

0: two.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: pesche.
1: Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

dal bar. Io per te sarò gentile, io per te normalità.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma del mattino Radio Vaticana con voi in versione estiva. Saremo insieme anche oggi, qualora lo vogliate, da adesso, quindi dalle 9.06 in punto fino alle ore 10. Vi do subito l'informazione, la notizia, che poi dopo le 10, alle 10.05, la linea passerà a Rimini, dove lì sono i nostri inviati al meeting di Rimini per la 47esima edizione di questa grande manifestazione, il meeting per l'amicizia fra i popoli. Quest'anno il tema è l'amor che muove il sole e le altre stelle, quindi potrete trascorrere diverse ore in nostra compagnia con i nostri inviati e gli ospiti che si succederanno ai loro microfoni. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Bruno Orti, che si occupa della parte tecnica, e ringrazio anche voi per essere rimasti con noi anche in tutti questi giorni estivi, facendoci sentire la vostra presenza, la vostra vicinanza, inviandoci i vostri messaggi come sempre al 335 12 43 722. Vi invito a farlo anche adesso, anche in questo momento, in quest'ora insieme, perché saranno tante le tematiche che affronteremo, le notizie principali che ci sono sui quotidiani nazionali, partendo ovviamente dal nostro GR delle ore 8. Vi ricordo che se non avete avuto modo di seguirlo potete sempre trovare il podcast. Poi faremo così proprio un salto lì a Rimini, parleremo con Fondazione Terra Santa ETS, che ha uno stand all'interno della manifestazione, e successivamente invece un appuntamento più estivo che potete così di cui potete usufruire ancora in questi giorni. Si parla del Colosseo, il monumento più visitato in Italia. Pensate, avremo il direttore del parco archeologico del Colosseo. Saluto e ringrazio dunque quanti ci stanno scrivendo in questo momento. In particolare voglio salutare Gianni, che ci manda una foto dalla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta, molto bella, dice Gianni, ma ovviamente dice: senza la mia compagna dopo quasi 50 anni mi sento triste. Gianni, siamo con te, ti siamo vicini con i pensieri e per la preghiera, noi qui a Radio Vaticana e tutta la comunità. Ancora saluto Filomena, che ci manda l'immagine di una tartaruga marina, di quelle tartarughe che ci aveva raccontato sono nate proprio sulle coste del Salento. Alcune hanno perso la vita a causa della temperatura del mare troppo calda. Il cambiamento climatico tocca anche questi piccoli esseri. È triste, dice la nostra ascoltatrice, vedere come appunto perdano la vita in questo modo. Poi avremo modo forse, Filomena, di leggere un'intervista sulla Repubblica, che parla proprio di questo, di come la perdita di biodiversità sia davvero un problema. Tutto è collegato, ci diceva Papa Francesco, legato al cambiamento climatico. E poi saluto ancora Carlotta, Mario, Ludovico, che ci manda i saluti e la sua preghiera per il giorno. Saluto anche Roseli, un buongiorno a todos. Questa è Roseli, aspetta, no, è Paola, scusa Paola. Un buongiorno a todos, ci arriva da Paola. E ancora un altro messaggio: ce la puoi fare, coraggio. Questo ce lo manda invece un'amica che non si firma. Scrivete i vostri nomi, così è bello ricordarvi anche personalmente. 9.09, adesso diamo spazio alla musica e poi torniamo, perché dobbiamo andare a conoscere quello che è il profilo del santo del giorno. Adesso ascoltiamo gli Scorpions con Wind of Change.

0: di cambiamento ci portano sulle frequenze della Radio Vaticana gli Scorpions. Buongiorno alla regia, ai tecnici, dice la nostra ascoltatrice Filomena. Risveglio complicato stamattina, il caldo ha effetti negativi anche su noi diversamente giovani. Filomena, il caldo ha effetto non solo su voi diversamente giovani, te l'assicuro, ma veramente su tutti quanti noi. E ancora saluto Paola che ci scrive: sì, sempre belle notizie al contrario. Un'altra ascoltatrice ci manda, ascoltatore ci manda i suoi saluti da Terni, 9:13. Andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi 21 agosto la Chiesa ricorda San Pio X Papa, noto ai più per il catechismo che porta il suo nome. Papa Pio X al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto governò la Chiesa dal 1903 al 1914. Morì un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e è stato canonizzato da Pio XII nel 1954. E dunque questo è il ritratto del santo del giorno. Come non ricordare il catechismo di Pio X? Io ricordo di aver studiato proprio catechismo su questo libro, molto, non era tanto grande, diciamo erano non tantissime pagine, ma scritto molto molto piccolo, e la nostra catechista ci interrogava ovviamente su quelle che erano le domande, no, poste dal catechismo. Chi è che se lo ricorda? Chi è che ha studiato su questo stesso libro? Filomena ci dice: anche io. Infatti stiamo preparando un campo scuola con i cresimati, i ragazzi del post cresiman, siamo sempre attivi, ci dice Filomena. E allora diamo, in attesa del nostro primo ospite, diamo gli appuntamenti del giorno. Come vi dicevo, a Rimini si apre oggi la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli sul tema L'amor che muove il sole e le altre stelle, dalle 10 in collegamento diretto con i nostri inviati a Rimini. Da Rimini andiamo a Taranto alle ore 20 nello stadio Erasmo Iacovone, cerimonia inaugurale della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo con lo spettacolo Il mito diventa futuro. Lo sapete, ai giochi partecipano circa 4.000 atleti in rappresentanza di 26 paesi del bacino mediterraneo, Europa, Asia, Africa, ed è presente anche la squadra di atletica vaticana con 4 atleti che si cimenteranno in diverse discipline. Andiamo ancora a vedere ad Acireale a Santa Tecla alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II la 48esima edizione del premio nazionale Garitta su tema il bene e il male. D'oggi una giornata ONU, oggi è la giornata internazionale di ricordo e tributo delle vittime di terrorismo. Alle 9:16, buongiorno, ben trovato Marco Guerra, che hai condotto il radiogiornale delle ore 8.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora Marco, volendo così brevemente, lo facciamo così brevemente perché è su tutte le pagine dei quotidiani nazionali. Abbiamo aperto con l'Ucraina, ancora insomma si sta facendo i conti con i danni di questo grande attacco che c'è stato ieri sulla capitale Kiev. Il bilancio è salito a 16 morti e ci sono stati ovviamente altri attacchi nella notte su Kharkiv. Rimane il nodo dei negoziati, cioè il nodo, l'assenza di fatto dei negoziati.
1: Sì, ennesima notte di attacchi dopo il bilancio pesantissimo di ieri che hai ricordato tu, anche 40 i feriti nella giornata di ieri. Oggi sono 2 morti a Kharkiv e la politica è completamente in stallo, la diplomazia. Oltretutto il governo di Kiev fa i conti con un'ulteriore crisi interna, uno scandalo corruzione che ha coinvolto la numero 2 del gabinetto di Zelensky e le richieste di elezioni che sono di fatto bloccate dall'inizio del conflitto. Al momento non ci sono tavoli, trattative in corso dopo il famoso incontro in Alaska dello scorso anno tra Putin e Trump, che faceva sperare nella possibilità di un accordo di pace. A parlare sono ancora le armi, fatto sta che Zelensky ha chiesto di nuovo Patriot e sistemi antibalistici per difendere i cieli e le città ucraine.
0: I giornali, adesso qui davanti il Corriere della Sera, aprono sostanzialmente tutti con un tema, quello dei migranti e dei rimpatri in Italia. Adesso ieri c'è stato l'annuncio anche della Svezia, della Finlandia, per cui i dublinanti potrebbero tornare nel bel paese. Al di là del fatto che non ci piace parlare in questi termini delle persone migranti, perché parlare in questi termini sembra ridurli ad essere dei pacchi che vengono presi e spostati da una parte all'altra, però vogliamo spiegare meglio ai nostri ascoltatori questa notizia che campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali?
1: Sì, Svezia e Finlandia, in base al nuovo accordo sulla migrazione e la ridistribuzione dei migranti raggiunto a giugno, vogliono riprendere i trasferimenti di quelli che vengono chiamati i dublinanti, ovvero il vecchio accordo di Dublino, che poi è stato sostanzialmente confermato dall'accordo di giugno, prevede che i migranti siano identificati e comunque rimangano nel paese di primo approdo. Sappiamo che l'Italia per molti di loro è solo un paese di passaggio, perché comunque cercano una nuova vita, una nuova speranza in paesi del nord Europa che hanno sistemi di welfare e possibilità di integrazione, di lavoro, diciamo, più rodate, per usare questo termine, e quindi la possibilità di farsi una nuova vita in questi paesi. I migranti che sono stati identificati in Italia, quindi si sa insomma dove sono sbarcati, e secondo il nuovo accordo quindi devono essere rimandati nel paese di primo approdo. Francia e Spagna non si sono unite a questo gruppo di paesi, che vede anche la Germania, la Svizzera e l'Austria. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma comunque ha degli accordi con l'Unione Europea sulla gestione dei migranti, e dovrebbero essere in tutto 27.000 i migranti che rientrano nel novero di questa categoria di persone che può essere rimandata nel paese di primo approdo. Tutto questo si inserisce in questo clima di tensione che si è creato dopo i fatti di Ceuta, che hanno portato circa 60.000 giovani marocchini a entrare nell'enclave spagnola in territorio marocchino. L'Italia sospese Schengen con la Spagna come atto di forza. Molte di queste iniziative poi hanno un sapore più che altro politico. Sulle migrazioni si fanno le campagne elettorali, e questo ha avuto anche ripercussioni tra i vari partner europei, che adesso stanno facendo un po' a gara chi fa politiche più restrittive, anche in vista di alcune tornate elettorali che ci sono in questi paesi. Quindi bisogna vedere. L'Italia afferma che però il nuovo patto non prevede insomma che ritornino quelli dei precedenti accordi. C'era stata una sorta di sanatoria tra questi paesi e l'Italia, una sorta di accordo a non rimandare indietro i migranti che erano arrivati nei paesi del nord Europa. Però alla luce dell'accordo di giugno ognuno sta dando interpretazioni diverse. Poi vediamo come questi trattati, che dovrebbero stabilire una volta per tutte come gestire e ridistribuire questi migranti, poi ogni volta dai vari governi vengono interpretati in un modo o in un altro a seconda delle situazioni.
0: E questo, diciamo, il punto, un po' abbiamo cercato di fare un po' chiarezza su questa che era la notizia che si legge un po' veramente in prima pagina su tutti i giornali. Spostiamoci in un altro fronte, Marco, spostiamoci verso invece la, in Cisgiordania, perché altra notizia, occupa un taglio basso nelle prime pagine dei giornali, però non è di minore importanza. Ci parla di una dichiarazione congiunta che è stata firmata da Londra, Roma, Parigi e Berlino, che riguarda proprio gli insediamenti dei coloni in, in Cisgiordania. In poche parole, questa dichiarazione congiunta che cosa dice, che cosa vuole sottolineare?
1: È una dichiarazione importante perché per la prima volta mettono nero su bianco e si oppongono apertamente a nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, a paesi del calibro della Francia, della Germania, dell'Italia e della Gran Bretagna. Quindi lanciano questo monito ad Israele in giorni in cui abbiamo visto salire le tensioni nel territorio gestito dalla Autorità Nazionale Palestinese, che però è costellato di insediamenti israeliani che di fatto non rendono una possibile continuità di questo territorio, perché come abbiamo ripetuto più volte sono distribuiti a macchia di leopardo e sono diciamo causa di fortissime tensioni tra questi coloni israeliani e i villaggi palestinesi, che sono stati anche circondati, assediati dai coloni israeliani, che a loro volta però dicono di essere stati attaccati loro dai palestinesi. Quindi c'è questa annosa contrapposizione in questi territori che di fatto sono contesi tra lo Stato di Israele, che però ha i confini segnati prima della Cisgiordania, diciamo Gerusalemme è un po' la frontiera, oltre inizia la Cisgiordania, ma negli anni, nei decenni si sono allargati questi insediamenti e si teme una vera e propria annessione da parte di Israele, ed arriva il monito delle principali potenze europee che dicono che questo non può essere fatto, ne va della sicurezza di tutto il Medio Oriente.
0: Non solo, ma poi c'è anche qui alcuni giornali lo riportano più chiaramente, in maniera più marcata, altri lo lasciano sottointendere. In maniera chiara lo fa la Repubblica: l'attacco del pezzo è la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. Il diritto internazionale stabilisce chiaramente che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. E poi prosegue: le imprese non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione a questi bandi di gara, devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, incluso il rischio di rendersi complici di gravi violazioni del diritto internazionale. Ora, se le parole fossero azioni, questo potrebbe essere, diciamo, un deterrente importante, perché insomma.
1: Sì, considerando che sono importanti partner commerciali di Israele, ma soprattutto sono storici alleati di Israele, perché comunque i paesi occidentali europei hanno sempre sostenuto il diritto di Israele ad esistere, quindi è una presa di posizione, diciamo, importante, perché arriva da, possiamo dire, dei paesi che non sono nemici di Israele, e lanciare un monito del genere anche alle aziende che vanno a costruire questi insediamenti può essere una cosa incisiva, perché potrebbero esserci delle ripercussioni poi sulla possibilità di lavorare con questi paesi. Quindi vediamo che effetto avrà questa nota. Sicuramente, ecco, un bando di gara su un territorio che non è di Israele, come hanno ripetuto le cancellerie di Parigi, Berlino, Roma e Londra, viola completamente il diritto internazionale.
0: Senti, facciamo una cosa, lasciamo da parte i giornali, parliamo di un'intervista che tu hai realizzato e che manderemo alla fine di questa trasmissione. Lo facciamo così per alleggerire un po' la questione, data anche quello che scrive la nostra pungente a volte, ascoltatrice Paola, sempre belle notizie, al contrario ci aveva scritto. Allora parliamo un po' di questo Colosseo, uno dei monumenti o il monumento più visitato in Italia.
1: Sì, il più visitato in Italia, seguono gli Uffizi e Pompei. Di fatto parlare del Colosseo può sembrare scontato, è la cartolina più nota di Roma, eppure c'è ancora tanto da scoprire, ma soprattutto c'è un fascino tutto particolare che è quello delle ore notturne, illuminato dalle luci artificiali che mettono in risalto questi ordini di arcate diverse. Sappiamo, si parte dal dorico, dal ionico, fino a finire l'ultimo ordine, il corinzio. Per questo anfiteatro che nell'antichità conteneva fino a 50.000 spettatori, ci sono, noi lo diamo per scontato vivendo a Roma, ma ci sono persone che arrivano da tutto il mondo per ammirare questa meraviglia, questo stadio che ha 2000 anni e che ha visto gladiatori, ma ha una grandissima importanza anche per noi cristiani, gli ricorda il sangue dei martiri. Fatto sta che la Via Crucis del Venerdì Santo viene ancora celebrata al Colosseo, quindi è un monumento ricco di significati, e c'è ancora tanto da scoprire, come sentiremo in questa intervista, perché proseguono le campagne di scavo che interessano un'area molto vasta, perché il parco archeologico del Colosseo comprende il Palatino, dove ci sono anche c'è la Casa d'Augusto, dove ci sono stati ritrovati affreschi quasi integri, c'è la Domus Aurea e tante altre ville romane, insomma, nei dintorni c'è la struttura urbanistica della Roma antica che sta dando ancora grandissime sorprese. Quindi nell'intervista il direttore del parco, Simone Quilici, ci parla anche della valorizzazione che a volte non risparmia anche critiche, perché sappiamo che poi quando si interviene su strutture di 2000 anni poi c'è sempre la polemica se introdurre il moderno, quali materiali usare. Quindi non è una zona cristallizzata, ma è una zona viva che ha avuto tante sovrapposizioni nei secoli, che è stata modificata, via dei Fori Imperiali, insomma, ha solo 80 anni e che viene valorizzata ogni giorno per i turisti di tutto il mondo.
0: E dunque, se volete ammirare questo splendido monumento anche di notte con il fascino delle luci accese, lo potete fare fino al 29 agosto.
1: Fino al 29 agosto.
0: E vabbè, dai, un po' di tempo ancora c'è. Grazie Marco Guerra, un po' di musica e poi andiamo a parlare del meeting di Rimini.

0: E allora torniamo a parlare alle 9.33 del meeting di Rimini dal 21 fino al 26, quindi da oggi fino al prossimo 26 agosto, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. E nei vari stand, tra i vari stand, esattamente nel padiglione C5, ci sarà anche la Fondazione Terra Santa ETS. La sua presenza in questa occasione, il messaggio che vuole portare, ce lo racconta proprio Andrea Benzoni, segretario generale della Fondazione Terra Santa ETS, che è collegato telefonicamente con noi. Andrea Benzoni, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, siamo proprio in apertura di questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Ci siete anche voi, c'è anche la Fondazione Terra Santa. Come è venuta l'idea di essere presente a questo meeting? Qual è la motivazione che vi ha spinto fortemente a essere lì?
1: Bene, buongiorno a tutti. Sì, dunque, evidentemente c'è stata proprio un'idea di voler partecipare. Quando un pezzo di chiesa si apre e porta l'esperienza della fede, che apre al mondo intero, come fa un po' il meeting, insomma, conosciuto già da tanti anni, incontrando e proponendo cultura, portando bellezza anche nelle sue mostre, eccetera, portando tantissime persone, e poi con lo spirito di un incontro abbiamo deciso proprio di partecipare anche noi. Abbiamo deciso di partecipare proprio perché in fondo è l'intento della Fondazione portare la voce anche di quelle terre, di quelle persone, della presenza cristiana in Terra Santa, per poterla fare incontrare con tutti i nostri strumenti, certo, tutte i nostri mezzi di comunicazione.
0: Vogliamo spiegare a beneficio di quanti stanno ascoltando chi è Fondazione Terra Santa ETS e che cosa fa?
1: Certo, sì. Allora, Fondazione Terra Santa ETS è un'istituzione culturale della custodia di Terra Santa in Italia, cioè nasce nel 2011. E però raccoglie un'esperienza molto antica, cioè legata, un po' più antica, legata alla presenza francescana e al lavoro di informazione e di editoria della Terra Santa. Oggi uno dei nostri principali ambiti di lavoro rimane quello editoriale, quello dell'informazione. Infatti con TS Edizioni, che è la nostra casa editrice, pubblichiamo libri dedicati al mondo della Terra Santa, del Medio Oriente, alla spiritualità, alla storia, anche tutto il mondo dell'archeologia, degli studi biblici, con lo studio, pubblicando anche tutto quello che è i libri istituzionali dello Studium Biblicum che c'è in custodia a Gerusalemme. A questo si affiancano poi le nostri mezzi più di comunicazione, come sono le riviste e che è Terra Santa Magazine, e il sito e il portale di informazione terrasanta.net.
0: E allora tutti quelli che potranno, diciamo, accostarsi al vostro stand, cosa vivranno, cosa vedranno, cosa potranno diciamo prendere da voi?
1: Ma noi prima di tutto vogliamo essere presenti e cominciare e farci anche un po' conoscere, anche magari essendo proprio presenti fisicamente. Ci sarà anche un passaggio di persone, noi vorremmo ospitare, poi ospiteremo anche dei personaggi che saranno anche presenti al meeting come relatori, tra cui il custode di Terra Santa, che appunto è anche il presidente nostro. E quindi da questo punto di vista la possibilità anche di poter incontrare in maniera anche più semplice, molto personale, molto senza tante formalità, anche queste persone. L'altra cosa che ci interessa è proprio di dar voce tramite un po' di strumenti che avremo lì a disposizione dello stand, appunto, a tutto quello che è il mondo che ormai in una terra ferita in questo momento, nella terra di Gesù, possano essere ancora un segno di speranza, appunto questa presenza cristiana, per cui dare informazioni, dare la possibilità di far capire che, come dire, ci saranno, sperando, le possibilità di ritornare, cioè in Terra Santa, quindi anche riprendere ad andare in questi posti, visitarli e cercare di dare proprio, come dire, di dare voce alle pietre vive che ancora, e non solo, ancora ci sono lì nei luoghi santi.
0: Mercoledì poi sarà presente anche un, cioè parlerà, avremo possibilità di ascoltare anche il cardinal Pier Battista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, avrà un incontro anche con i giovani.
1: Certo, ci sarà un incontro nella fase finale del meeting, sarà l'imposto col cardinale, ospite, già stato ospite del meeting, importantissimo poter incontrare appunto i giovani, ma sarà un incontro aperto ovviamente a tutti, e proprio come dire la sua parola è sempre stata appunto di riferimento per tutti, anche in questo momento molto autorevole, anche proprio per capire, prendo una delle sue frasi che ha lanciato nel libretto della lettera che ha mandato appunto poco tempo fa, cioè come si fa a vivere da cristiani anche in un tempo di guerra. Ecco, questa è una cosa che ci interessa molto poter riascoltare e avere, come dire, delle parole di riferimento per poter andare avanti a camminare, e questo è un po' anche il tema che teniamo anche noi nella fondazione come lavoro nostro, per poter produrre materiali e espressioni culturali che possono andare in questa direzione.
0: Poi Benzoni, domani sarà presente anche Papa Leone XIV al meeting, potrete vederlo e ascoltare il messaggio che vorrà portarvi. Come lo state attendendo? Quali sono le aspettative, se ci sono?
1: Ma questa è assolutamente un'occasione bellissima, io penso che sia una grandissima, anche come dire, il regalo che fa al meeting di Rimini, ma a tutti quelli che partecipano come noi, cioè un grandissimo regalo stiamo attendendo anche proprio con trepidazione, per poter veramente accogliere ciò che Papa Leone ci potrà darci e potrà dire, e farne anche lì un punto di riferimento dopo la grandissima espressione dell'enciclica, che è molto presente negli stand. Io girando gli stand del meeting, tantissime frasi riprese dall'ultima enciclica di Papa Leone sono state messe proprio come percorsi, e questo penso sia una cosa molto importante anche per tutti, insomma.
0: Bene, bene, allora buon meeting, grazie ad Andrea Benzoni, grazie a Fondazione Terra Santa ETS, magari torneremo a sentirci nel corso del tempo per le vostre iniziative, per quanto farete sarà sicuramente una cosa interessante. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie tantissimo a voi, e sì, vi aspettiamo.
0: Buona giornata a voi e a tutti quelli che in questo momento proprio sono in partenza con il meeting dell'amicizia fra i popoli. Adesso un brano musicale, poi, come vi abbiamo detto, si parla di Colosseo.

0: rossa.
1: Gabbani due sere fa era in concerto sulla piazza di Presicce, un paese qui vicino, ci scrive la nostra ascoltatrice. Poi ancora ci scrive Vittorio, buongiorno, qui finalmente è arrivata la pioggia, accolta dalla terra arida con gioia e dalle persone cotte dal calore con infinito amore. Grazie, grazie a Vittorio che noi sappiamo essere il nostro ascoltatore poeta, ogni tanto ci manda qualche poesia. Bene, come vi abbiamo annunciato in chiusura di trasmissione, parliamo di bellezza. La bellezza che riguarda tante città del nostro paese, e in questo momento parliamo di Roma, parliamo del Colosseo. Oltre 14 milioni di presenze l'anno, questo è quello che registra il Parco Archeologico del Colosseo ed è il sito di fatto più visitato in Italia. Ce lo diceva prima il collega Marco Guerra, fino al 29 agosto ci sono delle aperture straordinarie serali che hanno riscosso molto apprezzamento. D'altra parte, poterlo vedere di notte sotto le stelle, illuminato dalle luci, deve essere veramente un bello spettacolo. Diciamo insomma che questo sito archeologico, non solo per la sua bellezza, per la sua storia, per tutto quello che può ancora dirci, rimane sotto i riflettori, anche oggetto di nuove campagne di scavo. Ascoltiamo tutto questo attraverso la voce del direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici, intervistato proprio da Marco Guerra.
2: La notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c'è la luna, c'è una luce particolare che rende l'atmosfera particolarmente emozionante. Sicuramente però il tema è quello del grande caldo di quest'estate, e quindi anche la possibilità di offrire una visita in ore più fresche, quindi c'è il tema della temperatura che di notte scende, e anche direi una maggiore tranquillità, è un'esperienza per piccoli gruppi, quindi un'esperienza molto diversa rispetto a quella che si fa durante il giorno.
3: Il parco archeologico è sempre interessato da nuovi scavi, questo scrigno di tesori ha ancora molto da svelare o sappiamo già tutto?
2: C'è ancora molto da scoprire, peraltro scavi archeologici al Colosseo se ne sono fatti da pochissimo, i lavori dell'ordine esterno meridionale, che hanno comportato anche una nuova pavimentazione, erano proprio degli scavi archeologici che hanno studiato questo circa metro di stratificazione di tanti secoli di storia romana. Sono uscite fuori informazioni molto importanti sul sistema di drenaggio dell'acqua. Il Colosseo era ed è tuttora una macchina complessa per la gestione dei flussi delle persone, ma anche dell'acqua per lo smaltimento, e ancora c'è molto da studiare proprio su questo tema della gestione dell'acqua all'interno dell'anfiteatro.
3: Ecco, si parla molto di over tourism ultimamente. Come conciliare la valorizzazione del monumento con la sua preservazione e una fruizione consapevole e ordinata?
2: Dunque, noi sappiamo che c'è tantissima richiesta di Colosseo, molto superiore a quanto se ne può offrire. Il tetto di 3.200 persone l'ora all'interno del Colosseo è dettato da motivi di sicurezza, ma noi sappiamo che tramite la biglietteria online la richiesta è molto superiore, probabilmente anche più di 50 volte superiore. Questo fa sì che il tema, quello del reperimento del biglietto, è un tema che crea delle criticità. Ma cerchiamo di ottimizzare al meglio il flusso con il sistema delle griglie orarie, quindi sono delle regole che possono sembrare rigide ma che servono a migliorare la fruizione, rendere il tutto anche più fluido. Ovviamente il parco è un luogo anche di squilibri, questi grandi flussi di persone, di turisti che vengono da tutti i continenti del mondo fanno sì che i romani si tengano un po' lontano, soprattutto durante il giorno. Ma soprattutto la sera, offrendo spettacoli, concerti, cinema, riusciamo ad intercettare anche il pubblico locale.
3: Non solo Colosseo, il parco archeologico riguarda anche il Foro, il Palatino, la Domus Aurea, l'Arco di Costantino. Ecco, ci sono progetti sugli altri siti del parco?
2: Mi fa molto piacere questa domanda, perché appunto il Parco Archeologico del Colosseo porta il nome del monumento più famoso ma direi che il Palatino, il Foro Romano, la Domus Aurea non sono da meno. C'è però senz'altro uno squilibrio anche in questo caso tra i flussi del Colosseo e i flussi del Foro Romano e del Palatino, e proprio per questo i fondi del PNRR, quindi fondi speciali che vengono dall'Europa, sono stati destinati ad aprire al pubblico nuovi siti proprio sul Palatino. Dei 10 interventi del progetto Caput Mundi, ben 9 riguardano il Palatino, e farà tra l'altro anche una nuova apertura dal Circo Massimo direttamente sul Palatino, per far sì che i flussi vengano in qualche modo anche distribuiti meglio all'interno del parco.
3: Quindi ci sarà la possibilità di accedere al parco da punti diversi, e la valorizzazione comunque permette anche alla città di essere valorizzata, immagino.
2: Bisogna collegare i percorsi interni con i circuiti esterni, bisogna creare maggiore osmosi tra città e l'area archeologica, che è il cuore stesso della città di Roma.
3: L'area si presta anche come scenario di grandi eventi, anche di matrice religiosa, come la Via Crucis del Venerdì Santo. Su questo fronte quale linee volete seguire?
2: Io direi soprattutto la Via Crucis, perché non tutti ricordano che il Colosseo è un luogo sacro, e quindi senz'altro quello è l'evento più importante che in qualche modo dà anche un valore, un significato profondo alla conservazione del monumento e il suo utilizzo anche. Però questo non esclude anche altri utilizzi, ovviamente compatibili appunto con i valori storico-culturali e anche con l'impatto ovviamente anche del pubblico, quindi si possono immaginare, ma già si organizzano al Tempio di Venere a Roma, per esempio concerti, cinema all'aperto. Si possono immaginare anche altre attività, come per esempio la Basilica di Massenzio o anche all'interno del Colosseo, però per eventi piccoli, li definirei di nicchia, musica classica, jazz o lettura di poesie, cose diciamo quindi che

0: senz'altro punterei sul Palatino, dove stiamo investendo molto, perché è il luogo dove Roma è nata e quindi è un luogo magico di sovrapposizione di arcaicità, di natura, della natura che ancora esiste e resiste all'interno del cuore della città, e il luogo dove poi si sviluppa il potere di Roma, caratterizzato dai grandi palazzi degli imperatori. Quindi un luogo dove c'è la casa di Augusto, la casa di Livia, un luogo senz'altro che merita un'attenzione particolare.
1: E dunque questo è quanto concerne l'apertura straordinaria notturne del Colosseo. Insomma, se abbiamo modo sarebbe bello andarlo a visitare. Quando diceva appunto l'intervistato, c'è la luna alta e le stelle sopra il, a fare da tetto al Colosseo. Adesso andiamo avanti, proprio siamo in chiusura di trasmissione, andiamo avanti di un giorno, andiamo a domani. Sapete che ci sarà la visita pastorale di Papa Leone XIV alla Repubblica di San Marino e poi a Rimini ci sarà appunto l'incontro con le autorità appena il Papa giungerà nella piccola Repubblica, l'adorazione eucaristica nella Basilica. Questo per quanto riguarda la mattinata di domani. I nostri inviati sono già lì prontamente per darvi conto di tutto quanto. Nel pomeriggio il Papa arriverà a Rimini, visiterà il meeting per l'amicizia fra i popoli, farà una tappa alle due mostre allestite nella fiera, una su Sant'Agostino e una Sant'Agostino e l'altra su Leon Hermel, e poi ci sarà l'incontro nella cattedrale con i malati, i poveri e gli anziani assistiti dalla Caritas diocesana, infine la messa sul porto. Un appuntamento atteso. L'ultimo pontefice di fatto ad andare lì era stato Giovanni Paolo II, che si era recato a San Marino e Rimini ad agosto del 1982, e dunque sia la Repubblica di San Marino che Rimini stessa attendono nuovamente la presenza di un Papa. Fra pochissimo avrete l'informazione flash della Radio Vaticana, successivamente un brano musicale, poi in diretta ci collegheremo con il meeting di Rimini, dove sono già lì presenti in studio i nostri inviati che vi racconteranno tutta questa splendida manifestazione all'insegna della fratellanza e dell'amicizia fra i popoli. Io ringrazio Bruno Orti per avermi assistito in questa diretta. Un saluto, un abbraccio a tutti voi ascoltatori che ci avete scritto puntuali al 335 12 43 722, e dunque dovete assolutamente rimanere sulle nostre frequenze tanto oggi quanto domani, perché domani tutto il giorno le trasmissioni di Radio Vaticana saranno proprio dedicate a questa visita pastorale di Papa Leone. Un buon proseguimento di giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang, attacca la segretaria del PD Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio, e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata, anche sulla rete stradale ordinaria, la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio, sia in autostrada che nella rete stradale normale, registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise, che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel bresciano, un fulmine ieri ha bloccato la stazione di Ventimiglia, temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse, domani attesa la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: L'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Così Dante Alighieri chiudeva la Divina Commedia. E proprio dall'ultima terzina del poema, più specificatamente dall'ultimo verso della terzina, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, prende il via l'edizione 2026 del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Un saluto proprio da Rimini, da Gianmarco Murroni, in studio con me, grazie a Daniele Giorgi e Luca Rossi alla parte tecnica, e un saluto anche a Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, responsabile di Radio Vaticana, Vatican News. Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori che come ogni anno ci seguono per questo attesissimo appuntamento. Quest'anno appunto, come abbiamo ricordato più volte, che vedrà la presenza del Papa, quindi Papa Leone verrà qui, e grande è l'attesa qui al Meeting di Rimini, alla diocesi di Rimini, e naturalmente a San Marino per questa importante visita.
1: Grazie anche ai colleghi a Palazzo Pio in Vaticano, grazie a Bruno Orti della parte tecnica, ma a tutti i colleghi anche della redazione. Prima di entrare però all'interno del meeting di quest'anno, ci spostiamo di circa 600 chilometri e andiamo a Taranto.
3: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
1: E dunque, come abbiamo sentito anche dallo spot, al via oggi i giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva a cui partecipano 26 nazioni dell'area mediterranea, ma non solo, un'area un po' allargata, presente anche la squadra di atletica vaticana, la polisportiva della Santa Sede, ma ce lo facciamo raccontare meglio direttamente dal nostro inviato Giancarlo Lavella. Giancarlo, buongiorno.
4: Un saluto a voi, un saluto ai nostri ascoltatori. 600 chilometri annullati in un battibaleno, insomma, siamo di fatto virtualmente vicini, Rimini, Taranto, c'è un filo rosso che ci unisce, se non altro per l'interesse che il Papa sta dedicando a questi due eventi. Che cosa dire? Taranto è una città in fermento, sempre più in fermento, perché un po' alla spicciolata, ma neanche tanto, stanno cominciando ad arrivare tutti gli atleti che parteciperanno alle prime gare, che stasera saranno protagonisti all'interno dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto per la consueta cerimonia di apertura, di inaugurazione dei giochi, che vedrà la presenza di capi di Stato e di Governo, e quindi insomma c'è uno spettacolo da vedere già tutti quanti, ci saranno dirette televisive, e tutto fa pensare al fatto che questi giochi saranno un evento non solo agonistico, ma un evento culturale, un evento sociale importante.
1: Giancarlo, hai raccolto anche delle testimonianze in queste ore da Taranto?
4: Ma sì, perché non dimentichiamo che i giochi del Mediterraneo, come avviene dalle Olimpiadi del 2012 a Londra, sono sempre accompagnati dalla croce degli sportivi, una croce realizzata proprio perché sia presente questo simbolo importante, accettato da tutti, affinché lo scandalo della croce diventa ancora una volta fonte di vita, fonte di speranza. Ecco, è sistemato all'interno della cattedrale di Taranto dedicata a San Cataldo, è stata sistemata l'altro ieri quando l'arcivescovo della città, Monsignor Miniero, ha celebrato la messa proprio di accoglienza della croce degli sportivi, sarà lì per tutti i giochi, cioè fino al 3 settembre, e noi in particolare sul significato di questa croce abbiamo sentito Monsignor Emanuele Ferro, che è il parroco della cattedrale, ma è anche il portavoce dell'arcidiocesi di Taranto. Possiamo sentire il suo contributo.
5: La cattedrale di San Cataldo, di cui lei è parroco, custodisce durante i giochi la croce degli sportivi. È un simbolo importante in questo momento?
6: È un simbolo importante, bello, di respiro internazionale, che dà ai giochi, ma soprattutto alla città, questo segno di fratellanza e di amicizia fra i popoli, che non è soltanto un modo di dire, ma per chi crede è un impegno anche molto bello, che deriva proprio dalla forza simbolica della croce, che segna al contempo tempo di debolezza e di forza, ma anche di grande pacificazione.
5: Tutto questo con lo sport come si incastra?
6: Beh, innanzitutto con il desiderio di poter vivere rispetto a quello che è l'esperienza sportiva, un po' come la gara della vita, no? E riuscire a condurre quella che possiamo definire la buona battaglia, la buona corsa. Quindi c'è questo connubio molto, molto bello. Poi, tra l'altro, svolgendosi in cattedrale, vicino alla sede del Comitato dei Giochi, la possibilità di dare, come dire, una sorta di oasi anche, no? In cui poter trovare nel silenzio e nel segno della croce un momento anche di pace, di riflessione. È come se dessimo il senso a tutto quello che stiamo vivendo e lo riaccordassimo a cose che sono molto più importanti. Un po' come ancorare al futuro, alla speranza, anche un'esperienza gioiosa, bella, come quella dello sport.
5: Spesso si raccontano le vicende agonistiche mettendo in evidenza lo scontro, contro la vittoria dell'uno e la sconfitta dell'altro. Come raccontare lo sport in maniera alternativa?
6: Ma lo sport innanzitutto è anche qualcosa che afferisce alla squadra, a delle regole, alla correttezza, al riconoscimento di un avversario con il quale anche confrontarsi e vivere la cosiddetta prova di forza. Ecco, lo sport riconosce l'avversario in quanto competitor sportivo, non lo riconosce mai come nemico, tant'è che la guerra non è uno sport, ma lo sport porta invece alla fratellanza, all'amicizia, al vivere contesti di superamento anche, e che portano alla crescita, non alla distruzione.
5: Ecco, nella messa presieduta da Monsignor Miniero, l'arcivescovo di Taranto, nell'omelia il presule ha fatto questo paragone tra la parabola dei talenti e la vita dello sportivo.
6: Certo, nella parabola dei talenti chi viene biasimato è colui che rimane fermo, colui che non si mette in gioco, colui che non investe, e invece colui che si sforza, colui che rischia, colui che anche rischia di sbagliare o di perdere tutto, c'è tutto, insomma, quello che riguarda l'essenza anche della vita cristiana, e poterlo vivere, poterlo incarnare è fondamentale.
5: Il Papa, nel telegramma inviato proprio a Monsignor Miniero, parla dei giochi, parla dello sport come un momento, almeno questo l'auspicio, che sia di amicizia, di fraternità, di lealtà, ma soprattutto che possa costruire ponti. Taranto è la città dei ponti, è la città dei due mari, quindi qual è il luogo migliore per promuovere questo messaggio?
6: Beh, il Papa ha parlato di questi giochi anche come momento profetico per la pace, perché è vero che i mari che toccano, che tutti i paesi prospicienti il Mediterraneo sono rappresentati in questi giochi e vivranno questa esperienza, ma è quello stesso mare che viene continuamente a contatto con storie di guerra e anche di non accoglienza, di rifiuto delle persone. Questo è centrale nel messaggio di Papa Leone, e questo sicuramente è cogente in quello che dobbiamo vivere in questi giorni, che non sono un momento di evasione, ma sono un momento in cui noi dobbiamo prendere forza, ottimismo, propulsione per il futuro. Taranto è una città che al suo interno anche vive tante situazioni di disagio, e il racconto che si fa di Taranto tante volte è un racconto che non le conferisce la giustizia, il giusto modo di essere. Tante volte noi anche quando leggiamo di Taranto leggiamo di una città ferita. Sono sicuro che anche l'immagine che giungerà sarà inedita per alcuni in questi giorni. Quindi i giochi sono un'occasione importante per riaccordare i fili di una città complessa che vuole, attraverso i giochi, vivere anche una speranza nuova, un futuro nuovo. E il messaggio del Papa c'è di fortissimo incoraggiamento.
1: Queste dunque le parole di Monsignor Ferro. Giancarlo, abbiamo sentito anche un riferimento, insomma, chiaro, alla città di Taranto, insomma, che in questi giorni modo un centro importante per quanto riguarda lo sport. Però come si sta vivendo questo, ecco, tu che sei lì a Taranto?
7: No, è bellissimo il fatto che per la prima volta forse questi giochi del Mediterraneo hanno una valenza globale, nel senso che non si parla solo di agonismo, anche se l'agonismo chiaramente giustamente è in evidenza. Tra l'altro le gare sono già iniziate di fatto ieri, soprattutto per alcuni sport di squadra, Ma appunto abbraccia anche soprattutto il tema sociale che la città di Taranto ha vissuto sulla sua pelle in modo anche drammatico. Ci sono 16.000 famiglie che vivono sull'azienda dell'Ilva, tristemente famosa perché è a rischio di chiusura e attualmente sta marciando a livelli minori rispetto alla sua potenzialità, e quindi c'è tutta una problematica da risolvere che viene messa anche in evidenza attraverso questi giochi. Il presidente dell'organizzazione logistica ci parlava anche di questi giochi come un modo per restituire a Taranto quella dignità persa, e ci auguriamo veramente che questo avvenga. Lasciami invece una curiosità, dire una curiosità per quanto riguarda l'aspetto più strettamente agonistico. Sono 4.000 gli atleti che parteciperanno di 26 nazioni, più la nostra Atletica Vaticana, che si cimenteranno su oltre 30 sport. E c'è la curiosità, ci sono alcuni sport che non trovano spazio nelle competizioni olimpiche, che invece qui hanno uguale dignità. Per esempio c'è il basket, che si gioca con un solo canestro, un po' all'americana, oppure cosa dire, c'è il badminton, ci sono le bocce, c'è il padel che è sempre più popolare soprattutto tra i giovani, questo tipo di tennis, di mini tennis, chiamiamolo così, ma non vuole essere una diminuzio nei confronti di questo sport. E c'è il tennis tavolo, ci sono insomma quasi tutti gli sport tradizionali, più ecco queste chicche che avremo modo di osservare qui a Taranto, non solo nella città ma anche in tutta la provincia.
1: E allora Giancarlo ce lo racconterai anche nelle prossime ore, ma intanto grazie e buon lavoro.
7: Grazie a voi.
3: Vaticana e i giochi del Mediterraneo.

0: meeting di Rimini 2026 al via oggi la nuova edizione, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il claim, il sottotitolo di quest'anno. Massimiliano, un meeting di Rimini quest'anno impreziosito anche dalla visita di Papa Leone.
1: Assolutamente, partirei un po' come stavi ricordando dal titolo scelto per quest'anno, che si rifà sostanzialmente all'ultimo verso del Paradiso, no? Di La Divina Commedia di Dante Alighieri. Che cosa ci dice, per iniziare a capire anche l'interno, cioè dov'è incastonato questa visita di Papa Leone? Che cosa ci dice questo titolo? Che cosa ci fa vedere? Cosa fa vedere all'uomo di oggi? Allora lo declineremo ancora meglio nelle prossime interviste, poi magari più avanti parliamo di come i media vaticani copriranno questo evento. Ma che cosa ci dice questo incipit? Quindi lo chiederemo un po' agli organizzatori del meeting, no? Chiederemo di entrare in maniera approfondita dentro questa scelta, ma in un certo qual modo ci porta, sai, viviamo in un mondo estremamente complesso, i tanti ascoltatori, tanti lettori ci riportano nei loro messaggi social la percezione di una ineluttabilità di un mondo schiacciato dalle guerre. Lo ricordiamo, secondo l'Indice Mondiale della Pace sono 56 conflitti in corso, vuol dire 56 guerre, persone che muoiono, che soffrono, che sono in sofferenza, che sono costrette a spostarsi dai propri paesi, costrette a sofferenze indicibili. Ecco, in questa situazione dove subentra, si parla tanto da una parte di guerra e timore e paura, dall'altra parte c'è questo guardare l'intelligenza artificiale che cresce e si sviluppa, e allora di nuovo sono sfide per l'umanità: come gestire qualcosa che potrebbe essere che potrebbe sostituire l'uomo. Questa è una delle paure, no? E invece il Papa, ad esempio Papa Leone e in tante altre realtà, si ribadisce con grande forza che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento e non deve separare l'uomo. Questo è un po' il contesto, no? E questo L'amor che muove il sole e le altre stelle ci porta in una dimensione non di ineluttabilità, ma al contrario, che c'è una forza più grande che mette in moto, potremmo dire, e un po' viene ripreso e sottolineato dal meeting, l'intero universo, no? Dalle particelle più piccole al cosmo più grande e sconfinato, nel quale noi siamo, perché Dio dona all'uomo il creato e quindi ne abbiamo grande parte nella responsabilità. Ci porta un po' in questa bella consapevolezza che c'è una forza di bene che guida l'uomo, no? Che nella sua libertà. Ecco, è tutto questo movimento dell'intero cosmo nel quale l'uomo è nelle mani di questa forza buona, di questa forza che ci ama e ci ha amati e ci continua ad amare prima che l'uomo stesso ne avesse, diciamo, la consapevolezza e la capacità. La visita di Papa Leone, mi devi perdonare, e anche gli ascoltatori, questa troppa e ampia digressione, ma si colloca in questo contesto e dobbiamo ricordarlo, perché è una visita del Papa dopo 44 anni, perché nell'82 San Giovanni Paolo II venne qui al meeting. Sarà una visita molto bella, inizierà domani alle 8 del mattino con San Marino, quindi una serie di eventi che porteranno il Papa a questa visita pastorale nella piccola Repubblica. Ci sarà l'incontro con le autorità, come classicamente è, presiderà l'adorazione eucaristica nella Basilica, nel pomeriggio la visita a Rimini. Meeting per l'amicizia fra i popoli, con tappa alle due mostre. Ci sono due mostre, diverse mostre, ma ne visiterà in particolare due, una su Sant'Agostino e una sul Leone Armel. Poi l'incontro in cattedrale con i malati e i poveri, anche qui è un momento importante perché si incontrano le fragilità. Il Papa non dimentica mai questo aspetto, la fragilità umana, e in questo caso sono i malati e i poveri assistiti dalla Caritas, che di nuovo è un esempio di intrapresa e di vicinanza. Siamo sempre chiamati a operare nel bene, no? E questo ne è un esempio. Poi la messa al porto, e poi ci sarà un momento privato, il pranzo con le monache di Pennabilli, che sono monache agostiniane. Quindi, diciamo, in sintesi estrema, noi seguiremo e racconteremo questo viaggio, diciamo, con grande attenzione.
0: Insomma, i media vaticani saranno presenti in tutte le tappe di Papa Leone.
1: Saranno presenti in tutte le tappe e in tanti modi diversi, perché trasmetteremo insieme al coordinamento con Vatican Media, che ricordiamo gestisce quelli che sono i flussi audio-video, quindi farà la diretta, cioè le telecamere che si muovono e tutto il coordinamento di Vatican Media. Il Dicastero è fortemente impegnato qui, ad esempio, al meeting di Rimini. Poi conosceremo anche le voci e i volti dei colleghi, ma è presente la Tipografia Vaticana, l'Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican News. Quindi un grande sforzo condiviso e complessivo. Racconteremo questo sulle piattaforme social in diverso modo, declinando i contenuti, live tweeting, cioè quindi questi il discorsi del Papa verranno spezzettati nelle varie lingue, lo ricordiamo, noi seguiremo la teleradiocronaca, realizzeremo la teleradiocronaca del Papa in 7 lingue diverse e sarà possibile fruire di questo via satellite, su web collegandosi a Vatican News, via radio, quindi attraverso le app di Radio Vaticana e Vatican News. Insomma, è un lavoro ampio e condiviso per cercare di portare il bene attraverso le parole del Papa, la testimonianza del Papa a tutto il mondo.
0: Continueremo sicuramente a parlarne nel corso di questa giornata anche con delle testimonianze che arrivano da San Marino, ma intanto grazie Massimiliano, noi comunque ci rivedremo nel corso delle prossime ore, sarà anche in questo caso, ti avremo qui presente in studio spesse volte.
1: Certamente, poi coinvolgeremo anche Tommaso Cardinale che è entrato a lavorare nel coordinamento dei social in modo tale che scopriremo come viene declinato questo attraverso le tante piattaforme che dicevamo prima, e parleremo con i tanti inviati che sono qui. Sto vedendo proprio Eugenio Murrali al di là del vetro, che ha realizzato già diverse interviste, ma le scopriamo durante questa giornata.
0: Grazie, un po' di musica e poi torniamo qui in diretta da Rimini.

0: Meeting di Rimini 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo di quest'anno. Lo stavamo analizzando prima con il vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. Un verso, l'ultimo verso del Paradiso, della Divina Commedia di Dante, che ha tante sfaccettature, e queste verranno sicuramente analizzate nel corso di questo meeting. Una di queste è la speranza che può nascere anche nei luoghi e nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità e la possibilità di ricominciare. A questo è dedicato l'incontro La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere, in programma oggi pomeriggio alle 15 qui al meeting di Rimini. Per anticipare un po' i temi di questo incontro, sono venuti alle 13, ecco, subito mi ha corretto Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, amico insomma della Radio Vaticana, ci aiuta qui al meeting. Ciao Adriano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, benvenuto.
2: Sono io, benvenuto.
0: Fabio Romano, presidente associazione Incontro e Presenza, buongiorno.
3: Grazie,
0: Fabio.
3: Grazie.
0: Yolanda Tortù, attuale comandante della Polizia Penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Adriano, ore 13 dunque, l'incontro di questo
1: Sala
0: pomeriggio.
1: Neri, è stata spostata alla sede perché per troppe prenotazioni.
0: Per cui un incontro dedicato, come dicevamo, alla speranza all'interno, ecco, di un contesto come il carcere.
1: Sì, ci tengo a dire subito, ne parlavamo proprio prima di quando ci siamo incontrati noi quattro, che parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, insomma sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, non so, il gioielliere condannato, cioè, il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
0: Partendo, Adriano, rimango con te, da quello che è sempre nell'ottica della speranza il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
1: Sì, allora se mi lanci il destro, io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna. Quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova al servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, si occupa di aiuta a accompagnare a trovare lavoro a queste persone che sono, che scontano la loro pena all'esterno. E la cosa veramente stupefacente è che dal 2024 a oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro, battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie, e trovando disponibilità, attenzione. È un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Abbiamo attualmente, con i nostri 40 volontari, seguiamo 80 persone nel nostro database, però, come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa,
0: certo.
1: Perché gli trovi il lavoro. Primo giorno di lavoro, ritardo, secondo giorno di lavoro, ritardo, allora gli si sta intorno, come mai, cos'è successo, e poi pian piano magari riprendono, poi ricadono, ripartono, e l'imprenditore disponibilissimo che dice va bene, non importa, andiamo avanti, cioè, sono tutti segnali di speranza.
0: Certo.
1: Questi.
0: Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso no. si evolve continuamente.
1: Sì, esatto.
0: E parlando sempre di speranza, ecco, io in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS, anche in questo caso, insomma, si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
2: Esatto, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria, e quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro. E soprattutto, rimanendo in tema, come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo, no? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati, e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, perché vengono poi si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no, in un'azienda del territorio, e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro, e questo genera un'occupabilità del 90%, quindi anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile. Quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate. I ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
1: prima dovresti cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi? Queste
2: quadri
1: schede...
2: elettrici di automazione elettrici. Industriale.
1: Esatto.
0: Sì. Anche
1: per grandi aziende, Ferrari.
0: Tra l'altro, partire anche da questa, a volte si riscoprono anche alcune occupazioni, in questo caso si parla chiaramente anche di tecnologia, però ecco, andare a puntare anche su queste abilità, ecco, che vengono insegnate ai ragazzi.
2: Sì, e la cosa bella è che i ragazzi comunque entrano con uno stigma di poco di buono, non sanno fare nulla, sanno solo fare casino, eccetera, e invece coinvolti, no, con noi, perché non lo facciamo per loro, lo facciamo con loro, no? Che è molto diverso, e loro lo percepiscono, e quindi pian pianino con i nostri operai specializzati, i nostri tutor eccetera, i nostri educatori accumulano quelle competenze di base in itinere, quindi pian pianino le interiorizzano e costruiscono e si rendono conto di avere delle capacità inespresse, no? Che prima non erano emerse, perché erano in strada, perché invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada, eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
0: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'Associazione Incontro e Presenza.
3: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine. Dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. E questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Il tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri, specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina, che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Questo sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza, che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato, quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
0: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari. Ecco, dottoressa Yolanda Tortù parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari, la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
4: Sì, in realtà tra l'altro il motto della polizia penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi ecco, si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Racconto, inizio con un aneddoto rispetto a questo, perché solo forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla libertà, che era già stato in IPM, e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva, cioè sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi, sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria, qui c'è Ignazio, quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui, siccome l'altra volta mi ha portato bene sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se diciamo nella mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per il loro, diciamo, per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite e di avere di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media, cioè ero arrivato solo in prima media. Quindi si parte da una speranza minima, per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la polizia penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco, che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quegli stessi, da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, ecco, anche quello fa presenza e colma un'assenza, ecco, poi li accompagniamo verso il resto, insomma noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, cioè siamo noi che assegniamo i primi lavori che certo fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
0: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze, magari ne racconteremo qualcuna tra poco, prima di salutarci, ma prima un po' di musica, poi torniamo qui in diretta da Rimini.

0: Rimini per il meeting per l'amicizia fra i popoli. Parlavamo di speranza in carcere con i nostri ospiti, che saluto di nuovo partendo da Fabio Romano, Associazione Incontro e Presenza. Fabio, di nuovo buongiorno.
1: Grazie.
0: Antonio Baldissarri, la cooperativa milanese CDS, di nuovo buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
0: Yolanda Tortù, agente comandante della Polizia Penitenziaria dell'Istituto Beccaria di Milano, di nuovo buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E Adriano Moraglio, in questo caso presidente di La Goccia Lube, ma come detto un amico della Radio Vaticana e qui del meeting di Rimini. Si parlava appunto di speranza in carcere, al centro ovviamente, oltre i progetti, l'impegno, le attività quotidiane, ci sono le storie delle persone. Allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie, ecco.
1: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, mi viene subito in mente l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale è praticamente in carcere dal 1992-93 e ne ha ancora. E partendo proprio dal recuperare gli anni delle scuole dell'obbligo, quindi prendendo la licenza media e poi le scuole superiori, ha poi terminato, diciamo, i suoi studi prendendo la laurea in farmacia. Ma non contento di questo, si è ricordato che la sua mamma aveva sempre avuto il desiderio di vederlo medico. E quindi dopo la laurea in farmacia, adesso sta prendendo la laurea in medicina. A ottobre in medicina sta facendo il tirocinio presso un ospedale milanese. Parecchi dei suoi compagni di corso, visto che lui comunque ha 50

0: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
1: Ma allora, devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7. È una potenza, Flavia, e lei ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti commerciali, e noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, azienda che si occupa, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte, devo dire Piemonte, non posso dire di più, uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella, che è un po' la caratteristica nostra, è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto, e la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
0: Antonio Baldissarri.
2: Sì, io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi, e è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri, e lì è stato in qualche modo, come dire, promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato, e il datore di lavoro, no, una volta è sceso, ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va, no? E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso, dopo qualche anno, è diventato capo reparto.
0: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione anche dei percorsi, e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
3: Sì, io volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate, e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente. Dico: ma... e lo ritrovo lì che stava studiando biologia, e dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? Perché e lui dice: ma no, ma a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non sarei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi, diciamo in giovane età, e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo, perché ancora non sono stanchi di quella vita, diciamo, che li porta a delinquere. E quindi, ecco, magari noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza, e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
0: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Ricordiamo l'evento alle 13, sarà possibile seguire questo evento come tutti gli eventi anche in streaming,
1: sì,
0: Adriano.
1: Assolutamente.
0: Per cui l'invito, insomma, di andare anche sul sito del meeting e seguire i vari incontri, i vari eventi. Grazie.
1: A voi.
0: Grazie. Noi diamo la linea all'informazione, ma subito dopo torniamo qui in diretta dal meeting di Rimini.

Le 11 l'informazione: l'integrazione degli ex ribelli delle forze democratiche siriane dominate dalle milizie curde nelle istituzioni statali siriane è ormai completata, lo ha dichiarato Muazzim Abdi, comandante curdo delle milizie che hanno combattuto contro il regime di Assad. Un incendio scoppiato nella raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Perm dopo un attacco di droni rivendicato dall'Ucraina. Maltempo in Nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle forti piogge delle ultime ore. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, una ventina le richieste di soccorso. E di 8 feriti, di cui 2 gravi, 5 dispersi, il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto un edificio nella città di Tusis, nella Svizzera orientale. Le fiamme sono divampate dopo la mezzanotte e hanno distrutto un edificio che ospitava un ristorante e appartamenti. L'informazione torna alle 11:59.

nata come l'impressione che me stesso sto rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.

0: casa con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Diretta da Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, abbiamo sentito il titolo di quest'anno. E quando si parla di amore, si parla di speranza, non si può che non pensare, ecco, il pensiero va subito anche a Sant'Agostino. Quest'oggi ci saranno due eventi in particolare dedicati al santo. Alle ore 15 l'incontro sulle orme di Agostino, a cui parteciperà anche il cardinale Jean-Paul Vescot, arcivescovo metropolita di Algeri. Alle ore 17 la presentazione del libro L'audacia della fraternità, edito dalla libreria editrice Vaticana, il libro del cardinale Vescot. Il cardinale Vescot che è venuto a trovarci qui in studio, lo ringrazio, lo saluto, eminenza, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E insieme a lui in studio il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, buongiorno direttore.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: E Anna Mederossi, laica consacrata in Algeria, che ci aiuterà con le traduzioni in francese. Ricordo che da questo momento siamo anche in diretta su Facebook, quindi saluto tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook. A me non resta che cedere il microfono al direttore Andrea Tornielli.
5: Bene, buongiorno, è un grande piacere per noi avere qui in studio ancora una volta, come l'anno scorso, ma come più volte nei media vaticani, il cardinale Vescot, che è un amico dei media, sì, vaticani, e anche per la presentazione della traduzione italiana di questo bel libro sull'audacia della fraternità, anche perché poi dall'anno scorso a oggi è successo un avvenimento importante, cioè il fatto che il Papa ha visitato l'Algeria, okay, come prima, proprio sulle orme di Sant'Agostino. E dunque la prima domanda che volevo fare al cardinale, a padre Vescot, era che cosa rimane anche come ricordo di questo viaggio tra la gente della sua diocesi, insomma, che cosa ha provocato questo viaggio.
4: Ce qui reste de ce voyage, je le résumerai avec par les paroles d'une algérienne musulmane. Elle a dit, quand j'ai vu partir l'avion du pape, j'ai eu l'impression de voir partir un ami.
6: Ciò che rimane di questo viaggio posso riassumerlo con le parole di un'amica algerina musulmana che ha detto, quando ho visto partire l'aereo del papa, ho visto partire un amico.
4: C'était bien sûr un voyage du pape sur les pas de Saint-Augustin, mais c'était aussi la rencontre d'un peuple aujourd'hui, et cette rencontre d'un peuple essentiellement musulman, et cette rencontre, elle a eu lieu, et c'est ce qui me réjouit le cœur.
6: È stato sicuramente un viaggio sui passi di Sant'Agostino, ma è stato anche un incontro con un popolo, e la gioia di questo incontro è ancora la mia gioia oggi.
5: Grazie. E oggi, nell'incontro di oggi, lei, eminenza, parlerà della figura di Sant'Agostino, in particolare legato alla terra dell'Africa, da dove lui proveniva. Ha avuto un po' di storia romana e italiana importante per la sua vocazione, ma poi è tornato a vivere in Africa e ha fatto il vescovo in Africa. Secondo lei, qual è l'attualità del messaggio di Sant'Agostino, a parte il fatto che c'è una grande riscoperta dovuto al fatto che abbiamo un papa che è agostiniano, ma diciamo, qual è l'attualità del messaggio di Sant'Agostino oggi per il mondo, per i giovani, per il nostro tempo?
4: Je crois que vraiment Augustin est un homme d'aujourd'hui, il est un homme de son temps, et parce qu'il est un homme de son temps, il est un homme de tout temps. Et ce qui est très frappant dans l'exposition qui est ici, magnifique, magnifique exposition Mostra à Rimini, c'est de voir à quel point Augustin est à la fois un théologien, mais est un homme, et à quel point sa théologie est incarnée hier, et elle parle donc hier et aujourd'hui.
6: Sant'Agostino est un homme d'aujourd'hui. è stato un uomo del suo tempo, e perché è stato un uomo del suo tempo è un uomo per ogni tempo, e la mostra lo mostra benissimo. Sì, è stato un grande teologo, ma è stato un uomo, la sua è una teologia incarnata.
4: On comprend à quel point effectivement sa théologie est incarnée, et c'est ça qui est, et tout le paradoxe est là, c'est parce qu'elle est d'un temps, d'une époque, qu'elle est aujourd'hui de notre temps, de notre époque. Avec le fait qu'entre l'époque d'Augustin et la nôtre, il y a beaucoup de points communs. Il y a un monde qui était en train de partir, le monde romain, la civilisation romaine était en train d'être anéantie. Aujourd'hui, nous sommes aussi à un moment de passage. Mais peu importe ce qui est important, c'est que par Augustin, voilà, l'espérance est là plus forte que tous les aléas du monde.
6: Effettivamente una teologia incarnata, è stato un uomo del suo tempo, di un tempo difficile, possiamo trovare dei punti simili con l'epoca che viviamo oggi, e al di là di tutto Sant'Agostino ha lasciato un messaggio di speranza, e questa speranza anche oggi possiamo ritrovare.
5: C'è un aspetto di attualità che mi fa pensare ai nostri tempi, e che è questo anche nel rapporto madre-figlio. Josef Ratzinger, prima di diventare Papa e credo anche prima di diventare Arcivescovo di Monaco, comunque quando era Arcivescovo di Monaco, fece un'omelia dedicata a Santa Monica e al fatto che lei è stata una madre che non ha mai smesso di amare suo figlio, di stare vicina a suo figlio e di pregare per suo figlio, anche quando suo figlio prendeva strade completamente diverse a quella che era il suo sentimento, la sua morale. E Ratzinger proprio elogiava questo fatto. Forse oggi, nei tempi in cui viviamo, c'è anche forse bisogno di questa maternità e di questa paternità, di amare a prescindere dagli errori che vediamo nei nostri figli.
4: Encore une fois, l'exposition ici à Rimini montre très bien la maternité de Monique pour l'Augustin en devenir qu'elle voyait déjà et que lui-même ne voyait pas. Et ça c'est le propre de nos mamans, de nos mères, de voir en nous ce que nous ne voyons pas encore. Et la paternité de Saint Ambroise. Voilà. Il y a une figure paternelle, une figure maternelle dans l'éclosion du Saint Augustin qui donne tout ce qu'il a à donner dans sa quête de la vérité et dans sa découverte de ce Dieu qui est relation.
6: Ancora una volta alla mostra vediamo benissimo la maternità di Monica, che vede questo Agostino in divenire, così come tutte le nostre mamme, come ogni mamma vede il suo figlio divenire. Si vede anche la paternità di Ambrogio, quindi è una figura materna, una figura materna che permettono l'eclosione di Sant'Agostino così come lo conosciamo.
5: Parliamo adesso un attimo del messaggio della fraternità che è contenuto in questo libro, che è il messaggio di Fratelli Tutti di Papa Francesco, ma che continua anche nel Magistero di Papa Leone. Purtroppo viviamo un tempo in cui sembra che gli altri siano nemici, un tempo in cui si spendono miliardi per nuove armi e si va verso una guerra totale. E il messaggio della Chiesa, del Papa, che chiede una pace disarmata e disarmante, è invece un messaggio di fraternità, e cioè di guardare l'altro sempre come un fratello. Qual è il cuore di questo messaggio e che cosa significa viverlo in una realtà così difficile, in una realtà che presenta grandi sfide come quella dell'Algeria, cioè in un paese a stragrande maggioranza musulmana?
4: Eh bien, vivre en Algérie, justement, c'est faire l'expérience au quotidien que l'on peut être frère, sœur, en étant de religion y compris de cultures et d'histoires différentes. C'est ça qui donne tout le goût à notre vie. Ancré dans ce que nous sommes, ancré dans notre foi, mais notre foi ne peut pas nous enfermer à l'intérieur des limites d'une religion. Et aujourd'hui, ce monde mondialisé se fractionne de plus en plus, se referme de plus en plus en voilà, à l'intérieur d'une religion, d'une région, d'une nation. La fraternité est plus que ça.
6: Vivere in Algeria è per l'appunto fare l'esperienza che si può vivere da fratelli e sorelle di culture, di religioni diverse, ma non chiusi ognuno nei propri confini. E in un mondo che costruisce barriere, confini dappertutto, questo appunto è il segno che invece la fraternità è possibile.
4: E c'è il... D'une certaine manière, c'est le message pour aujourd'hui aussi d'Augustin. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme enraciné dans sa culture, dans son histoire et dans sa foi, a traversé les siècles, y compris en Algérie, qui est une terre musulmane depuis des siècles, depuis 15 siècles. Et voilà, et il parle aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons à faire et à être les uns les autres. Nous devons pouvoir parler, témoigner dans le respect, mais de notre fraternité, de montrer que nous sommes un seul corps, nous sommes une seule famille humaine.
6: Et questo è anche il messaggio di Sant'Agostino, che è stato ben un uomo incarnato nella sua epoca, nella sua religione, con la sua fede, ma che parla ancora oggi, che parla in terra musulmana, e questo dobbiamo essere anche noi, radicati nella nostra fede, nella nostra religione, nella nostra cultura, ma per essere segno di un mondo altro, di fraternità.
4: E noi siamo una sola e même famiglia umana.
6: E facciamo un solo corpo, siamo una sola ed unica famiglia umana.
5: Un'ultima domanda, Eminenza. In questo libro ci sono delle pagine anche molto belle, lo consiglio, l'audacia della fraternità, lo consigliamo a tutti, Libreria Editrice Vaticana. Ci sono delle pagine anche molto belle di come lei personalmente ha vissuto il rapporto con i migranti, sì, con le persone che proprio in queste ultime settimane abbiamo vissuto questo dramma di Ceuta e dunque nel rapporto tra Nord Africa e l'Europa, e anche con abbiamo sentito parole di chiusura, l'idea di appunto di innalzare muri, di innalzare barriere, ecco, che cosa invece, qual è la sua esperienza con questi fratelli e queste sorelle che, ricordiamolo, noi quando vediamo i migranti sempre vediamo riflessa la Sacra Famiglia di Nazareth, che è stata sfollata, emigrante, e ha dovuto scappare in Egitto.
4: L'Algérie est une terre de passage, est une terre de migration du sud vers le nord, et puis aussi d'Algérie vers l'Europe. Nous les connaissons, pour nous ce ne sont pas des chiffres, ce sont des histoires, des personnes et des visages.
6: L'Algeria è una terra di passaggio, di migrazione dal sud verso il nord, è anche una terra di partenza, di migrazione dall'Algeria verso l'Europa. Noi questi migranti li conosciamo, sono dei volti e dei nomi.
4: En tant qu'évêque, évidemment, j'avais à cœur de faire tout mon possible pour aider ces migrants, et puis un jour, j'ai fait une conversion personnelle.
6: Come vescovo, naturalmente avevo a cuore di trovare modo per aiutare questi migranti, fino al giorno in cui ho vissuto una vera conversione personale.
4: Nous avions une des migrantes qui nous aidait dans ce travail-là, qui s'appelait Josiane. Et Josiane, elle avait fait des études de droit, comme moi. Elle avait fait les mêmes études, et moi, ça m'avait emmené vers le métier d'avocat, et ça avait ouvert un avenir. Et elle, ça l'avait lancée sur le chemin de la migration.
6: Tra queste persone c'era Josiane, una ragazza come me, aveva fatto gli studi di diritto, ma a me questo aveva aperto una carriera, e a lei questo l'aveva spinta sulle strade della migrazione.
4: E tout d'un coup je me suis dit, j'aurais pu être à sa place, elle aurait pu être à la mienne. Et ça a changé complètement mon regard sur l'ensemble des migrants.
6: E lì mi sono detto, lei sarebbe potuta essere al mio posto, io sarei potuto essere al suo posto, e questo ha cambiato completamente il mio sguardo sul fenomeno della migrazione.
4: Ils sont devenus des frères que je pouvais et des sœurs, non seulement que je respectais, mais que je pouvais même admirer, parce que à la place de Josiane, sans doute que je n'aurais pas aussi bien réussi ma vie qu'elle le réussissait même dans la migration.
6: Non solo potevo vedere i migranti come dei fratelli e delle sorelle da rispettare, ma addirittura da ammirare, perché se io fossi stato al posto di Josiane probabilmente non avrei usato come lei.
4: E c'est ça, être frère et sœur, se sentir d'une même famille, c'est-à-dire se sentir concerné. Elle, ça pouvait être moi, et je pouvais être elle, et donc il y a un même, j'ai continué de la même façon à aider comme je pouvais, mais plus avec une certaine distance de l'un qui regarde l'autre d'un peu plus haut parce qu'il est en position d'aider.
6: Et così essere fratelli e sorelle significa potersi sentire implicati nella storia dell'altro e non più guardarlo solo con una certa distanza o superiorità come colui che può aiutare.
5: Grazie al Cardinale Vescò, queste sue parole ci aiutano molto bene a capire, a me hanno richiamato alla memoria due passaggi di due documenti del nostro Papa Leone, di Lexit e Magnifica Humanitas, dove dice che dobbiamo imparare a guardare il mondo con gli occhi di chi soffre, perché gli altri siamo noi, l'altro è come me, e solo quando io riconosco nel volto dell'altro il mio volto, è lì che inizia la fraternità, è lì che inizia la pace, mentre invece la guerra e l'odio inizia sempre quando io cancello il volto dell'altro.
4: Esattamente. Grazie
5: al Cardinale, grazie per essere stato qui con noi, grazie tante Anna che ci ha fatto questa traduzione, e grazie a tutti i nostri ascoltatori o chi ci ha seguito su Facebook per questa breve ma interessantissima intervista con il nostro amico, possiamo chiamarlo così, il Cardinale Jean-Paul Vestroux. Grazie.
4: Arrivederci.

0: detto in precedenza, domani una giornata particolare con la visita di Papa Leone a San Marino la mattina e il pomeriggio a Rimini, una visita anche qui al meeting di Rimini. Noi ci colleghiamo, andiamo proprio a San Marino per capire un po' come si sta vivendo l'attesa nella città-stato di San Marino, dove c'è il collega, il caporedattore del canale italiano della Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, buongiorno.
1: Gianmarco, buongiorno, buongiorno agli amici ascoltatori. Siete collegati in diretta con la Repubblica di San Marino. Siamo all'interno della Basilica di San Marino con il rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti, che è qui accanto a me. Don Marco, noi siamo in collegamento diretto con la Radio Vaticana, ma davanti a noi fervono i preparativi per l'arrivo del Papa domani, che qui avrà un momento di preghiera.
2: Esattamente, ci troviamo nella Basilica del Santo, che è la chiesa madre di San Marino, dove sono custodite le reliquie del Santo Marino, che è fondatore e patrono della Repubblica e della Diocesi.
1: San Marino è il fondatore della Repubblica e della Diocesi. C'è una particolarità che dobbiamo raccontare ai nostri amici ascoltatori: questa basilica non è proprietà della diocesi, ma è proprietà della Repubblica di San Marino, cioè dello Stato di San Marino.
2: Esattamente, perché San Marino è il fondatore di questa Repubblica, è lui il padrone di casa, e qui sono venerate le sue reliquie e soprattutto la reliquia insigne, che contiene in un mezzo busto d'argento e d'oro il cranio del santo.
1: Ed è la reliquia che lei prima stava spostando e mettendo sull'altare centrale. Don Mazzanti, che chiesa è quella della Repubblica di San Marino?
2: È una chiesa che ha una profonda venerazione nel Santo Marino, perché San Marino ha proprio fondato questa Repubblica sui valori cristiani, i valori del Vangelo, la libertà, ma una libertà incarnata con quello spirito di carità, di speranza e soprattutto di fede che è tipico dell'impostazione cristiana.
1: Don Mazzanti, dobbiamo anche sottolineare un altro aspetto alla vigilia dell'arrivo del Papa qui nella Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino è uno Stato che si trova dentro l'Italia, ma nello stesso tempo la diocesi di San Marino e Montefeltro è una diocesi che unisce i due Stati. È molto caratteristica questo aspetto così particolare.
2: Questa infatti è una peculiarità della nostra diocesi, una diocesi in due Stati. Lo Stato di San Marino, ma anche lo Stato italiano, che rappresenta tutta la zona del Montefeltro, perciò una diocesi che lavora in diretto contatto con due repubbliche.
1: Diciamo che San Marino è stata visitata. Domani Papa Leone sarà il terzo Papa che arriva a San Marino. Il primo fu Giovanni Paolo II, poi 15 anni fa Benedetto XVI e domani Papa Leone. Che cosa queste visite lasciano alla Repubblica?
2: Beh, prima di tutto un respiro di Chiesa Universale. Avere il successore di Pietro presente nella nostra Repubblica, nella nostra diocesi, è un onore. Ma San Marino, pur essendo la repubblica più antica del mondo, ha questa peculiarità che nella sua piccolezza riesce a comunicare dei messaggi enormi, giganti, di pace, di speranza e di fraternità.
1: È una chiesa che potremmo dire ha una terrazza, cioè la rocca sul mondo, cioè sulla piana della Romagna.
2: Ci troviamo sul Monte Titano. È il Monte Titano, dove abitano i sammarinesi, ha una veduta stupenda sulla Romagna, ma nello stesso tempo è quasi una sentinella, è quel lucerniere, no, messo sulla vetta, che permette di illuminare le coscienze e dirigerle verso il vero bene.
1: Don Mazzanti, per concludere, i preparativi stanno fervendo, lo vediamo qui davanti a noi. Che cosa si aspetta la Repubblica del Titano dalla visita di Papa Leone?
2: Ci sono tante aspettative, è un evento di grazia, ma è un evento anche dove sarebbe bello dare un messaggio di pace al mondo intero. ed è significativo che una repubblica così piccola riesca a veicolare un messaggio tanto agognato dalle persone, che è quello proprio di una pace duratura e fraterna.
1: Grazie a Don Marco Mazzanti, rettore della Basilica di San Marino, buona visita di Papa Leone domani. Gianmarco, io da San Marino per ora ti cedo la linea, mi sposto al punto stampa che è sotto la funivia, diciamo, che collega la parte alta con la parte bassa della Repubblica, e ci sentiamo in chiusura di questo spazio da voi. Grazie da Luca Collodi, linea Rimini.
0: Grazie, grazie Luca Collodi. Noi riprendiamo qui da Rimini prima di chiudere, poi con un ultimo collegamento da San Marino, e saluto Massimo, Roberto, Massimo, benvenuto.
3: Grazie.
0: Astrofisico da tanti anni negli Stati Uniti, lavora allo Space Telescope Science Institute, che ci spiegherà meglio, insomma, proprio certo. Massimo, per chi non lo conoscesse, nel dettaglio di cosa si tratta. Però ecco, Massimo parteciperà questa sera alle 19, se non erro, come
3: alle
0: orario
3: 19, esatto.
0: All'incontro Wonderbound, destinati allo stupore. D'altronde, quando si pensa anche all'universo, alle stelle, anche il riferimento al titolo del meeting di quest'anno, le stelle sono in primo piano, ecco, lo stupore forse è la prima parola, la prima emozione che viviamo.
3: Assolutamente, ed è una bella combinazione quest'anno, perché la mostra che il meeting presenta quest'anno è una mostra che non è stata creata, diciamo, da noi storici sostenitori del meeting, ma è una mostra che è stata fatta negli Stati Uniti dalla Johns Hopkins University e dal mio istituto, siamo praticamente faccia a faccia, in collaborazione con la Specola Vaticana. È una mostra che è presentata in questo momento nell'Osservatorio Vaticano, all'interno dei giardini del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ha la particolarità di essere di avere questo indirizzo proprio sullo stupore, la meraviglia, ed è va in eco a un intervento che ha fatto Papa Leone la scorsa estate proprio a Castel Gandolfo, andando a trovare gli scienziati, i giovani scienziati ospitati dall'Osservatorio Vaticano, dove ha proprio commentato queste immagini dei telescopi spaziali, facendo leva sui temi della meraviglia, dello stupore e della domanda, della provocazione che in fondo queste immagini, questa meraviglia fa alla nostra vita. Quindi è nata una mostra, è stata presentata lì, e poi mi è stato che io l'avevo tradotta, ho collaborato a farla, e ho detto: ma non si può presentare, far vedere, non è facile andare nei giardini di Castel Gandolfo, diciamo, per il grande pubblico, e ho detto: ma veramente il meeting di Rimini si potrebbe dare un'esposizione notevole. Quindi è stata riprodotta, ripresentata, ed è qui con queste immagini a colori, retroilluminate, spettacolari, veramente una resa meravigliosa. Ed è quindi un'occasione unica, eccezionale, per far vedere al grande pubblico queste immagini che provocano uno stupore non soltanto, e questa è la parte credo più interessante, non soltanto al grande pubblico, sono sulle magliette, sui francobolli, ma persino a noi scienziati, ogni volta che le guardiamo, o direi che le riguardiamo, no? Nell'approfondire la conoscenza, lo stupore non si esaurisce, ecco, ma continua, aumenta, no? Solo lo stupore conoscere, è il titolo del meeting di qualche anno fa, ed è esattamente vero. E quindi anche gli incontri che facciamo a corona di questa mostra con gli scienziati protagonisti, c'è il direttore della Specola Vaticana, il presidente della Johns Hopkins, Massimo Schiavelli, che è stato mio capo, responsabile ultimo del telescopio Webb al mio istituto, mio grande amico, ma proprio chiediamo a loro di documentare come anche per gli scienziati lo stupore non si esaurisce. È un po' una caratteristica della vita: quando qualcosa è bello, continuamente ti sorprende, ti viene incontro, suscitando questa meraviglia, e vogliamo raccontarci questo.
0: Ecco Massimo, questa è proprio una cosa bella, particolare, cioè gli stessi scienziati che vedono questo quasi ogni giorno, ci lavorano, ci hanno a che fare quotidianamente, però ecco, hai detto una cosa bellissima, non si smette mai, ecco,
3: non si smette mai. C'era, mi sembra proprio uno dei temi della maturità di quest'anno, anche dagli Stati Uniti ho dato un'occhiata, ce n'era uno che come suggeriva che lo stupore si perde, è una cosa che richiede innocenza, fanciullezza, poi cresciamo, ma secondo me non è vero, secondo me lo stupore è la caratteristica di un adulto e di un cristiano adulto in particolare, e forse in fondo il sentimento su cui ha fatto leva No, Gesù, certo. Provocando queste persone che continuano a dire: ma chi sei? Ma è veramente il modo in cui noi conosciamo tutto quello che ci attira, no? La realtà, dovremmo vivere stupiti, questo è quello a cui siamo chiamati, e la scienza, gli scienziati lo fanno spesso e volentieri.
0: Massimo, avremo bisogno di tanto tempo in più, certo. Però ecco, se volessimo anche un po' in breve riassumere quelle che sono le attività anche principali dello Space Telescope Science Institute, di cosa si occupa, ecco, ma soprattutto come lo fa?
3: Allora, l'osservazione dell'universo si fa spesso, volentieri, nel 99% dei casi, con i grandi osservatori sulle montagne, i telescopi che tutti immaginiamo, le cupolette, gli astronomi. Però esiste anche la possibilità, con costi notevolmente più alti e sforzi eccezionali, di mandare questi grandi telescopi nello spazio. Ne sono stati fatti alcuni, gli Stati Uniti da questo punto di vista sono protagonisti. Questi grandi telescopi vengono costruiti dalla NASA con le industrie americane aerospaziali, richiedono 20 anni, Webb è costato 10 miliardi di dollari, cioè circa il costo del ponte dello Stretto di Messina. Sono grandi progetti. Quando sono costruiti devono essere usati, è come costruire una macchina da corsa, ultimamente ti servono i piloti, e i piloti sono astrofisici che hanno una perfetta conoscenza dello strumento, lo usano, mettono le loro capacità a disposizione della comunità scientifica che può avere accesso a questi strumenti, ne utilizza i dati, ma noi siamo veramente quelli che li comandano, noi siamo i piloti di queste macchine spaziali eccezionali. E quindi abbiamo competenze tecniche e competenze scientifiche per poter spremere fino all'ultimo fotone, diciamo, il segnale che ci arriva dalle profondità dell'universo. Arriviamo a vedere quasi l'origine del tempo oramai.
0: In chiusura, Massimo, ci spiegavi come lo stupore, la meraviglia, ecco, non smetta mai, anche quando siamo adulti, siamo grandi. Non finisce mai però neanche la scoperta, se vogliamo, insomma, il progresso da questo punto di vista. Quindi, guardando anche le prospettive future, guardando anche fisicamente verso l'alto, cosa ci aspetta?
3: Ma assolutamente, esattamente questo è il gioco, come quasi, quasi amoroso, che ci fa la realtà, no? Che continuamente si svela e nasconde e mostra la possibilità di qualcosa di nuovo. Il grande telescopio a cui stiamo lavorando adesso, che anche prende il mio tempo, si chiama Habitat World Observatory. Stiamo costruendo una super macchina, un super telescopio che vogliamo ci permetta di osservare stelle come la Terra attorno ad altri pianeti e di prendere lo spettro per vedere se su queste terre attorno ad altri soli può esistere la vita. E questa è una sfida tecnologica enorme, ma stiamo lavorando con un certo successo a preparare questi strumenti.
0: Hai sottolineato anche qui in breve, Massimo, un passaggio, anche il ruolo della specola, insomma, vaticana nella ricerca.
3: Il ruolo della la specola vaticana è un'istituzione storica, prestigiosissima, che ha proprio come il ruolo, secondo me, privilegiato e come un dito puntato, no? Davanti a tutti, ormai le centinaia di istituti di ricerca, ce n'è uno che ci ricorda ultimamente che cosa stiamo veramente cercando, o meglio, che tipo di domanda la natura ci pone, perché la natura, secondo me, è una provocazione, appunto, con i temi della bellezza, del mistero, che provocano lo stupore, a chiederci perché c'è, perché ci siamo, da dove veniamo, pensando che noi siamo in fondo nell'universo, protoni, elettroni, materia, che è in grado di fare questa domanda. Siamo gli unici che hanno questa possibilità di guardare a noi stessi come parte dell'universo e chiederci chi mi ha fatto.
0: Grazie Massimo Roberto, astrofisico. Ricordiamo l'appuntamento alle 19, Wonder Bond, destinati allo stupore. Ricordando che tutti gli incontri possono essere visti anche in streaming sul sito del Meeting dei Rimini, quindi l'invito è anche quello di seguire questo incontro. Grazie Massimo Roberto.
3: Grazie a voi.
0: Noi torniamo a San Marino perché chiudiamo questa diretta della mattina con il caporedattore del canale italiano della Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, a te.
1: Sì, grazie Gianmarco. Ci siamo spostati dalla Basilica di San Marino, siamo ora al punto stampa che domani ospiterà diversi giornalisti e ho con me due ospiti. Iniziamo con Don Gian Floran, che è parroco di Talamello, in realtà è il responsabile della comunicazione per la diocesi di San Marino e Montefeltro ed è uno diciamo delle figure più impegnate nell'organizzazione per la visita del Papa a San Marino. E allora Don Jean Foren, come sta procedendo questa organizzazione? Ormai mancano poche ore all'arrivo del Papa.
4: Sì, io direi che siamo a buon punto e già da ieri abbiamo cominciato ad accogliere qui in loco molti confratelli giornalisti che sono qui, che hanno cominciato diciamo a fare il loro servizio, quindi a raccontare la preparazione della comunità diocesana ma anche dei cittadini sammarinesi a questo evento molto bello, ossia l'accoglienza del successore dell'Apostolo Pietro, Papa Leone XIV.
1: Don Jean, il Papa più volte ha espresso questa frase, una comunicazione disarmata e disarmante, ne abbiamo parlato tantissimo un po' ovunque, nell'era tra l'altro dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'intelligenza artificiale, una comunicazione disarmata e disarmante, come vengono interpretate qui a San Marino, in uno stato estero, nella Repubblica di San Marino?
4: Allora, diciamo che partendo dalla tradizione proprio di questo Stato, che non ha un esercito e quindi che non si schiera quando c'è un conflitto armato, le parole del Santo Padre vengono accolte con gioia, ma anche con senso di responsabilità.

0: e disarmante, è un frutto di un lavoro educativo. Ecco perché a livello delle scuole, anche a livello delle realtà di chiesa, ecco, si comunica, si sensibilizza su quella pace che nasce dai rapporti anche interpersonali all'interno della famiglia, all'interno delle associazioni, nei circoli degli amici. Io direi un po' artigianale della pace.
1: Don Gian, tu non sei italiano, ma arrivi
0: dalla Repubblica Democratica del Congo, un paese purtroppo che da 3 decenni sta soffrendo molto, diciamo, dei conflitti e delle guerre. E quindi quando sento il Santo Padre parlare della pace, di quella pace disarmata e disarmante, è un messaggio che arriva molto forte, è un messaggio che a noi che proveniamo da quei posti martoriati dalla guerra è un po' come una carezza, diciamo, sulla nostra anima, perché la vogliamo vivere nel nostro oggi. Le racconto questa cosa: nella notte dell'altro ieri e alla mattinata di ieri, nel mio piccolo paese, un gruppo degli uomini armati, perché lì ci sono, diciamo, meno di 10 poliziotti, un gruppo di uomini armati hanno visitato molte case, rompendo delle porte, depredando delle famiglie. È una roba assurda. Ecco, quella pace che non si raggiunge usando le armi, quella pace che richiede il dialogo, l'incontro, il rispetto e l'ascolto, è la cosa più ambita, diciamo, ecco, partendo dalla mia realtà sociale e culturale della Repubblica Democratica del Congo.
1: Grazie per questa testimonianza, Don Gian. Abbiamo ancora pochi minuti, con noi è Francesco Partisani, che è il direttore del periodico Montefeltro, è il periodico della Chiesa di San Marino e appunto Montefeltro, e con Francesco Partisani, che magari poi, con il quale registriamo una intervista da mandare poi successivamente sulla Radio Vaticana, dobbiamo dire che Papa Leone sarà il terzo Papa che visita la Repubblica del Titano.
2: Sì. Il terzo Papa, perché il primo è stato Papa Wojtyła, adesso non ricordo esattamente la data, non vorrei dire una sciocchezza. Il secondo è stato Papa Ratzinger nel 2011 e poi Papa Leone, che attendiamo con gioia domani.
1: Ecco, tre papi che hanno dato, Papa Leone lo sicuramente lo farà domani, delle consegne alla Chiesa del Titano.
2: Due papi che hanno fatto due interventi diversi, perché quei momenti erano particolari sia per la Repubblica di San Marino sia per l'Italia, insomma, economicamente eccetera. Quindi hanno indirizzato il loro saluto e hanno focalizzato i loro interventi rivolgendosi alle istituzioni, a San Marino innanzitutto, perché essendo uno Stato estero ha una sua autonomia.
3: Luca, grazie, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, diamo la linea all'informazione e poi ai programmi della Radio Vaticana. Torniamo in diretta qui da Rimini alle 15, ricordiamo che dalle 15 sarà in diretta l'incontro sulle orme di Agostino, con la presenza del Cardinale Jean-Paul Vescot, che abbiamo avuto ospite poco fa, ma poi la diretta da Rimini continuerà fino alle 19. Intanto grazie a Luca Rossi e Daniele Giorgi, grazie ai colleghi di Palazzo Pio, un saluto per il momento.

0: Le 11.59, Marina Tomarro in studio. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente USA, aggiungendo che presto gli Stati Uniti avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi. È di 8 feriti, di cui 2 gravi e 5 dispersi, il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto un edificio nella città di Tuzis, nella Svizzera orientale. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte e hanno distrutto un edificio che ospitava un ristorante ed appartamenti. Maltempo in Nord Italia, 6 comuni bergamaschi.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
3: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
4: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
3: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
4: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
3: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Si unisce anche l'Olanda, i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro-nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli, Venezia Giulia, 135 richieste di intervento al numero delle emergenze. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro-nord. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
1: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Odio il falso e lo detesto. Amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
0: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
2: Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
5: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
6: Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre.
7: Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide e sotto le loro labbra.
6: Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere.
7: I superbi mi tendono lacci, estendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino.
6: Io dico al Signore, tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
7: Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame.
6: So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
1: Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
0: Rendete grazie al Signore, egli è buono. Eterna è la sua misericordia.
8: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, Donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
4: Rendi

0: musica, pazza musica.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È venerdì 21 agosto.
3: Sono le 12 e 28 minuti.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
2: È venerdì 21 agosto.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 21 agosto.
2: Sono le 12:59. Mon amour.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm'. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
5: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
4: Esiste un vaccino che è altamente efficace. È assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il centro-nord e oggi resta allerta arancione, secondo la Protezione Civile, in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre, questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
6: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR e con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
7: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del Meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
9: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
8: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
9: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

volevo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13 e 20 minuti.
2: È venerdì 21 agosto.
3: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 21 agosto.
2: Sono le 13:39.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:53.
2: È venerdì 21 agosto. Fragole.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Lascerà il confine. Etur Jesus Christus.

0: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa e i legislatori cattolici. Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. Al via Rimini il meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone visiterà domani pomeriggio la kermesse, poi la messa al porto della città romagnola. L'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo, il sesto paese ad applicare il nuovo patto UE. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. È una delle raccomandazioni di Papa Leone nell'incontro di oggi con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Networks in programma a Roma fino a domenica. Il Papa rilancia poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Benedetta Capelli.
1: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
2: The world does not need...
1: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
2: Of the common good.
1: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
0: Si è aperta oggi a Rimini ed è in programma fino al 26 agosto la 47esima edizione del meeting dell'amicizia dei popoli. Papa Leone parteciperà domani all'evento dove animerà un incontro pubblico alle 16. Seguirà la messa alle 18.30 al porto della città romagnola. Questa è la seconda tappa della visita pastorale che avrà inizio la mattina di sabato con l'arrivo del Papa alle ore 9 nella Repubblica di San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi, Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
3: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
4: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
3: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
0: Passiamo alla cronaca internazionale. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto e migrazione e asilo. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
5: Dal 12 giugno è entrato in vigore il patto su asilo e migrazione. Ciò significa che a partire da tale data tutti gli stati membri sono tenuti a rispettarne le disposizioni. In una dichiarazione rilasciata alla DN Kronos, il portavoce del Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha reso noto che le persone migranti arrivate in Europa dopo il 12 giugno, ancora in attesa di asilo, saranno rimandate nei paesi di primo approdo. E dunque, ha proseguito il portavoce, si sta procedendo a prendere accordi anche con l'Italia per organizzare questi trasferimenti. Chi ha fatto il suo ingresso in Olanda prima di quella data non rientrerà nella misura, lo riportano i media locali. L'intesa Olanda-Italia non riguarda però soltanto i trasferimenti nell'ambito del patto UE, i due paesi hanno inoltre concordato una collaborazione per la realizzazione di hub per i rimpatri e una cooperazione al fine di proteggere le frontiere esterne e impedire le partenze irregolari. Rimangono ancora fuori dai meccanismi dei rimpatri per i dublinanti Francia e Spagna, in particolare Madrid, anch'esso paese di primo approdo, rispetterà i principi di solidarietà definiti dallo stesso patto.
0: Abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
6: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
7: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
6: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
0: Anche questa notte si sono verificati attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, due persone sono morte nella regione ucraina di Kharkiv, intanto secondo indiscrezioni Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di estendere il sistema Starlink per colpire la Russia in profondità. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, stasera nello stadio Iacovone, la cerimonia di inaugurazione alla presenza di capi di Stato e di Governo. Sino al 3 settembre circa 4.000 atleti di 26 paesi si confronteranno su oltre 30 sport, partecipa anche la polisportiva della Santa Sede Atletica Vaticana. Sull'attesa il servizio il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
8: All'auspicio del Papa che questi di Taranto siano giochi d'amicizia, di fraternità, di dialogo tra culture e popoli e che aprano a un futuro d'accoglienza, di solidarietà e di pace, si unisce il saluto del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Anche il Capo dello Stato, rifacendosi al motto dei giochi, esprime la speranza che il Mediterraneo, che Taranto, abbraccino il futuro. Un futuro di comprensione, di pacifica convivenza e di soluzione dei tanti problemi sociali che affliggono la città pugliese. Sarà proprio Mattarella stasera a dare inizio ufficiale ai Giochi del Mediterraneo 2026 nella serata spettacolo che vedrà sfilare le 26 nazioni partecipanti. La sfida è mettere tutto questo in evidenza attraverso lo sport che più di una volta ci ha insegnato come proprio giocando si possano affrontare e perché no risolvere emergenze più gravi.
0: Chiudiamo con la cultura, assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garitta quest'anno sul tema bene e male. A ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera durante la cerimonia da Cireale sarà presente con un videomessaggio il cardinale Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore creativo Antonello Musmeci.
9: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
10: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
9: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo su uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
11: Laudetur Jesus Christus.
0: Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento dell'informazione è alle ore 15.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

che ritmo, e ci voleva questo ritmo in questo pomeriggio di venerdì, grazie a Billy Joel dal 1989, il nostro Sabino D'Alessandro che in regia lo salutiamo come di dovere, giusto che sia, con tutto il riguardo possibile. Mi raccomando Sabino, curaci in questo pomeriggio fino alle 16, prenditi cura di noi. Allora, siamo pronti, no, senza iniezioni, senza medicine, possibilmente, grazie. Allora, siamo pronti anche per i concerti di questa giornata, vediamo cosa vi attende oggi a Castiglioncello, ad esempio in provincia di Livorno, a Castello Pasquini il live di Antonello Venditti. Luca Carboni sarà a Trani, Barletta Andrea Trani in piazzale Santa Maria Colonna. Appuntamento con il live di NEC a Marina di Modica in provincia di Ragusa all'Auditorium Mediterraneo, mentre Fabrizio Moro sarà a Nardò Lecce in via 25 Luglio. Negramaro a Palermo al Velodromo Paolo Borsellino, e poi vi segnalo anche il concerto di Arisa a Rocella Ionica, provincia di Reggio Calabria, al Teatro al Castello. C'è anche Etna in scena, dove sarà presente questa sera Niccolò Fabi a Zafferana Etnea in provincia di Catania all'Anfiteatro Falcone e Borsellino. Sempre per la data di oggi, Alex Britti a Valle d'Olmo in provincia di Palermo in Piazza Matrice, mentre invece Marco Masini vi aspetta a Castellabate in provincia di Salerno a Villa Matarazzo, località Santa Maria. E andiamo a sbirciare verso quello che accadrà nella giornata di domani. Noi non ci sentiremo con le parole dell'estate, quindi facciamo una specie di anticipazione di quello che vivrete nel weekend. I Pooh saranno a Rocella Ionica, Reggio Calabria, anche loro Teatro al Castello. La notte della Taranta, tanto strombazzata, pubblicizzata come giusto che sia ogni anno, ne abbiamo parlato anche proprio fino a ieri all'interno del nostro contenitore del pomeriggio. Ci sarà anche Alessandra Moroso a Melpignano Lecce al piazzale ex convento degli Agostiniani, e poi vi segnalo anche il live di Fiorella Mannoia a Messina all'Arena del Capo. E chiudiamo con Mario Biondi, Palau, Olbia Tempio per lui, Fortezza di Monte Altura. Se avete ovviamente live da segnalarci anche nella vostra zona, anche quella di vacanza dove vi trovate magari in questo momento, noi siamo qui, quindi iscriveteci. Senna Spyro in arrivo, la sua canzone del momento è Material Lover.

0: sarà l'occasione giusta anche per parlare di case editrici tra poco, anche di parole, di libri. Lo faremo anche citando un evento che avverrà domenica prossima, quindi restate con noi. Anche un altro evento che vi attende invece per il mese di settembre. Qui su In Blu 2000, il momento anche delle novità di questo periodo. Arriva dall'Italia Rares con Bella giornata, augurandoci che sia proprio una bella giornata per tutti noi.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

anche questo made in anni 80, 1986 per Madonna, Papa Don't Preach, Madonna che ottiene un grande successo anche oggi, 2026, con la sua danzeteria in questo periodo. Parliamo di Libri al Confine, che è il primo festival della letteratura in montagna nel borgo di Ferrera Moncenisio, siamo nella zona del torinese dove avverrà questo evento domenica prossima dalle 10 alle 18. Il borgo in questione diventerà il cuore principale della cultura alpina grazie alla prima edizione di questo festival promosso dal Comune di Moncenisio e dall'Ecomuseo Le Terre al Confine in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa. È una manifestazione che vuole celebrare proprio la narrazione dei territori d'alta quota con autori, ospiti, trasformando le vie del paese in questo spazio aperto di dialogo, e quindi ci sarà la scoperta per tutti tra lettori, autori e case editrici. E poi c'è una cosa che mi fa impazzire e che è un filo conduttore ormai ultimo di tanti festival letterari sparsi in giro per l'Italia, cioè ci sono le passeggiate pomeridiane camminando insieme tra le storie e la cultura, pomeriggio che continua alle 14.30 con questa passeggiata narrativa. Ci saranno anche ospiti tra i sentieri del territorio, oltre al salotto degli autori e agli stand dei vari editori il pubblico può riscoprire i saperi tradizionali guidati dai parchi, alpi, cozie, grazie a dimostrazioni di caseificazione, le sculture in legno di Franco Belmondo. È un'occasione davvero per vivere la montagna, la memoria attraverso l'incontro tra la natura, l'arte e la comunità. Questo e tanto altro all'interno dell'appuntamento di domenica prossima, appunto al borgo di Ferrera Moncenisio. Un saluto a tutti gli abitanti di questo borgo che insomma saranno in fermento anche per questo evento che ci fa riscoprire, nel caso ce ne fosse bisogno, la cultura, e quindi il piacere di leggere una bella lettura magari passeggiando per i sentieri. Jordan Rekay in arrivo, questa è Hanamis.

0: pronti per parlare anche di Logos, parole dal Mediterraneo, una prima edizione già molto attesa in quel di Palermo. Ce ne parla la direttrice di questo festival, che è Nadia Terranova con noi. Buon pomeriggio Nadia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie, eccoci.
0: Allora, tanto entusiasmo e anche tanta preparazione per un festival di questo tipo, vero Nadia?
1: Tantissima, tanto è vero che sono nel cuore di Palermo, in questo momento vi parlo da una redazione in fermento che non ha smesso un attimo di lavorare in tutto questo anno a un programma veramente composito con decine e decine di eventi, ospiti internazionali, ospiti nazionali, ospiti siciliani, insomma un universo lo definirei.
0: Ecco, la tua terra, la nostra terra, diciamo Nadia, perché anch'io sono siciliano, quindi apprezzo molto. Tu sei scrittrice, quindi giustamente in primo piano c'è la letteratura, ci sono gli scrittori, i dialoghi, le letture, ma anche tanta musica.
1: Sì, tantissima. È un festival delle arti, è vero, c'è la letteratura. Avremo Jonathan Cohen, Elise Kerangal, il vincitore del premio Strega Michele Mari, ma già tra i primi nomi a proposito di musica sono stati annunciati Lero Lero, un progetto che nasce proprio e ha il suo cuore qui a Palermo nel Mediterraneo, con una sezione musicale curata da Alessio Bondi, quindi siamo molto contenti. Poi ci saranno opere teatrali, ci sarà il cinema, ci sarà la collaborazione del Centro Cinematografico di Palermo con Costanza Quattro. Io insomma avremo tanto ancora non posso annunciare perché siamo in definizione degli ultimi nomi, però insomma un programma veramente ricco.
0: È vero, lo diceva il nostro ascoltatore, noi ci siamo portati molto avanti, nel senso che manca un mese o poco più, perché tutto partirà dal 24 al 27 settembre, quindi ci saranno questi 4 giorni in cui tutto può ancora accadere e, come dici tu, ci saranno anche altri ospiti che si aggiungeranno.
1: Penso di poter annunciare qui in anteprima assoluta, per farvi un regalo anche per l'anticipo con cui ci avete pensato, Mario Incudine e Costanza Di Quattro, con un recital che unirà appunto letteratura e musica, che apriranno il festival durante la prima giornata.
0: Quindi ricco calendario davvero, e mi pare di capire che sarà un festival, una sorta di laboratorio multidisciplinare, come hai detto tu, Logos, sarà diffuso per la città di Palermo, quindi non soltanto un luogo in particolare.
1: In realtà il cuore sarà Villa Filippina, che è non soltanto il luogo dove si svolge il festival, ma è proprio uno dei cuori del progetto. Cioè il festival nasce dentro Villa Filippina, l'associazione Urania che lo gestisce, e quindi diciamo lì avrà la sua principale sede, con 40 stand di editori che indipendenti e anche di grandi gruppi, investiti in gran parte anche dai librai, che quindi comunque non resteranno fuori, e quindi quasi tutto si svolgerà lì. Poi sì, ci sono dei progetti itineranti e di passeggiate, e in realtà il festival diffuso da Villa Filippina si propagherà per tutta la Sicilia nel corso dell'anno, perché avremo una serie di eventi poi di avvicinamento all'edizione 2027, così come ci siamo avvicinati a questa edizione con altri eventi, tra cui la festina del premio Strega lo scorso anno.
0: Bello, bello davvero. Poi tutti i visitatori saranno accolti anche in questi piccoli salottini sotto gli storici portici della villa, quindi anche molto caratteristico.
1: Sì, infatti non è diciamo il solito capannone fieristico. Villa Filippina è molto di più, tantissimo per i palermitani e tantissimo per i siciliani, e stupirà chi non la conosce.
0: Allora, Nadia, quando si organizzano eventi di questo tipo, festival, anche in altre chiacchierate che mi è capitato di fare, giustamente si dà anche un'attenzione particolare ai più piccoli. Anche in questo caso Logos, parole dal Mediterraneo, non fa mancare le attività per loro.
1: Assolutamente, perché abbiamo innanzitutto, quando dicevi più piccoli, mi veniva in mente più piccoli editorialmente, quindi faccio una parentesi, ci sono tanti editori indipendenti, perché Calos, un editore indipendente di Palermo, quindi un editore piccolo, ma sì, con una prospettiva grande, è un altro dei cuori da cui nasce il festival. Ma tu poi intendevi più piccoli,
0: certo, i bambini, ecco.
1: Bambini che invece saranno nelle preziose mani della libreria Dudi, che è una importante libreria di Palermo, che ha anche vinto un importante premio per la letteratura per ragazzi, per la diffusione della letteratura per ragazzi, e quindi avremo ospiti nazionali e internazionali molto ben intrattenuti, con spettacoli in anteprima, letture animate, tantissimo altro, anche perché io ho una bambina di 4 anni e mi sono posta questo problema. Io sono lì a dirigere il festival, quattro giornate, mia figlia cosa fa? Come me lo pongo io? Naturalmente me lo pongo per tutti i visitatori, che spero a migliaia. Dico, i lettori devono avere la possibilità di girare per le bancarelle, per gli stand, di prendere qualcosa, ma anche di intrattenere i bambini al seguito, se no i lettori di domani come li formiamo?
0: È vero, quindi anche loro vengono, diciamo così, instradati verso la cultura. È giusto che sia così, anche le letture per loro, insomma tutto quello che può girare intorno alla cultura per i più piccoli. Tra l'altro mi incuriosiva parecchio anche il logo, anzi il logos che hai scelto per questa manifestazione, per le parole dal Mediterraneo, che è il tarassaco.
1: Esatto, il soffione, il nostro soffione mediterraneo che sparge i suoi petali. Appunto, abbiamo parlato di che cos'è il cuore di questo festival, che è un cuore ancora più composito. Non ho il tempo di citare tutte le persone da cui nasce, che ci lavorano, ma veramente uno staff bellissimo, e che poi sparge questi petali come appunto i soffioni quando i bambini o anche noi adulti ci soffiamo su, un po' dappertutto. Quindi il nostro simbolo, ideato dalla nostra bravissima grafica, è questo tarassaco che si sparge un po' dappertutto, quindi parte dal centro di Palermo per poi arrivare un po' ovunque.
0: Quindi che crea contatto tra le persone, le comunità, ma anche a livello internazionale, quindi va ben oltre i confini, e noi ci auguriamo che questo sia un festival di cui tutti parleranno anche all'estero, cara Nadia. Allora,
1: grazie.
0: Io ti ringrazio per averci parlato in anteprima di questo grande evento, Parole dal Mediterraneo, prima edizione, poi se ci sarà l'occasione, fra un mesetto faremo anche il punto della situazione. Vogliamo dare anche il sito internet per maggiori informazioni?
1: Certo, allora un attimo, perché io sono analogica.
0: Guarda, facciamo quindi tutto in presa diretta.
1: Esatto, dunque, se non erro è logos, www.logos.it.
0: Festival.it, ok,
1: esatto.
0: Perfetto, quindi andate lì, troverete tutte le informazioni. Ci sono degli eventi per cui bisogna prenotare, oppure è lì a ingresso totalmente libero?
1: Allora, per entrare a Villa Filippina ci sarà un biglietto dal prezzo assolutamente politico, che sarà in prevendita tra pochissimo, e poi tutti gli eventi sono completamente liberi, aperti e gratuiti.
0: Perfetto, grazie alla scrittrice Nadia Terranova, nonché direttrice del Festival Logos Parole dal Mediterraneo. La prossima, Nadia.
1: Grazie, a presto.
0: A presto, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, grazie anche a Sabrino D'Alessandro in regia, nel frattempo gli è venuta una voglia irrefrenabile di leggere qualche pagina di un libro. È giusto che sia così, quando presentiamo questi eventi anche il nostro Sabino si dà da fare, si immerge, diciamo, nella situazione. Adesso ci immergiamo nella musica italiana con Eros Ramazzotti.

Il mondo dei Depeche Mode con I Feel Love. C'è un mondo molto bello che è anche quello dei Blur, perché hanno annunciato la reunion possibile anche a breve termine, perché non vogliono aspettare tanto di diventare diciamo anziani, più che altro i fan della scena Britpop possono veramente sperare e iniziare a scaldare anche le speranze e i motori, perché i Blur torneranno a suonare insieme, come ha spiegato durante un'intervista Dave Rowntree, che è lo storico batterista della formazione inglese, ha riacceso queste speranze raccontando anche che insomma si sono fatti una promessa molto emozionante anche durante un loro ultimo incontro all'aeroporto, con rivelazioni che insomma fanno prevedere questa agenda non prestabilita, ma come fa a notare lo stesso Dave, in casa Blur i piani a lungo termine non sono mai esistiti. E poi c'è anche la questione insomma dell'attesa anche di tutti gli impegni in agenda di Damon Albarn, lo storico leader dei Blur, che ha anche un'altra band, che è quella dei Gorillaz, con cui in questo periodo in giro per il mondo con vari live. Io pensavo che i Gorillaz fossero un progetto ormai accantonato, in realtà sta continuando proprio Damon Albarn ad andare in giro con storie nuove da raccontare e suonare insieme a tutti i fan. E quindi, a proposito di creatività senza confini, gli stessi componenti dei Blur hanno recentemente tirato fuori dal cilindro alcune sessioni di registrazioni di un iconico disco di fine anni 90, e c'è una traccia anche che è rimasta nel cassetto, che potrebbe essere uno degli inediti possibili per un nuovo disco e anche un nuovo tour. Quindi speriamo che tutto possa concretizzarsi, ovviamente, perché Blur sono sempre stati molto bravi e anche nella loro musica molto efficaci e anche originali, quindi speriamo insomma in un loro ritorno possibile con nuovo materiale sonoro da poter ascoltare. 14:48, c'è Revin Lini, la nuova.

0: Bella, bella, oltre ogni dire, fino all'ultima nota questa dei Coldplay, Yellow, che io e Sabino ci siamo goduti fino alla fine, perché essendo fan ovviamente di Chris Martin e soci, questi furbacchioni, mattacchioni che non faranno più un disco, hanno detto, ma secondo me forse ritorneranno sui propri passi, e noi lo speriamo perché vogliamo ascoltare anche nuova buona musica anche dai Coldplay. Ritorniamo in Italia, prima delle news, Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, è entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati.

0: dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
1: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Iatosti, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
3: Molto interessante perché entra nel cuore e lo usiamo, diciamo, in maniera pensata questa parola, perché il cuore infiammato di Sant'Agostino viene rappresentato sovente in questo modo, proprio perché un cuore infiammato dall'amore di Dio, dallo Spirito, che diventa un cuore attivo, vivo e che parla a tutti noi, cioè ci incita. Molti hanno sottolineato, guardando la mostra e anche spiegando la mostra, questo aspetto di attualità di Sant'Agostino. E ne è un'opportunità poterci muovere in questa direzione attiva, no? lasciarci stimolare, provocare in una società abbastanza complessa, dicevamo questa mattina. Per quanto riguarda quindi questo incontro, l'attesa è di entrare sempre di più tramite la mostra e tramite sulle orme di Sant'Agostino, questo incontro che apre all'auditorium Intesa San Paolo D3, per chi sta arrivando al meeting di Rimini e quindi cerca le coordinate per questo incontro. Ricordiamo anche che sarà possibile ascoltare proprio sulle frequenze della Radio Vaticana, perché via tramite streaming, tramite app e tramite onde questo incontro, ed è si potrà vedere anche su Vatican News, e ci sono tante altre testate che danno visibilità a questo evento, e chiaramente il sito del meeting. Si entrerà proprio nell'attività del Vescovo di Ippona e si guarderà in modo particolare anche questo aspetto, no, di lotta contro le eresie, e l'invito ai cristiani a condividere il cammino con gli altri uomini. Ecco, non possiamo neanche dimenticare, anzi vale la pena ricordare, quando proprio Papa Leone nel viaggio che ha compiuto, no, tra il 13 e il 23 aprile, questo grande viaggio in Africa, la prima tappa fu proprio l'Algeria e celebrò nella Basilica di Sant'Agostino Sant'Agostino ad Annaba, non possiamo dimenticare proprio questo, questo legame forte, no? Questo legame forte e questo invio dello Spirito di Dio. Il Papa ha ricordato con chiarezza l'invito ad ogni uomo e ad ogni donna che cerca la salvezza proprio a risiedere nel cuore di Gesù e a seguire, diciamo, il bene in questo senso, no? Questo orizzonte di bene, e a non lasciarsi al contrario distrarre da tutto ciò che porta lontano da Dio.
4: Sta iniziando l'evento all'auditorium, e allora diamo proprio la linea all'auditorium, noi ritorniamo più tardi.

meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.

approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche

0: Torniamo in studio qui al meeting di Rimini, lo studio dei media vaticani allestito alla Fiera di Rimini, ancora qualche istante prima dell'inizio del panel dell'incontro. Allora Massimiliano, noi riprendiamo un po' quello che stavamo raccontando, che stavi raccontando poco fa.
1: Sì, perché siamo in attesa, diciamo, di collegarci, abbiamo detto, e sì. Ci sono tutta una serie di intro in questo momento al meeting, che quindi di fatto lo stesso meeting è in preparazione in attesa della partenza. Sì, stavamo parlando della Basilica della Messa presieduta dal Papa ad Annaba il 14 aprile durante il viaggio in Africa, e sottolineavamo questo aspetto, no? Che il Papa invitato e più volte lo ha fatto, invitato i cristiani a rinascere dall'alto. Era un po' il centro di questa omelia, lasciarsi rinnovare da Dio attraverso appunto la fede in Cristo. E Sant'Agostino è stato presentato proprio come un esempio concreto di questa rinascita, e la sua conversione proprio mostra come la grazia di Dio possa trasformare profondamente la vita di ognuno di noi. E quindi l'esposizione che abbiamo proprio davanti a noi, questa mostra curata proprio su Sant'Agostino, e questo incontro di oggi ci porterà proprio ancora di più vicino a questo santo e al Papa, figlio in questo senso di Sant'Agostino.
0: Eh sì, d'altronde è anche un po' la presentazione di questo evento che viene presentato proprio sul sito del meeting in questo modo. Lo scopo è raccontare il santo di Ipona dopo la prima visita di un Papa, figlio di Agostino, come ha ricordato Massimiliano, in Algeria, la sua terra, la sua attività di vescovo nell'Africa romana, che ha lottato contro le eresie, e il suo invito ai cristiani a condividere il cammino con gli altri uomini. Qui, ha detto Leone XIV in terra algerina, Sant'Agostino ha amato il suo gregge cercando la verità con passione, servendo Cristo con fede ardente.
1: Prima dicevamo anche l'aspetto che richiama ognuno di noi, perché il tema è proprio questo, no? Quando, come si incarna la fede e che cosa ogni persona deve compiere in questo cammino, no? Qual è la sfida per ognuno di noi? Allora, ecco qui le direttrici che ci aiutano, sempre fondendo le parole di Papa Leone, l'invito di Sant'Agostino, se vuoi in realtà l'invito che viene dal Vangelo, no? Quindi dalle parole di Cristo, sono quelle che ci invitano all'unità, quindi ad essere uniti, a non dividerci, a generare, a lavorare per la pace, a non frammentare, no? L'umanità, la condivisione, che vuol dire condividere il pensiero, ma anche il pane, condividere ogni azione per poter costruire appunto una società diversa, no? Non una società terrena, ma al contrario una società che guarda alla Gerusalemme celeste, alla città del cielo. E poi la carità, e questo attraverso facendo questo, cioè compiendo questo, di fatto si compie l'annuncio cristiano, no? Quindi si trasforma il cuore, si cammina e si trasforma il nostro cuore, così contaminando altri nel bene e costruendo il bene.
0: Anche un altro evento da segnalare, sempre questo pomeriggio, in riferimento a Sant'Agostino, di cui si è parlato durante l'intervista dei media vaticani Andrea Tornielli al cardinale Jean-Paul Vescot, sulla presentazione del suo libro L'audacia della fraternità, edito dalla libreria editrice vaticana, che si terrà subito dopo, insomma, l'evento sulle orme di Agostino, alle 17, la presentazione di questo libro, sempre alla presenza del cardinale Vescot. Anche in questo caso al centro è l'audacia della fraternità, ecco, questo è il titolo del libro.
1: Beh, se noi andiamo a guardare anche la realtà algerina in questo senso, no? È proprio come testimonianza, i cristiani in Algeria sono veramente una minoranza piccolissima. Allora qui, guardando questa realtà, la parola audacia diventa una presenza umile, perché non può essere una presenza fragorosa, ma che diventa grande proprio per la sua verità, no? per la sua essenza, per la sua fedeltà. Allora, in questo caso è una piccola comunità, come la comunità in Mongolia, 1500 persone, no? Queste piccole comunità che però sono in grado di portare la speranza attraverso il dialogo, relazioni autentiche e la carità.
0: Ci arriva il segnale dall'auditorium dove si sta tenendo, appena iniziato, il panel sulle orme di Agostino. Ora andiamo in diretta all'auditorium.
2: il grande interesse della stampa araba, algerina, islamica per Agostino. E citò questa cosa durante, dopo quel colloquio, gli ha dedicato 230 articoli in francese e in arabo. A sua volta il cardinale Scola, in un appuntamento della Fondazione Oasis, disse proprio, no, nel 2012, quanto poteva essere importante per il dialogo con i paesi islamici l'apporto di Agostino, e disse di ottimo auspicio il fatto che si registri un crescente interesse verso Sant'Agostino anche sulla riva sud del Mediterraneo, in questi paesi, in particolare in Algeria. Ecco, io penso che, scusate se vi ho annoiato, ma penso che vi aiuti a far capire come lo storico viaggio del Papa arriva a coronamento di un itinerario molto importante, dove è passato anche tanto il meeting e persone da noi ben conosciute. Ma per introdurre Sua Eminenza, che sarà il primo a prendere la parola, sentiamo proprio uno stralcio, un breve intervento di Papa Leone XIV. Voi sapete che quando i papi fanno i viaggi, il mercoledì successivo, quando tornano a Roma, nell'udienza del mercoledì, fanno, come dire, una lettura, un racconto del viaggio che hanno fatto. Ecco, sentiamo proprio un minuto di quello che dice Papa Leone XIV di questo viaggio in Algeria.
3: La provvidenza ha voluto che la prima tappa fosse proprio il paese dove si trovano i luoghi di Sant'Agostino, cioè l'Algeria. Così mi sono trovato da una parte a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e dall'altra ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e per la Chiesa di oggi. Il ponte con l'epoca fecondissima dei padri della Chiesa, il ponte con il mondo islamico, il ponte con il continente africano. In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso.
2: Figli dello stesso Padre, no? È il grande messaggio che il Papa ha voluto sottolineare. Allora do la parola a Sua Eminenza, il Cardinal Jean Paul.
4: Grazie. Un po' forte. Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto scusatemi per il mio italiano, che non è buono. Sono il figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei domenicani. Dunque, se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote. Anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino, la sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso e quindi anche noi possiamo riconoscerci in Lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale, e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire: tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. la sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Loncel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ipona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora Presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, me la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione.
5: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. A voi.
6: Grazie, grazie Eminenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Allora, forse abbiamo capito anche meglio il discorso sull'africanità di Agostino. E allora, adesso per introdurre il prossimo argomento, sentiamo un altro brano veloce del Papa. Questa volta parla ai giovani di Tor Vergata e cita Sant'Agostino. Sentiamo come.
3: St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you, because you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you. Lord, I would seek you, and calling upon you is an act of believing in you." Following those words of Augustine, and in response to your question, I'd like to invite each of you to say to the Lord, "Thank you, Jesus, for calling me. My desire is to remain as one of your friends, so that embracing you, I may also be a companion on the journey for anyone I meet. Grant, O Lord, that those who meet me may encounter you, even through my limitations and frailties." Through praying these words, our dialogue will continue each time we look at the crucified Lord, for our hearts will be united in him. Each time we adore Christ in the Eucharist, our hearts will be united in him. Finally, my prayer for you is that you may persevere in faith with joy and courage. And we can say, "Thank you, Jesus, for loving us. Grazie, Gesù, per averci amati. Grazie, Gesù, per averci chiamati." Stay with us, Lord. Resta con noi, Signore. Quédate con nosotros, Signore.
6: E allora, ascoltato questo video, chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore, e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
7: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Allora, il cuore inquieto di Sant'Agostino. Ce lo racconta la bellissima mostra Tardi ti ho amato, qui al Meeting. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C. al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ippona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ippona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo al centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire nescio, non so. Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: divenne per me stesso una grande domanda. Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste soprattutto le domande intellettuali a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Ora, parlo non solo come studiosa, anche parlo come madre. Come madre capisco, almeno in parte, quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Ho guardato i video come madre con una angoscia nel cuore, perché tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. secondo me,

Allora, secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Allora, un paio di anni fa ho letto il libro Fratellino, libro amatissimo da Papa Francesco, la storia di Ibrahima Balde, e mi ha colpito profondamente. Nel suo racconto molto semplice ho trovato la vita molto complessa di una persona con i suoi affetti, desideri, ambizioni e soprattutto l'amore per il suo fratellino che l'ha spinto a fare un viaggio lungo e molto pericoloso. I dettagli del viaggio sono elencati senza emozioni, quasi senza aggettivi, e mi sembrano più vivi per questo. Ora guardo il video delle persone a Ceuta e penso: ciascuna di loro ha la propria vita, i propri amori, la propria storia. Allora, che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda, è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda due volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa
non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse

0: questo è vero davvero per ognuno di noi, e grazie per avercelo ricordato così bene. Per passare la parola a Padre Joseph, anche qui andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce Padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer, non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. E dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro proprio alla vigilia della nomina del nostro Padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli Apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
1: Meditando sulla Pentecoste, il nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta, come un giorno a Gerusalemme, il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue. Ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla.
2: Interrompiamo il panel dall'auditorium qui al meeting di Rimini per lasciare spazio all'informazione della Radio Vaticana, ma torniamo subito dopo, sempre qui in diretta dal meeting di Rimini 2026.
3: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Le 16 Marina Tomarro in studio, attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico, economico, una forma di sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche. Le parole di Papa Leone nell'incontro con i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network in programma a Roma fino a domenica. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, anche l'Olanda si unisce al gruppo dei paesi che rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti, in base a quanto stabilito dal nuovo patto UE immigrazione e asilo. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Sono circa 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha causato frane, allagamenti, danni a edifici ed infrastrutture. È tutto, l'informazione torna alle 16 e la linea torna a Rimini.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Di nuovo in diretta da Rimini, torniamo immediatamente nell'auditorium Intesa San Paolo qui al meeting, alla fiera di Rimini per continuare ad ascoltare.

0: il panel sulle orme di San Agostino.
1: Nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita, confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria, dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia, e in seguito come sacerdote e vescovo a Ippona. Gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Ma poiché l'ordine non era ancora fondata, tuttavia lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243 Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. e nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quel unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza degli delegati provenienti di ciascuno eremo, Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa. In particolare, l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa e nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutti.

0: Edith.
1: Grazie, grazie Padre Joe. Siamo arrivati a un po' alla fine del nostro tempo. Grazie per averci indicato la fecondità degli agostiniani oggi nel mondo. Ogni vera vocazione ricorda anche la vocazione di ognuno di noi, no? In questo straordinario dialogo di grazia, diciamo. E io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però dico, voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore, e questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia, è liberante questo. Perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme, e quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante, è una bellezza disarmata e disarmante. E allora alla fine non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
2: Grazie.
1: Allora a questo punto è obbligatorio che fate almeno un salto alla mostra su Sant'Agostino, compatibilmente con le migliaia di prenotazioni che ci sono. E ringrazio ancora Monica Scholzappa, Costanza Penna e tutte le persone che hanno collaborato, che sono veramente tante. Qua ci sono alcuni dei professori esimi e dei giovani che hanno generato. Voglio citare come ultima cosa il catalogo della mostra, perché ci sono molti interventi molto interessanti, alcuni più specialistici, alcuni che ovviamente possono essere anche difficili, ma nel catalogo trovate tanti contributi che proseguono questo dialogo di amore con questo grande santo, che poi è stato anche un pastore, come ricordava il Cardinal Vescovo, e che quindi ci invita sempre a vederlo anche come una persona che testimonia Gesù Cristo innanzitutto. Come diceva lui, meglio farsi capire dal popolo che farsi capire dai grammatici, cioè dagli intellettuali del suo tempo. Grazie a tutti e grazie soprattutto ai nostri relatori e buona serata.
0: Merci.

0: il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Di nuovo in diretta dallo studio dei media vaticani alla Fiera di Rimini, stiamo seguendo il meeting di Rimini 2026, abbiamo appena ascoltato il panel, l'incontro sulle orme di Agostino che ha animato il pomeriggio qui alla Fiera di Rimini. Tra poco torniamo con altri ospiti, altre storie qui dal meeting, ancora un po' di musica e poi di nuovo qui.

0: Di nuovo in diretta qui da Rimini, stiamo seguendo il meeting per l'amicizia fra i popoli 2026. Lo abbiamo sentito questa mattina in diretta da Taranto, inviato a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Ci colleghiamo di nuovo con il nostro inviato Giancarlo Lavella per le ultime anche novità dai giochi. Giancarlo, buonasera. Giancarlo, proviamo a ricontattare il nostro inviato Giancarlo Lavella. Questi sono giorni impegnativi per quanto riguarda anche la Santa Sede, la città del Vaticano. Abbiamo raccontato la squadra di atletica vaticana che si trova proprio a Taranto per partecipare ai giochi del Mediterraneo. Giancarlo, ci senti?
1: Sì, ci siamo, eccoci a Taranto, un saluto a tutti.
0: Ciao Giancarlo, dicevamo insomma una giornata impegnativa, ma anche per la squadra di atletica vaticana, insomma oggi è stata una giornata importante.
1: Ci sono varie novità. La prima novità è che tra qualche ora, alle 8 in punto, saremo tutti allo stadio di Taranto perché ci sarà la cerimonia di inaugurazione e sarà sicuramente un momento emozionante, toccante, vedere sfidare tutte gli atleti delle 26 squadre partecipanti. E l'altra novità è che appunto sono cominciati i giochi veri e propri, e per Atletica Vaticana, in particolare per la squadra del padel, è stato deciso il primo incontro che sarà contro l'Egitto. E io proprio poco fa ho sentito uno dei nostri giocatori, Fabrizio Peloni, poi più tardi potrete mandare sicuramente in onda la intervista realizzata qui a Taranto. Insomma, queste sono le ultime, considerando che ha iniziato anche il torneo di pallavolo e della canoa.
0: E dunque Giancarlo, lo dicevamo, insomma, una giornata di novità in questo caso. Ci hai raccontato questa mattina anche come Taranto sia tutta coinvolta, la città, i cittadini, in questo evento. Tu hai avuto modo anche, come ci raccontavi, insomma, di sentire, di vedere anche gli atleti. Come stanno vivendo gli atleti di Atletica Vaticana questa manifestazione?
1: Sono anche loro ospitati nelle due navi che si trovano al porto militare. E mi diceva Fabrizio, ecco, vi do qualche anticipazione, Fabrizio Peloni, che c'è un clima veramente di cordialità, di solidarietà tra tutti gli atleti, che non viene superato dal desiderio di vincere, di primeggiare, no? E questo è quasi la realizzazione, la concretizzazione di quelli che erano gli auspici di Papa Leone XIV, cioè che questi giochi siano veramente un momento di speranza per la pace, che costruiscano ponti tra culture e tra i popoli.
0: E allora grazie per il momento Giancarlo, ci risentiremo sicuramente anche nei prossimi giorni. Intanto grazie e di nuovo buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.

Cari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: sulle note di Lucio Dalla, sulla sua voce. Torniamo in diretta qui al meeting di Rimini, 16:46. Noi continuiamo a parlare in questo caso di lavoro. Chiaramente quando si guarda al futuro, ma in realtà si guarda già al presente, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e al lavoro, ecco, ci si deve pensare già da ora. È quello che verrà affrontato quest'oggi alle 19 qui al meeting di Rimini nel panel AI e lavoro umano, quale impresa vogliamo diventare. E allora io saluto Paolo Casadei, founder e CEO di Zal Telecomunicazioni. Paolo, benvenuto.
1: Grazie.
0: Che modererà l'incontro di questa sera, ma partiamo proprio da questo concetto, Paolo. Intelligenza artificiale e lavoro umano. Innanzitutto sono due cose che possono andare insieme?
1: No, devono andare insieme, come dice e raccomanda il Santo Padre nell'enciclica, devono assolutamente andare insieme. In che senso? Questo è, cercheremo di indagarlo e di approfondirlo con gli ospiti all'incontro delle 19, proprio perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale lavorerà al posto nostro, perché sappiamo bene che alcune attività verranno automatizzate, altre già lo sono, alcune mansioni si ridurranno, ma ne nasceranno anche altre. Ma quello che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta. Tutto dipende da noi e dalle nostre decisioni, perciò l'idea per cui un imprenditore, chi guida delle aziende, abbia in mano una grande responsabilità è l'idea che vogliamo trasferire oggi, perché la domanda non è cosa farà la macchina, no? Perché, o quali capacità può avere, perché evidentemente le stiamo già intuendo, ma è che cosa decidiamo di fare noi con tutta questa potenza e le opportunità che l'intelligenza artificiale ci libera. Ad esempio, se c'è un algoritmo che può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o governare addirittura un impianto, come vedremo oggi, chi rimane responsabile? Se si libera del tempo, a chi appartiene quel tempo? E quando chiediamo alle persone delle nuove competenze, chi offre loro la possibilità di acquisirle? Quando diciamo che vogliamo mettere la persona al centro, è una cosa che ormai dicono tutti, ma cosa significa realmente verificare, come si chiede anche il pontefice in Magnificat Humanitas, come questo accade dentro l'organizzazione, nei processi, negli investimenti, e come misuriamo questa azione affinché non rimanga una buona intenzione? Tutto questo cercheremo di approfondirlo dopo.
0: Quando si parla di lavoro, ecco, e intelligenza artificiale, spesso le persone hanno anche un po' paura di questa associazione, quando in realtà, come hai spiegato, ma facendo riferimento anche all'enciclica di Papa Leone, ecco, l'intelligenza artificiale può, deve essere una risorsa anche da questo punto di vista.
1: Sì, tant'è che sempre avendo sullo sfondo questo bellissimo lavoro che il Papa ci ha regalato, e come dice il titolo del meeting, c'è una forza che non è una potenza artificiale che muove il mondo, muove la luna, il sole, le stelle e muove noi. Noi in fondo siamo mossi, camminiamo, lavoriamo, ci alziamo al mattino per ciò per cui amiamo. E questo elimina la paura, la sradica. Non ci muoviamo per paura, ci muoviamo in forza di un amore che abbiamo. E evidentemente tutto questo è da scoprire anche negli ambienti di lavoro. Per questo dopo diremo e cercheremo di approfondire il fatto che, ad esempio, una bellissima ricerca che è stata pubblicata ultimamente su Harvard Business Review dice che la solitudine nel posto di lavoro, che oggi è un grandissimo tema, soprattutto negli Stati Uniti ma anche qua, è amplificata, non diminuita, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Cioè le persone si sentono più sole, non meno sole. Perché? È interessante capire questo, perché il 92% di questo 52% che dice di sentirsi più soli, il campione sono 2000 knowledge workers americani, cioè coloro che hanno più a che fare con le macchine, dicono che si sentono più soli perché è come avere un fantasma in ufficio, sempre presente ma senza possibilità di relazione. Secondo, chi dice questo? Non lavoratori home worker, ma persone che lavorano in team e in presenza. Questo ci fa capire cosa? Che la solitudine non si vince appena stando in un team o in presenza con gli altri, si vince quando c'è uno sguardo verso la persona che abilita quella persona a scoprirsi nel fare, a scoprirsi uomo. Questo è un grandissimo compito e responsabilità che gli imprenditori come me, tutti noi abbiamo, e che appunto prendendo come punto di lavoro proprio questa enciclica dobbiamo assolutamente provare a fare nostro.
0: Il titolo dell'incontro lo abbiamo detto prima: quale impresa vogliamo diventare? Ecco, in questo caso cosa si intende per impresa?
1: L'impresa è quella è quell'arte creativa per cui un uomo desidera di mettere le mani in pasta nella realtà, costruire qualcosa di suo. Evidentemente c'è anche un'idea che noi cristiani cattolici abbiamo di impresa, che significa fare qualcosa contribuendo al regno di Dio. E quindi se questo è un punto di orientamento rispetto al nostro fare, è chiaro che rispetto al tema che ci siamo dati all'incontro è proprio una questione di decisione. Prendere una decisione, siamo di fronte a un bivio: prendere una strada o l'altra significa appunto costruire una grande torre di Babele oppure fare come Neemia, cioè dare responsabilmente a ciascuno il proprio pezzo di muro per edificare un pezzo di società diversa dove ognuno lavorando si sente un po' più felice.
0: E chiaramente quando ci si chiede quale impresa vogliamo diventare, questo implica che la scelta è sempre nostra, sempre dell'essere umano.
1: La decisione è esattamente sempre nostra, è sempre nostra. Chiaro che non si decide mai da soli. L'imprenditore certo decide da solo, ma non può essere da solo veramente a decidere, cioè deve essere immerso dentro quella che noi chiamiamo appunto comunità nell'esperienza cristiana, no? Quindi se io non avessi un contesto, degli amici con cui arrivare a giudicare anche cose molto spicciole, certo prenderei una decisione, ma probabilmente la prenderei con criteri sbagliati. Poi si può anche sbagliare, ma l'importante è non sbagliare il metodo, perché appunto la realtà è tutta da indagare, da scoprire, e non si può aver paura di sbagliare.
0: L'amor che muove il sole e le altre stelle, lo hai citato anche tu, questo il claim del meeting di quest'anno, che mette insieme tante cose, tanti concetti, lo abbiamo ripetuto anche in questa prima giornata del meeting: l'amore, la speranza, anche la ricerca di qualcosa. Tutto questo è all'interno anche del concetto di intelligenza artificiale?
1: Certamente tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è da scoprire, tutto ciò che l'uomo vuole indagare come novità fa parte di questa grandissima ricerca che l'uomo ha insita dentro, cioè una domanda dentro di significato che è infinita. È chiaro che io dico, quando mi capita di parlare con l'enciclica, certamente è una potenza nuova questa, siamo di fronte ad un inaudito, ognuno di noi vorrebbe avere il proprio Jarvis con cui avere le superpotenze, ma l'uomo con i superpoteri esiste già. Io dico, tranquilli ragazzi, cioè l'uomo con i superpoteri è già venuto, si chiama Gesù Cristo, è incontrabile su questa terra da ciascuno di noi attraverso l'esperienza cristiana, e noi dobbiamo capire che i superpoteri ci arrivano solo guardando lui e partecipando della sua grazia.
0: Grazie, grazie.
1: Non so se si capisce.
0: Si è capito, insomma, Paolo. Grazie, Paolo Casadei, founder e CEO di Zal Telecomunicazioni e membro della presidenza nazionale della Compagnia delle Opere. Ricordiamo questa sera alle 19 l'incontro all'interno del contesto, ecco, del meeting di Rimini. Anche questo, Paolo, proprio in un flash, l'incontro, ecco, confrontarsi insieme, insomma, porta poi a quel concetto, insomma, di intelligenza artificiale, avvicinare le persone.
1: È un'intelligenza generazionale quella che ci interessa.
0: Grazie, grazie Paolo Casadei. Noi ci fermiamo tra pochissimo, tra pochi minuti, il radiogiornale Flash delle ore 17 e poi torniamo qui di nuovo in diretta dal meeting di Rimini.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed è aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Maltempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni,

per una sospetta di ferita e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia, lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia, Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi del tuo amore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore, e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere. Annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza, diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere.
2: E ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
4: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Ogni giorno, Signore, ti benedico. Ricordo i prodigi del tuo amore.
7: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
2: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
8: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa. E tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
8: Appaga il desiderio di quelli che lo temono. Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
2: Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
0: Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti.

0: delle genti.
1: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.

0: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
0: Hai dato la vita per i fratelli.
1: Prega per il tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
2: Ti rendo grazie, o Cristo buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.

0: Ti rendo grazie, o Cristo buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti, purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per difendere la fede cattolica e unificare ogni cosa nel Cristo, hai animato del tuo spirito di sapienza e di fortezza il Papa San Pio X, fa che alla luce dei suoi insegnamenti e del suo esempio giungiamo al premio della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord, calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
3: La situazione più critica in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova

0: sono rimasti al buio a Cogoleto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versiglia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nassera Kermiche, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
2: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nassera Kermiche, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nassera è la madre di Adèle Kermiche, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana. Oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Adio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo Stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre ha conservato la sua indipendenza e la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi politici della cittadina, sotto la vetta del Titano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.45 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982 Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucini, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucini.
5: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
6: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze. In un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti, e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
5: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
6: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
5: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
6: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri: la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
7: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz tre giorni fa raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina: proseguono a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
8: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite. Ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Scione.
9: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Buona serata.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Celebriamo oggi, 21 agosto, la memoria di San Pio X, Papa. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il Santo Papa Pio X, fa che seguendo il suo insegnamento e il suo esempio giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano una grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era lo spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita. E si alzarono in piedi. Era un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie.
1: Rendete grazie al Signore. Il suo amore è per sempre.
0: Rendete grazie al Signore. Il suo amore è per sempre.
1: Lo dicono quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Alcuni vagano nel deserto, su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li libererò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie, a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore.
1: Intanto ringrazio il Signore che mi dà questa possibilità di presiedere questa Eucaristia insieme a voi, comunità che vi preparate, come tutti ci prepariamo del resto, a celebrare San Giovanni Battista e il suo martirio. E quindi ringrazio anche Padre Giuseppe, il vostro parroco, nonché anche compagni di cammino in seminario. A partire, ecco, dal canto al Vangelo, abbiamo ascoltato: «Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi». Noi cristiani, sacerdoti e fedeli laici, dobbiamo metterci sempre come fedeli discepoli del Cristo, perché è l'unico che può istruirci, l'unico che può formare la nostra vita e può rendere forte la nostra fede. È proprio il Signore, la sua parola, che è parola di vita eterna. Chi può insegnare a noi? Chi può istruire se non il Signore, con la forza dello Spirito Santo? E per questo noi, con docilità, con la docilità che fu proprio anche dei santi, e quella docilità anche allo Spirito, che è stato proprio anche di Giovanni Battista, che è vero, è stato un vero profeta, un vero testimone di Cristo, proprio perché ha amato. E nell'amore sincero c'è la verità, e quella verità non tradisce mai. E allora da Giovanni Battista apprendiamo proprio questo: lasciarsi davvero inondare dallo Spirito di Dio. Infatti Giovanni Battista viene definito come il grande profeta Elia. La sua parola era come fiaccola. Anche la nostra parola, la nostra testimonianza, la nostra vita deve essere come fiaccola che brilla nei nostri cuori, nelle nostre vite. E allora davvero, se ci lasciamo, come dire, inondare dalla forza dello Spirito Santo, ci succederà come questa visione che ha avuto Ezechiele in questa valle, no? Piena di ossa inaridite. Certo, è un'immagine un po' particolare, lucubre, se vogliamo, però dobbiamo cogliere da questa parola del profeta Ezechiele un messaggio di speranza. Mentre ieri ascoltavamo sempre nel profeta Ezechiele che, arrivato a un certo punto, il Signore attraverso il profeta diceva al popolo di Israele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Quindi già si intravedeva quello che poi sarebbe stato nella nuova alleanza, la Pentecoste. Toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Oggi il Signore dice: profetizza, annuncia lo spirito, che possano rivivere queste ossa, che possano tornare in vita. È attualissima questa parola anche per noi oggi. Oggi ci sono tante ossa inaridite, tanti cristiani inariditi. Mi ha colpito, ecco, in questo brano della prima lettura, arrivato a un certo punto, anche quando tutto era già composto, ecco, quello scheletro, tutte le ossa messe, però non erano vive. C'era bisogno dello Spirito. Noi possiamo essere anche tutti a posto, sistemati con la nostra vita, i nostri progetti, però ci manca lo Spirito. Abbiamo bisogno dello Spirito. Ma noi non l'abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Certo che l'abbiamo ricevuto, però l'abbiamo accantonato. La Chiesa va avanti non perché siamo bravi e buoni noi, ma va avanti per la potenza dello Spirito. È Lui che guida la Chiesa, è Lui che guida i cristiani, è Lui che deve stare in testa a noi. E allora, vedete, da ossa inaridite diventeremo persone vive, perché abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. E non è uno spirito morto, ma uno spirito vivo, uno spirito che dà vita. Ed è il motivo per cui dobbiamo dire grazie, Signore. Anche noi oggi ci poniamo alla presenza del Signore con le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri peccati, che ci fanno tornare di nuovo a essere ossa inaridite. E di nuovo viene invocato lo Spirito. Fra poco sarà invocato lo Spirito Santo, non solo sul pane e sul vino, ma anche su ciascuno di noi. Ed è quello il momento per dire: Signore, se io ancora oggi sono ossa, ecco, che non dà nessun segno di vita, allora Tu che sei Spirito datore di vita, vieni nella mia vita, vieni nella mia vita sacerdotale, vieni nella mia vita di religiosa, vieni nella mia vita di padre o madre di famiglia, di giovane, perché non abbia a prendere strade sbagliate che mi conducono alla morte. Noi dobbiamo, ecco, emanare odore di santità, odore di opere buone, non odore di putridume. E il Signore ci deve dare questa grazia di non vivere una doppia vita. Sono cristiano quando mi conviene, quando non mi conviene non sono più cristiano. Siamo cristiani sempre, e soprattutto dobbiamo essere cristiani non dentro la Chiesa, perché in Chiesa è facile essere cristiani, ci comportiamo bene, ci salutiamo, forse, no? E poi fuori è lì che dobbiamo emanare questo profumo di santità, che quel profumo di opere buone, che a volte può essere dettata anche da una prova, da una tribolazione, da una delusione, da un non essere capito. Giovanni Battista è vero perché ha detto la verità, perché non ha detto la sua verità. Giovanni Battista non ha annunciato la sua verità, ha annunciato Cristo, la verità, non una verità qualunque, ma la verità nell'amore. E quell'amore che lo porta fino, lasciatemi passare questo termine, a perdere la testa per Cristo, a perdere la testa, essere invaghito di Cristo. Il cristiano deve essere un invaghito di Cristo, uno che è pazzo d'amore per Cristo fino a dare la vita. Noi forse non avremo questo dono del martirio, però abbiamo il dono di essere martiri ogni giorno, e ci costa essere martiri, cioè essere testimoni in una società sempre più senza Cristo, in una società disordinata, in una società dove tutto è lecito. Ecco perché vi dicevo prima, siamo cristiani fino a quando mi conviene, poi no. Il Vangelo mi prendo quello che mi conviene, un'altra parte di Vangelo non lo prendo perché non è mio. Non gli possiamo dire al Signore: Signore, fa che questa cosa non sia peccato. A volte ci comportiamo così: fa che questa cosa non sia peccato, questo mio stile di vita fa che non sia peccato. Non può essere, dobbiamo cambiare. E ora, ecco, anche questi giorni di preparazione, anche alla festa liturgica, alla festa esterna in onore di San Giovanni Battista, sia veramente un riflettere. Davvero, la mia vita è un Vangelo vivente, la mia vita sta migliorando, la mia vita è davvero segno della presenza di Cristo. Ognuno può rendere migliore questo mondo, questa società, la propria famiglia, senza pensare l'altro deve cambiare, perché noi siamo bravi a pensare l'altro deve cambiare, io no. E allora, se ognuno cambia, avremo una società migliore, avremo delle famiglie migliori. Ognuno deve cambiare. Allora, per volare alto nella santità, Gesù ci ha dettato questi due comandamenti, che è la sintesi di tutta la legge e i profeti. Perché questo dottore della legge quasi era caduto in crisi, Ma Signore, qual è il più grande comandamento? Perché c'erano, oltre la Torah, oltre i 10 comandamenti, c'erano tanti precetti, tante regole che facevano fatica anche loro stessi a ricordare e a mettere in pratica. E allora Gesù va a nocciole della legge. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso, e poi amerai il prossimo. Non dice ama Dio, però non ti preoccupare se poi non amerai il prossimo. Per amare, padre Raniero, quando alla messa diceva che questi due comandamenti della carità sono come le due grandi ali, non posso volare. Forse con un'ala solo potrei volare, ma male. Ma per la santità è necessario volare con tutte e due ali. Amore per Dio, amore per il prossimo. E San Giovanni direbbe: come posso dire di amare Dio che non vedo se non amo il prossimo che vedo? E allora davvero che la parola di Dio possa, ecco, scorrere nel nostro DNA, possa scorrere nelle nostre vene e diventare questa parola di vita, vita della nostra vita. E quindi possiamo dire, così come ci ha fatto ripetere diverse volte il salmo di questa messa: rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. È vero, il suo amore è per sempre, anche quando il mio amore è fasulla, a volte diminuisce, è debole, a volte è un amore infedele, ma il suo amore è per sempre. E meno male, perché questo amore è un amore che ci perseguita, ci cerca sempre, perché Lui tiene molto a noi. Che bello, no? Lui tiene molto a noi, perché gli stiamo costati sangue prezioso. Amen.

0: L'amore per Dio e per il prossimo animino ora la nostra preghiera. Essa diventi fonte di vita e di benedizione per tanti nostri fratelli e sorelle che sono nella prova. E diciamo insieme:
1: mostraci, Signore, il tuo amore.
0: Mostraci, Signore, il tuo amore.
1: Per la Chiesa, perché nel suo operare e nel suo celebrare sia sempre guidata dall'amore per te, o Padre, e per tutti gli uomini, obbedendo all'unico comandamento che ci ha lasciato tuo Figlio: amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati, preghiamo.
0: Mostraci, Signore, il tuo amore.
1: Per gli uomini che non credono nella risurrezione e nella vita eterna, accendi loro, Padre, il vivo desiderio di incontrarti per godere per sempre della tua presenza e dell'amore che non ha limiti, preghiamo.
0: Mostraci, Signore, il tuo amore.
1: Per coloro che non hanno potuto ricevere una degna sepoltura perché porti in mare, in guerra o perché sono pazzi e mai più tornati, ricattali, o Padre, dall'umiliazione della morte, preghiamo.
0: Mostraci, Signore, il tuo amore.
1: Per i catechisti e gli educatori della nostra comunità, infondi loro il tuo spirito, perché interrogati dai ragazzi sappiano dare risposte che siano per essi fonte di vita e di crescita nella fede, preghiamo.
0: Mostraci, Signore, il tuo amore.
2: Secondo le intenzioni di Rita e famiglia, preghiamo.
1: Mostraci, Signore, il tuo amore.
0: Guarda con misericordia, o Padre, le nostre aridità spirituali. Manda il tuo spirito a spalancare quei sepolcri di morte che ci tengono prigionieri. Entri in essi il buon profumo della vita che promana dal tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio X, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio X, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Santo Papa Pio X ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo Padre Mauro Nicosia che ha presieduto questa Santa Eucaristia, come abbiamo detto ieri, con Padre Andrea Pomillo inauguriamo in questi giorni del novenario la presenza dei sacerdoti che hanno compiuto 25 anni di ordinazione sacerdotale e oggi è toccato proprio a Padre Mauro e quindi lo ringraziamo della sua presenza. Padre Mauro è parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie a Comiso e quindi dove si sta preparando anche lui, inizierà il 29 di agosto l'ottavario di preparazione alla festa e poi la prima domenica di settembre celebrerà anche lui la processione. È già stato parroco qui a Ragusa nella parrocchia San Paolo, ecco, precedentemente a questa esperienza di Comiso da 2 anni, ma prima è stato qui a Ragusa parroco di Comiso, quindi lo ringraziamo con affetto anche per le parole che ci ha detto nell'omelia di questo rinnovarci, ecco, come ci dia la parola di Dio nell'animo, nello spirito, per poter poi amare di più il Signore e i nostri fratelli. Quindi lo ringraziamo, lo salutiamo e gli facciamo un applauso.
0: Ancora un grazie a te, carissimo Padre Giuseppe, per avermi dato questa possibilità di presiedere. Grazie a voi e pregate per noi sacerdoti, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno più di preghiere che non di altri tipi di parole, no? Perché a volte facilmente si parla male dei sacerdoti. Però, ecco, meglio pregare per i sacerdoti, per la loro santificazione personale, perché un sacerdote santo, almeno dovrebbe essere così, rende santa anche la comunità, capite? Quindi ecco perché è importante che ci sia più preghiera per noi sacerdoti. Adesso invochiamo la benedizione del Signore che conclude anche questa Eucaristia. Il Signore sia con voi e per intercessione di San Giovanni Battista vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Auguri e buona festa a tutti.

0: Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
5: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa, quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
2: Agrinet for Tech.
4: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie culture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
6: Siamo nella piana di Sibari, uno degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3.500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
4: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
7: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultra centenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
4: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura, in particolare, la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata. Mentre piogge eccessive favoriscono malattie, fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
7: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
6: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
8: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra. Non è che la pianta ne sta risentendo, volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
6: Guarda, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, uh-huh, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
8: Ok, perfetto.
6: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
8: Tutto sotto controllo, perfetto.
1: Con i nostri dati, i dati anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo. Quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
4: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. La sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta. l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega passo passo come

0: nella parte il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di leggere i dati, e di conseguenza la pianta non lo va a rigettare, quindi può starci per un periodo prolungato. Quindi tendenzialmente il sensore resta all'interno della pianta per circa un anno.
1: Agrinet for Tech.
2: Durante la raccolta degli agrumi, accompagnati da Tommaso, ci dirigiamo verso il grande magazzino di una cooperativa di agricoli che anch'essa adotta la tecnologia Plant Voice. Tra le cassette appena pronte, il profumo degli agrumi è ovunque, intenso e avvolgente. Qui incontriamo Domenico Oriolo, presidente di Sibarina, che aggrega diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
3: Copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. Queste estate sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per poter avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
2: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
4: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato diciamo una scelta molto naturale perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
2: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati è possibile

0: e intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
1: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire, come faceva prima, in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
0: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di PlantVoice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
2: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda: aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide, cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi, che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile, tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
0: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
2: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo. Quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta. Noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta. Effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati, abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare, oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca, un frutto attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker. Riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un'altra importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
3: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa, la linfa grezza che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 21 agosto.
2: Sono le 20 e 45 minuti.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola?

Niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Buonasera a tutti voi. E un buonasera per questa buona sera, per questo pezzo di cielo italiano ci riserva. Vorrei ringraziare ancora questo 1982 estremamente fortunato, sperando che ce ne siano anche degli altri.
1: In Blu Live, il meglio della musica dal vivo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 21 agosto.
2: Sono le 21 e 56 minuti.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: solo quel giorno.
1: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Mentre Geremia predicava a Gerusalemme, nel gruppo dei deportati in Babilonia operava un altro profeta di nome Ezechiele. Ezechiele era un sacerdote del Tempio di Gerusalemme e venne deportato in Babilonia nella prima deportazione del 597 e si trovò a vivere tutto il resto della sua esistenza sui fiumi di Babilonia, nella condizione dell'esule, il gruppo dell'aristocrazia di corte di Gerusalemme era stato deportato da Nabucodonosor e messo a vivere in una zona periferica della grande città di Babilonia. Quando compì 30 anni, Ezechiele avrebbe dovuto iniziare il ministero sacerdotale nel Tempio di Gerusalemme, che però si trovava a migliaia di chilometri di distanza, e il giovane Ezechiele era irrimediabilmente lontano e perduto. Mentre si trovava sul canale Chebar, uno dei tanti canali di Babilonia, in un atteggiamento sicuramente di depressione, di demoralizzazione, il giovane Ezechiele ebbe una visione. Vide nel temporale che veniva dal nord il carro stesso di Dio. Vide la Merkava, il carro della gloria divina, e con un linguaggio barocco e ridondante lo descrive all'inizio del suo libro. Trainato da strane figure, dalla forma di uomo, di vitello, di leone, di aquila,

0: con ruote alate, piene di occhi. Il carro della gloria presentava il Signore in persona. Lo stupore del profeta è dovuto al fatto che il Signore abita in Gerusalemme, abita nel Tempio di Gerusalemme. Com'è possibile che un esule su un canale di Babilonia veda il Signore della gloria che è nel Tempio di Gerusalemme? Questa esperienza segnò la sua esistenza. Il giovane Ezechiele scoprì che il Signore era anche fuori di Gerusalemme. A noi sembra un'idea così semplice e scontata, ma per gli antichi non lo era. Soprattutto per un sacerdote israelita era fortissima la convinzione della presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. E invece scopre che il Signore abita dove abita il suo popolo. E lì, in quel piccolo resto di esuli, anche se molto lontani dal monte Sion di Gerusalemme, il Signore è presente. Ed Ezechiele viene costituito suo profeta, rappresentante e portavoce di Dio nell'esilio. Geremia, profeta di Dio in Gerusalemme, Ezechiele, profeta di Dio in Babilonia. Negli ultimi 10 anni della vicenda del regno di Giuda, a migliaia di chilometri di distanza, senza contatti fra di loro, Geremia ed Ezechiele dicono la stessa cosa. Gerusalemme sarà distrutta. Mettetevi il cuore in pace. Gerusalemme deve essere distrutta perché il popolo e soprattutto la classe dominante ha raggiunto il limite massimo di sopportazione nella violazione dell'alleanza. Ezechiele è un profeta visionario, racconta molte visioni. Ha addirittura delle possibilità di vedere quello che capita a Gerusalemme mentre si trova in Babilonia, di vedere il tempio dal di dentro e vederlo corrotto, pieno di gesti idolatrici. Ezechiele è come Geremia un profeta dell'alleanza che annuncia la necessità di ascoltare i comandamenti del Signore e di metterli in pratica. Quando arriva il culmine della situazione, senza sapere che cosa sta succedendo a Gerusalemme, nella vita di Ezechiele capita una disgrazia. Gli muore improvvisamente la moglie. Il profeta resta vedovo. E il trauma di questo dolore familiare lo fa diventare muto. Perde la voce. Diventa una situazione esemplare. Serve come messaggio significativo. Il profeta tace, ammutolisce. Il profeta diventa un tipo di Dio. Cioè incarna nella sua esistenza concreta una situazione che richiama la situazione di Dio. In quel momento, infatti, anche Gerusalemme stava cadendo. Gerusalemme sposa del Signore, come Ezechiele, metaforicamente, anche Dio resta vedovo, perde la luce dei suoi occhi, il gioiello di Gerusalemme, la sua sposa amata. Qualche mese dopo, quando da Gerusalemme arriva la notizia tragica della fine della città e del crollo definitivo di tutto, Ezechiele ha un altro trauma, ma contrario. Lo shock per la notizia gli restituisce la voce. Il muto riprende a parlare e da questo momento inizia una seconda fase della sua predicazione, opposta alla prima. Quando Gerusalemme resisteva e tutti sognavano il successo, Ezechiele aveva detto: Gerusalemme sarà distrutta, Gerusalemme deve essere distrutta. Quando poi Gerusalemme fu davvero distrutta e tutti erano demoralizzati e abbattuti, Ezechiele comincia a dire: Gerusalemme sarà ricostruita. Coraggio, abbiate speranza. Il Signore non abbandona il suo popolo e ricostruisce Gerusalemme. La seconda parte del libro di Ezechiele, dopo gli oracoli di rimprovero e di punizione, comprende una lunga serie di oracoli di ricostruzione e di promesse. E questa seconda parte del profeta Ezechiele, che ci interessa particolarmente come annuncio di prospettive nuove. Nel capitolo 34 Ezechiele compone un lungo poema contro i pastori, cioè parla dei capi, delle autorità di Gerusalemme. Sono stati la rovina del popolo. Il Signore entra in polemica contro i pastori che hanno disperso le pecore, le hanno sfruttate, ma non le hanno curate, e il gregge è stato sparpagliato sui monti. Attraverso il profeta, il Signore annuncia: io stesso cercherò le mie pecore disperse. Io sarò il pastore del mio popolo Israele. Io ricostituirò il gregge e salverò tutte le sbandate. È un oracolo importante che sottolinea il ruolo di pastore svolto da Dio stesso. Quando Gesù si presenta come il buon pastore, quando dice di essere venuto a cercare la pecora smarrita, fa riferimento anche e soprattutto a questo testo di Ezechiele. E presentandosi come pastore, avanza la pretesa di essere lui, Dio in persona, venuto a ricercare il suo popolo e a ricostruire il gregge sbandato. Così al capitolo 36 Ezechiele annuncia la nuova alleanza sullo stesso motivo di Geremia. Anche il profeta dell'esilio prospetta un nuovo intervento di Dio per una nuova alleanza. Geremia aveva annunciato che la nuova alleanza sarebbe stata scritta nel cuore. Ezechiele dice ancora di più: verrà dato un cuore nuovo. Sono splendide queste parole che Ezechiele riporta a nome di Dio, perché è un profeta, è il portavoce di Dio. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Non solo vi radunerò da tutte le genti nelle quali eravate stati dispersi, non solo vi condurrò sul vostro suolo, quello che poi effettivamente capitò qualche anno dopo, ma soprattutto vi purificherò da tutte le vostre sozzure. Non una purificazione superficiale ed esterna, ma un rinnovamento profondo e interiore. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il cuore di pietra è la testa dura, è l'ostinazione, la prepotenza dell'uomo che ha la dura cervice, che ha una testa di marmo, che non capisce, non accoglie, non apprezza, non ascolta. Il Signore promette di cambiare il cuore dell'uomo, di cambiare lo spirito dell'uomo, cioè la mentalità. La salvezza non è qualche cosa di esterno ed estraneo, ma è l'intervento in profondità della trasformazione dell'uomo. Vi darò uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Questa è la formula dell'alleanza, della relazione amorosa fra Dio e il suo popolo. È l'annuncio della nuova ed eterna alleanza. È lo spirito che dal di dentro rende il popolo capace di vivere quello che il Signore ha annunciato. Non una legge esterna, ma una trasformazione interna del cuore. È proprio ciò che compie Gesù Cristo nella nuova alleanza. Non cambiando le leggi, ma cambiando il cuore, rendendo cioè la persona capace di vivere come a Dio piace. Negli ultimi capitoli il profeta Ezechiele sogna una nuova Gerusalemme, descrive il nuovo tempio e con tante immagini simboliche annuncia questa novità grandiosa che sarà caratterizzata dalla ricostruzione del popolo. Ezechiele non tornò a Gerusalemme, morì in esilio e sognò soltanto questa novità. Ma i suoi discepoli raccolsero il suo insegnamento, elaborarono il libro della sua tradizione e lo trasmisero alle nuove generazioni. Quando rientrarono a Gerusalemme, nacquero nuove occasioni di conservazione degli antichi testi. E così nel V, nel IV secolo, a Gerusalemme, dopo l'esilio, gli scribi raccolsero le antiche tradizioni e venne elaborato il libro di Isaia, poi il libro di Geremia e il libro di Ezechiele. E le varie tradizioni profetiche che si erano sviluppate nei secoli precedenti trovarono una omogenea raccolta in questa epoca tardiva, dove nacque la letteratura biblica. E solo molto più tardi, nel II secolo, durante la rivolta dei Maccabei, venne scritto il libro di Daniele, che viene considerato il quarto grande profeta, ma in realtà non è un libro profetico come gli altri. Daniele non è un personaggio storico come Isaia, Geremia ed Ezechiele, ma è un personaggio letterario. È la figura simbolica di un sapiente. E quando a Gerusalemme, verso il 165, gli ebrei osservanti erano perseguitati dai greci, qualcuno raccolse delle antiche tradizioni, raccontò degli aneddoti, mise per iscritto delle visioni apocalittiche, attribuendole a un personaggio di fantasia, Daniele appunto, vissuto in Babilonia durante la deportazione. Però il Daniele di cui si parla non era realmente presente con Ezechiele in Babilonia. Allora è importante distinguere. Ezechiele è un uomo storico in carne e ossa che ha vissuto, pensato, scritto durante l'esilio in Babilonia. Daniele invece è un personaggio letterario e intorno al 165 un autore ispirato ha creato questo libro di insegnamenti apocalittici per incoraggiare il gruppo fedele a resistere, a non cedere alle imposizioni della cultura ellenistica. Uno dei passi fondamentali del libro di Daniele è la visione del figlio dell'uomo. L'autore immagina di sognare quattro bestie, una più brutta dell'altra, che escono dal mare. Quattro bestie che rappresentano quattro imperi, quelli appunto che avevano dominato su Israele fino ad allora. Partendo dai babilonesi, vengono considerati i Medi, i Persiani e infine i Greci. Dato che sono quelli di attualità, i Greci sono considerati i peggiori di tutti. Quattro bestie che rappresentano i quattro imperi mondiali. Ma a quel punto compare un altro personaggio. Di fronte alle bestie compare uno simile a figlio d'uomo, che viene sulle nubi del cielo, viene presentato all'antico di giorni, il Padre Eterno diremmo noi, seduto sul trono. E l'antico di giorni diede al figlio dell'uomo il potere, l'onore, la gloria e il regno, in modo tale che costituisca un regno universale. C'è l'attesa di un figlio d'uomo, che non significa semplicemente uomo, ma significa essere divino, personaggio celeste che viene sulle nubi del cielo, chiamato figlio dell'uomo in contrapposizione alle bestie. È il potere dal volto umano, è l'aspetto umano del potere a cui Dio concede l'autorità. Gesù attribuì a sé spesso e volentieri il titolo di figlio dell'uomo, riprendendo questo titolo proprio dal libro di Daniele, per qualificare se stesso come un essere divino, un personaggio celeste, colui che viene dal mondo di Dio e da Dio ha avuto il potere eterno. Gesù realizza in sé questa figura gloriosa del figlio dell'uomo e nello stesso tempo la figura sofferente del servo e di Geremia. Egli è l'Emmanuele annunciato da Isaia. Egli è colui che crea il cuore nuovo e purifica il popolo dai suoi peccati e dona lo spirito, come ha detto Ezechiele. Comprendiamo bene che l'antica ricca tradizione profetica in Gesù Cristo è diventata realtà.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: solo. Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 21 agosto.
2: Sono le 22:58.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.

0: Ore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Giorno e notte grido a te, o Signore.
3: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? A non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 22. Allora i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, la preghiera è la chiave che apre il rapporto con Dio e con i fratelli. Potremmo dire che la preghiera apre al futuro le situazioni che sembrano bloccate. Dice il rabbino Nachman di Breslav: prega con cuore attento e vedrai aprirsi tutte le porte del cielo di fronte a te. E ogni sera, insieme alla comunità, a quanti si seguono, a quanti sono alla preghiera oggi, ci mettiamo in preghiera con il cuore attento alla parola del Signore, perché il cielo si apra sulla nostra vita e sulla vita dei poveri. Nel Vangelo abbiamo sentito la discussione tra i farisei e Gesù. Siamo nel Vangelo di Matteo e ci troviamo nella fase finale della vita terrena di Gesù, tra il suo ingresso a Gerusalemme e la sua passione. Continuano le discussioni tra Gesù, l'uomo che la folla riconosceva come il Messia, e le autorità religiose, le quali credevano di essere le sole ad avere l'autorità di riconoscere il Messia. Infatti, mentre la folla si stupisce dell'insegnamento di Gesù, segno dello stupore che è l'inizio della fede in Lui, le autorità religiose pongono tre domande a Gesù, con l'intento di metterlo alla prova. La domanda sul tributo da pagare a Cesare, quella sulla resurrezione dei morti e infine quello che abbiamo ascoltato. Una domanda cruciale: Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Questa domanda posta dal dottore della legge è fondamentale, perché i vari precetti religiosi erano stati catalogati nel giudaismo al tempo di Gesù in 613 comandamenti, un computo simbolico condotto sull'Antico Testamento. Gesù però ricorre al Deuteronomio, al capitolo 6: amare Dio come con tutto te stesso, e il Levitico al capitolo 19: amare il prossimo come te stesso, non tanto per mettere ordine in quel catalogo, ma per indicare il cuore di tutti i comandamenti della Torah, l'amore indiviso a Dio e ai fratelli. È facile, nella confusione della nostra vita, relativizzare tutto, vivere senza un comandamento chiaro, con una sola priorità. Un comandamento non può essere ridotto alla psicologia di ciascuno, ma impone di adattarsi ad esso. È facile invece che le sensazioni, il benessere personale, si innalzino a comandamento, cioè divengano la legge principale a cui obbedire. Per il Signore c'è solo una legge, quella dell'amore. È un comandamento che salva chi ama e rende migliore la vita di chi è amato. Sì, l'amore trasforma la nostra vita molto più di quanto possiamo pensiamo con i nostri calcoli e i nostri dubbi, le nostre certezze e le tante rassegnazioni. C'è un unico maestro che se lo insegna, colui che ha l'amore più grande, colui che ha dato la propria vita per i suoi amici. C'è un amore radicale verso tutti che va riconosciuto e vissuto con responsabilità, come del resto l'apostolo Paolo ricorda ai cristiani della comunità di Roma, che hanno un solo debito: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. L'unico debito, dice l'apostolo, che i cristiani hanno è quello di amarsi gli uni gli altri come fratelli, e Gesù stesso a darne il primo esempio. Il Vangelo ci dice che l'essenza della fede, l'essenza della vita, è l'unità di questi due comandamenti. L'amore per il prossimo è assimilato all'amore totale a Dio. La strada per arrivare a Dio ci incrocia necessariamente a quella che porta agli uomini,
soprattutto quella che conduce verso i più poveri. Aiutando loro si aiuta Dio, difendendo loro si difende Dio. Non solo, Dio non sembra neppure mettersi in concorrenza con l'amore per gli uomini. Non insiste, infatti, sulla reciprocità, come faremo noi. Gesù non dice «amate me come io ho amato voi», ma dice «amatevi come io vi ho amato». Gesù così ha immesso nella parola prossimo una forza di amore che sradica ogni chiusura, che cancella ogni confine, che abbatte ogni muro. E questo il Vangelo lo chiede a partire dall'esperienza stessa della comunità, della famiglia. Se nel Primo Testamento il prossimo veniva allargato alla famiglia, ai connazionali del popolo di Israele, nel Vangelo si amplia sino a comprendere tutti, gli uomini e le donne, di ogni tempo. L'amore per il prossimo abbatte tutti i muri di sangue, di lingua, di cultura, persino di fede. E questo perché Gesù ci rivela che Dio come padre Dio è padre di tutti, come nella parabola del buon samaritano, diventa prossimo di quell'uomo mezzo morto, dice Gesù al dottore della legge. Così Gesù aiuta i farisei e al dottore della legge a uscire dalla mentalità legalista per vivere quell'amore concreto che salva la vita. E prossimo significa essere più vicino, il più vicino. Sì, dobbiamo essere più vicini ai poveri, ai deboli, sentirli come parte della nostra famiglia, come veri e propri fratelli. I poveri, i deboli, i peccatori hanno innanzitutto bisogno di un amore fraterno, di misericordia. Sorelle e fratelli, preghiamo con cuore attento alla parola del Signore, all'amore per Dio e per il prossimo. Vedremo di fronte a noi aprirsi le porte del cielo. Da questi due comandamenti dipendono non solo tutta la legge e i profeti, ma anche la nostra stessa vita sulla terra. Se vogliamo sia davvero dignitosa per tutti, siamo attenti al prossimo, al nostro vicino, ai poveri, e vedremo aprirsi di fronte a noi il futuro e il senso pieno della vita. Amen.

0: Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore perché per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente, a seguirti sempre sulla via della croce e per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo, che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace del Signore sia con tutti.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

Cade il sole a picco sulla strada,

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osma e Lop, mi dicevi

0: come la febbre.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Oltre ai quattro profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, nel canone delle antiche scritture c'è un libro chiamato dei dodici profeti. Non si tratta propriamente di dodici libri, ma di un unico libro che raccoglie dodici voci profetiche. Spesso sono stati anche definiti minori, ma solo perché hanno composto dei libri più brevi. Non sono minori per l'importanza e il valore del loro insegnamento. Se teniamo conto inoltre che il libro di Daniele non è propriamente un profeta, e nella tradizione ebraica si trova collocato anche in un altro contesto, possiamo dire che i grandi libri di profeti sono quattro: Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici. Vogliamo prendere in considerazione questo libro dei dodici profeti, che contiene l'intervento di dodici personaggi. Alcuni sono uomini storici che hanno operato in un contesto ben preciso, altri sono nomi letterari di studiosi che hanno ripreso alcune tematiche. C'è stato poi un redattore intorno al III secolo a.C. che ha messo insieme